0: le tracce di sangue e della consulenza dell'anatomopatologa Cattaneo. E l'altro protagonista, oltre alla vittima, prenderebbe il nome di Andrea Sempio. Tutto comincia fra i due divani del soggiorno, l'assassino è a mani nude, forse uno schiaffo, a segnalarlo tre goccioline di sangue, repertate ma mai considerate 19 anni fa. Chiara si difende disperatamente, prova a scappare, raggiunta però tra l'ingresso e la scalinata che porta al piano superiore. Cade a terra, la mano sinistra aperta e insanguinata dell'omicida lascia una prima impronta sulle piastrelle. Chiara, afferrata per le caviglie e trascinata fino al mobiletto del telefono, prova a rialzarsi. Gli schizzi di sangue lasciati dall'arma brandita, probabilmente un martello sul muro, lo dimostrerebbero. Chiara, spostata ancora fino alla porta da cui si scende in cantina, almeno altri tre colpi alla testa quando è stesa a terra. Il killer apre il soffietto, la butta giù, scende anche lui i primi gradini. Una differenza rispetto alla precedente ricostruzione. Ancora colpi di martello mortali sulla vittima. Nel risalire, la mano dell'omicida lascia una strisciata sulla parete di sinistra e c'è l'impronta di un palmo di mano, la famosa traccia 33, su quella di destra. Si appoggia dunque per restare qualche minuto in cima alla rampa, sguardo rivolto al cadavere, e sul pavimento lascia l'impronta del tacco di una scarpa. Usa il lavabo della cucina, poi non più del bagno, per lavarsi. Impronte dell'assassino evidenziate dal luminol nella stanza si interrompono in realtà in prossimità di un tappetino all'epoca arrotolato da gli investigatori e mai analizzato, ma una goccia di sangue fu repertata sull'anta di un mobiletto. Poi la fuga, senza allontanarsi troppo, verso la casa della nonna di Andrea Sempio.
1: L'attesa per domani a Tenerife è lo sbarco dei 149 passeggeri che sono a bordo di quella che è stata ribattezzata la nave dell'orrore, la nave da crociera in cui è avvenuto il contagio da antivirus con tre vittime. 8 persone con sospetta infezione sono state portate ad Amsterdam con 2 aerei ambulanza. Tutti gli altri passeggeri rimarranno a bordo della nave fino all'arrivo degli aerei incaricati del loro rimpatrio. Questo è quanto ha dichiarato il Ministero dell'Interno spagnolo. Non prevediamo epidemia o pandemia, ha tenuto a chiarire l'Organizzazione Mondiale della Sanità, anche se non si escludono nuovi casi. Tutto pronto in Bulgaria per la partenza del Giro d'Italia. Grande Corsa Rosa è arrivata alla sua 109esima edizione. 184 i corridori, un totale di 23 squadre. Il via alle 12.50, ora italiana. E dopo i primi 3 giorni in Bulgaria la corsa tornerà nel nostro paese con la Catanzaro Cosenza. E dunque non lasciamolo lo sport nel nostro venerdì con Paolo Maggioni, come di consueto. Buongiorno Paolo, che ti troviamo però in un posto...
2: Buongiorno Adela, a te.
1: Ti troviamo in un posto diverso, non come al solito al Bar Sport. Dove sei?
2: Esatto Adele, siamo sempre a Milano, siamo in via d'Ezza, siamo al Playground dei Girasoli, un luogo del cuore della città che riparte domani con una nuova vita. Qui nel 2017 Alessandro Mesli era un giovane giocatore di pallacanestro, il suo cuore ha smesso di battere qui, non si è mai fermata l'onda di affetto e di amicizia di un pezzo della città. La sua mamma Laura ogni giorno portava qui un girasole. Poi qualche mese fa un signore, una signora, in una sorta di inclito di decoro dal suo personalissimo punto di vista, ha scritto un messaggio per dire che i girasoli appunto non andavano troppo bene perché sporcavano il marciapiede, erano un simbolo appunto di scarso decoro. Da quel momento Milano ha risposto con migliaia di girasoli, con questo grande girasole che rimarrà per sempre incastonato nel campo di via d'Ezza. Domani l'inaugurazione, siamo con Giorgio, il papà di Alessandro. È una bellissima notizia, non solo la solidarietà, l'affetto, l'amicizia, il ricordo di Ale, ma questo girasole e i 5 cerchi olimpici che rimarranno per sempre qui.
3: È un momento bello, un momento di felicità, è una chiusura del cerchio. A proposito di cerchi olimpici, più di 25 ragazzi hanno fatto questo lavoro. È molto bello regalare alla cittadinanza che ha avuto quella reazione allora. Sabato inauguriamo questo campo con una partita speciale fra la nazionale di basket dei giornalisti e la nazionale di basket degli artisti, e presenteremo questo nuovo progetto che è l'allestimento di 42 playground di basket di Milano con dei defibrillatori, con 250 ore di corsi BLSD fatti in collaborazione con l'ospedale Niguarda.
2: Eh sì, perché...

0: defibrillatori bisogna saperli utilizzare al meglio. Giorgio, questo è il simbolo dei girasoli che rimarrà incastonato per sempre qui, perché nessuno possa dimenticare la solidarietà e questo gesto meraviglioso. Alessandro, tifava l'Inter, come tifi l'Inter tu Giorgio? Inter che oggi ricorda Evaristo Beccalossi, grandissimo campione, il suo grande estro che andava anche fuori dal campo. Ne abbiamo parlato con un suo grande amico, il cantautore Enrico Ruggeri, che ricorda così un fuoriclasse immarcabile del pallone. Sentiamo.
1: In questo momento i ricordi dell'uomo, della meravigliosa persona, del grande amico che era, sono più forti e presenti dei ricordi del calciatore. Però se vogliamo parlare del Beccalossi calciatore,

0: Queste le parole di Enrico Ruggeri, vi lasciamo dal playground di Via d'Ezza, lo ricordiamo è stato rimmaginato dall'artista Francesca Cassani con il girasole, solo per dirvi che sarà un'intensissima giornata per la lotta alla Champions League, l'Inter campione d'Italia con la Lazio, domani vedrà anche Papa Leone XIV, il Napoli lunedì a Bologna per blindare la Champions, Milan-Atalanta domenica sera, la raccontiamo la domenica sportiva, fascino i punti decisivi, Roma Parma per continuare il sogno e la Juve per blindare il quarto posto, gioca a Lecce. Adele, è tutto da qui, da questo Bar Sport specialissimo, vi salutiamo con Giorgio Mezzi.
1: Paolo, grazie, lo voglio ringraziare anch'io da qui, questo papà Giorgio, la storia di Ale, questa incredibile, bellissima storia che ci hai raccontato, ricordo anche l'appuntamento con la domenica sportiva di Paolo Maggioni, grazie ancora. Allora, subito la sigla, partiamo con i nostri inviati. E allora subito da Francesca Russi a Bari, misure di sicurezza ai massimi livelli per la festa di San Nicola. Francesca.
2: Sì, quasi 200 uomini e donne di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale a sorvegliare la festa di San Nicola. Giorno e notte sono le misure di sicurezza disposte dalla prefettura di Bari in seguito ai contrasti tra clan che hanno portato in un solo mese a 2 omicidi e 5 sparatori. E proprio alla vigilia della festa patronale nei giorni scorsi era scattato il blitz che aveva portato a 14 arresti con perquisizioni e controlli in tutto il centro storico a caccia di armi e droga, un'accelerata delle indagini voluta dalla procura proprio per fermare la guerra tra i giovanissimi rampolli di mafia e consentire alle migliaia di cittadini e di turisti di trascorrere in tranquillità le celebrazioni del santo. Non a caso il procuratore aveva esordito in conferenza stampa dicendo viva San Nicola. Noi siamo proprio davanti alla basilica intitolata al santo patrono della città, in questi minuti sta uscendo proprio la processione del santo, potete vederla, ed è una processione blindata, ci sono le volanti della polizia ma anche le pattuglie in moto dei carabinieri in grado di entrare nei vicoli del centro storico e il messaggio chiaro lanciato dallo Stato, qui vince la legalità. È tutto.
1: Grazie Francesca, ti ritroviamo più tardi, torniamo al delitto di Garlasco, torniamo a Elisa Dossi, il racconto insomma di quello che sta accadendo. Abbiamo sentito Elisa prima anche le parole del legale della famiglia Poggi che insomma non è dell'avviso di quella che è stata la chiusura delle indagini da parte della procura di Pavia, dici di più.
3: Eh sì, e noi siamo, Adele, come sempre in quello che è uno dei luoghi ormai simbolici di tutta questa storia, vale a dire quella caserma dove oltre un anno fa vennero prese le impronte ad Andrea Sempio. Una storia, un cerchio anzi, che per certi versi si è iniziato a chiudere ieri con la notifica nel pomeriggio della chiusura delle indagini appunto proprio ad Andrea Sempio. Secondo l'accusa, ve l'abbiamo raccontato diverse volte in questi giorni, è stato lui ad uccidere Chiara Poggi con le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti. Dunque ieri la sua difesa ha ricevuto appunto l'avviso di conclusione delle indagini che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. Ricordiamo ancora una volta, secondo la ricostruzione lui ha colpito Chiara Poggi dopo il suo no a delle avance. L'aggressione è partita lì, l'ha colpita almeno 12 volte. Ora gli atti sono stati trasmessi alla Procura Generale di Milano, che è quella che è incaricata di incardinare un eventuale processo di revisione per Alberto Stasi, che lo ricordiamo si trova in carcere, un processo di revisione che poi si svolgerà eventualmente a Brescia. Ci sono, tu menzionavi le parole del legale di Marco Poggi, volevo però prima riportarvi anche quelle della difesa di Alberto Stasi, Giada Boccellari, l'abbiamo raggiunta ieri nel tardo pomeriggio e ci ha spiegato che ora vaglieranno gli atti, cercheranno di averli per escludere e utilizzare proprio per avanzare una richiesta di revisione, per raccogliere insomma tutti gli elementi che escludono dalla scena del crimine Alberto Stasi, secondo quelli che sono gli atti dell'accusa ad Andrea Sempio, e da lì insomma appunto partiranno con la loro richiesta. Non è tutto, perché ora loro vogliono capire se ci siano, diciamo così, degli elementi abbastanza solidi per chiedere una sospensione della misura carceraria a cui ora è sottoposto.

0: Alberto Stasi. Lo faranno, ci ha detto, solo se gli elementi saranno sufficientemente solidi per essere relativamente certi di arrivare al fondo con
1: Elisa,
0: una richiesta di revisione che
1: venga accolta. Elisa, ti devo interrompere
0: perché
1: devo salutare
0: accolta.
1: Gli spettatori di Rai 3. Per voi inizia Buongiorno Italia, noi andiamo avanti su Rai News 24, su Canale 48.
2: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq. Tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico.

0: Buono, buono, buono!
1: È buono! Bonduelle, il buono che ci piace. Per accontentare tutti, ma proprio tutti.
2: Ambipur.
3: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
2: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto con le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Samsung OLED 55 pollici, tuo a 949 euro. MedioWorld.
5: È davvero possibile assaggiare il cielo? Cosmic Crisp. Piacere celestiale.
6: Con Unica Unipol hai la migliore formazione anche per la tua assicurazione viaggio.
7: Parti protetto con una polizza su misura. Attiva oggi a partire da 35 euro. Fai un preventivo e acquista online e in agenzia.
6: Unica Unipol. Non c'è partita.
8: Gli amici condividono tutto. Perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione Minecraft, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
9: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare: aiuto! Prova via CalExpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via CalExpress, brillantezza senza risciacquo. Non perdere l'offerta 2 più 1 gratis.
10: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti Activia, scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
5: È davvero possibile assaggiare il cielo? Cosmic Crisp. Piacere celestiale.

0: Garlasco chiuse le indagini su Andrea Sempio per la procura, uccise Chiara con odio e crudeltà per i legali dei Ponti, il colpevole Stasi. Un anno fa l'elezione di Papa Leone, che oggi sarà in visita a Pompei e a Napoli, ieri l'incontro in Vaticano con il segretario di Stato americano Rubio. Continuano in Friuli, nella zona di Tarcento, le ricerche di una donna di Piacenza e dei suoi due figli adolescenti scomparsi da oltre due settimane. Entra nel vivo a Genova l'adunata nazionale degli alpini, che ieri hanno omaggiato le vittime del ponte Morandi, presenze record in città. Al via oggi in Bulgaria il Giro d'Italia, 21 tappe fino al 31 maggio, tutte trasmesse in diretta dalla RAI, alla partenza 184 corridori. Venerdì 8 maggio, buongiorno, ben ritrovati all'ultimo appuntamento settimanale in compagnia dell'informazione della TGR. Buongiorno Italia, siamo in diretta dagli studi RAI di Napoli e da quelli di Milano, dove c'è Chiara Americo. Buongiorno Chiara.
1: Buongiorno a te Andrea e bentrovati anche ai nostri telespettatori. Noi apriamo anche questa puntata, l'ultima della settimana, con gli sviluppi della nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco. La Procura appunto ha chiuso le indagini nei confronti di Andrea Sempio. Per i magistrati avrebbe ucciso lui Chiara Poggi dopo essere stato respinto, avrebbe agito con odio e crudeltà. Ma per tutti gli aggiornamenti qui in studio c'è Davide Gangale.
2: Con te non ci voglio parlare, una frase al telefono sarebbe costata la vita a Chiara Poggi. A rivelarlo per l'accusa proprio Andrea Sempio, parlando da solo nella sua auto. Nell'intercettazione ci sarebbe anche un riferimento ai video intimi di Chiara e Alberto Stasi su una chiavetta USB, un dettaglio che per gli inquirenti nessuno all'epoca poteva conoscere. Con la chiusura delle indagini la difesa di Sempio potrà acquisire tutti gli atti e si aprirà la strada per la revisione al processo di Stasi. Tra le fonti di prova indicate dai PM, decine di quaderni, block notes e dispositivi elettronici sequestrati a Sempio, ai suoi genitori e agli amici. E una nota dei carabinieri del 2020 con una annotazione appunto scritta a mano: già stato audito ma si sono dimenticati di chiedergli dove fosse il giorno del delitto. Per la famiglia Poggi il colpevole rimane Stasi.
1: Gli sviluppi sul caso di Garlasco sono in prima pagina anche sull'edizione nazionale del Corriere della Sera. Vediamo il titolo: i pubblici ministeri Sempio il colpevole e per Stasi la revisione è possibile. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura Generale. Ma il titolo di apertura del Corriere della Sera è dedicato alla visita del segretario di Stato statunitense Marco Rubio in Vaticano. Leone vede Rubio, dialogo e pace, la linea prudente della Santa Sede. Oggi Rubio incontra la Meloni, intanto attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, la tregua è a rischio. Leggiamo gli aggiornamenti su cosa sta accadendo in Iran dal sito della Repubblica. Tensione a Hormuz, gli Emirati intercettati missili e droni dall'Iran, gli Stati Uniti colpiscono obiettivi iraniani, Teheran lamenta la violazione del cessate il fuoco. La guerra e le sue conseguenze economiche sono in primo piano sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Sono ore decisive tra Stati Uniti e Iran e le borse però sono sui massimi. Il Dow Jones tocca 50.000 punti e per il quotidiano economico e finanziario gli investitori restano quindi ottimisti sui negoziati tra Stati Uniti e Iran a dispetto delle incertezze. Apertura di taglio economico anche per La Stampa, che titola: Conti, Bruxelles apre all'Italia. Il commissario Dombrovskis ha visto Giorgetti sull'uscita dalla procedura di infrazione, decidiamo in autunno. Ma centropagina la fotonotizia dedicata ancora una volta alla visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano. Il titolo è: andiamo in pace. Ed esattamente un anno fa l'elezione di Papa Leone XIV, che oggi si trova in visita in Campania. Andrea.
0: Prima una visita al santuario di Pompei e poi lo spostamento a Napoli per altri appuntamenti e l'abbraccio con i fedeli. Andiamo in diretta proprio a Pompei per farci raccontare l'attesa della città. C'è Vincenzo Perone.
3: Sì, piazza Bartolo Longo davanti al santuario della Beata Maria Vergine del Santo Rosario di Pompei è pronta ad accogliere, lo vedete. Papa Leone XIV, 11 anni fa l'ultima visita di Papa Francesco era l'8 maggio di un anno fa, quando Papa Leone XIV si presentò come 267esimo pontefice della Chiesa Cattolica. Nel suo primo messaggio dalla loggia di Piazza San Pietro affidò alla Madonna di Pompei la pace nel mondo, una pace che definì disarmata e disarmante. Dopo esattamente 365 giorni dedica una visita al santuario di Pompei, non è l'unica coincidenza, oggi sono 150 anni dalla posa della prima pietra del santuario. orario alle 8.50 atterrerà nell'area meeting qui di fianco, poi andrà nella sala Trapani a conoscere tutte le opere di carità e ascolterà delle testimonianze di tre persone provenienti da contesti difficili. Alle 10 pregherà dinanzi alle spoglie di Bartolo Longo, il fondatore del santuario, alle 12 la supplica, alle 13 il pranzo con tutti i vescovi della Campania, alle 15 partirà in elicottero alla volta di Napoli per la rotonda Diaz, lo accoglierà il cardinale Domenico Battaglia, poi in Duomo e poi in piazza Plebiscito per incontrare tutta la città di Napoli, ritornerà intorno alle 18.45 in Vaticano. Da Pompei è tutto, linea studio.
0: Altre notizie, andiamo a leggere un paio di titoli dalla rassegna stampa al touchscreen. Qui siamo sulla prima pagina dell'Unione Sarda. Paura per la Brigata Sassari, un razzo sulla base UNIFIL in Libano, non ci sono feriti, il governo chiede chiarezza. Poi qui invece siamo sulla prima pagina dell'edizione pugliese del Corriere del Mezzogiorno, apertura dedicata alla festa di San Nicola, ma ne parleremo più avanti nel corso della puntata. Leggiamo un titolo di cronaca: nella casa dell'anarchico, un manuale per le bombe, il 24enne arrestato inneggiava a Cospito. E adesso noi andiamo in Molise, a Pietracatella, dove continuano le indagini sul duplice avvelenamento da ricina. Fabrizia Ralla da Campobasso, l'impressione è che il cerchio si stia stringendo intorno a un numero limitato di familiari delle vittime.
4: Quel che è certo è che ci si concentra sulle testimonianze dei familiari più stretti di Gianni Di Vita, marito e padre di una delle vittime, parte offesa in questo procedimento insieme alla figlia maggiore Alice. La mamma di Gianni Di Vita, ascoltata come persona informata sui fatti, che era a tavola con la famiglia la vigilia di Natale, e anche alcuni zii. Nei giorni scorsi è stato sentito di nuovo anche Gianni Di Vita, suo fratello e la cognata. La prossima settimana sarà riascoltata anche la cugina. Rispetto al possibile movente, la pista familiare sembra al momento quella più accreditata, mentre proseguono gli accertamenti anche su PC e tablet cellulari acquisiti durante l'ultimo sopralluogo, che potrebbero contribuire ulteriormente a restringere il cerchio.
0: Sarà ricoverato in una struttura psichiatrica Francis Kaufmann, imputato per gli omicidi di Villa Panfili a Roma. Andiamo proprio a Roma da Davide Fiorani. Davide, ciò implica una sospensione del processo a suo carico.
5: Sì, l'ha disposta la prima Corte d'Assise di Roma. Francis Kaufmann, alias Rex Alford, imputato per il duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, trovate morte il 7 giugno dello scorso anno nel parco di Villa Panfili, nella capitale. La decisione è stata presa dai giudici appunto dopo gli esiti della perizia psichiatrica richiesta dalla difesa dell'imputato. Così la Corte ha disposto il trasferimento dell'uomo in una struttura psichiatrica del Lazio, dove sarà sottoposto a sorveglianza 24 ore su 24 per almeno 30 giorni, al termine dei quali si farà una nuova valutazione.
0: Torniamo a Milano da te, Chiara.
1: Sì, a Tarcento, in provincia di Udine, proseguono le ricerche della donna scomparsa da oltre 2 settimane con i figli adolescenti. Quali sono gli aggiornamenti? Lo chiediamo a Francesca Terranova da Trieste.
6: L'ultimo segnale dei cellulari risale al 20 aprile, a una ventina di chilometri dalla Slovenia. Qui è stata trovata l'auto di Sonia Bottacchiari, 49 anni, appassionata di arrampicata, con lei i suoi due figli e anche i 4 cani, ma da 18 giorni di loro non si hanno notizie. I carabinieri indagano anche sui rapporti tra la donna e l'ex marito, separati da 12 anni, e stanno analizzando anche le telecamere della zona per capire quando l'auto esattamente sia arrivata e se ci sia stato un cambio di vettura. La procura di Piacenza, dove risiede la famiglia, ha aperto un fascicolo per sottrazione di minore dopo la denuncia presentata dall'ex marito Iuri Groppi, che ipotizza una fuga volontaria. Le ricerche proseguono anche con l'elicottero.
1: E da Libertà Quotidiano di Piacenza l'appello del padre della donna scomparsa: tornate, vi prego, la donna era andata via dal lavoro, prima di sparire aveva ritirato la liquidazione. Restiamo in Emilia Romagna, andiamo sulla Repubblica edizione Bologna. La prossima settimana Roberto Savi sarà sentito dai pubblici ministeri, la procura accelera, il capobanda dovrà chiarire su mandanti e complici, era già stato riaperto il fascicolo di indagine sulla Uno Bianca. E dal Ladige Adige, quotidiano di Bolzano, la storia di quest'uomo che tenta di uccidere il padre e lo zio, psicofarmaci nella torta e freni tagliati nei guai un cinquantenne. E poi dal Corriere del Veneto invece la notizia che vi abbiamo dato nei giorni scorsi del ragazzo caduto nel canale a San Polo, sarebbe stato aggredito prima di annegare, spunta un video del 22enne, i parenti denunciano, era minacciato da giorni. Andiamo ora in Toscana, un sindacalista aggredito a calci e a pugni da un imprenditore mentre partecipava ad un picchetto fuori da una fabbrica, ma ci racconta meglio cos'è successo da Firenze, Ilaria Esposito.
7: La violenza è scoppiata durante una protesta pacifica, l'ultima di una lunga serie nel distretto tessile pratese, dove i lavoratori, picchetto dopo picchetto, stanno chiedendo rispetto dei loro diritti e contratti dignitosi. In questo caso un sindacalista del Sud Cobas aveva un incontro con il titolare di un'azienda per definire la data di due pagamenti arretrati, ma all'improvviso l'imprenditore avrebbe dato in escandescenze, il rappresentante dei lavoratori è stato preso a calci e pugni. Dopo l'aggressione altri operai si sono uniti al presidio per manifestare contro quanto accaduto e contro le condizioni di lavoro nella fabbrica, che definiscono umilianti, dai turni massacranti fino all'assenza di bagni.
1: Restiamo sempre in Toscana, andiamo sull'edizione del Tirreno di Grosseto, sempre per un caso che riguarda il mondo del lavoro. Molestie alla giovane collega, il licenziamento è legittimo, era un nuovo manager di 60 anni, messaggi, apprezzamenti e poi vere e proprie molestie nei confronti di una collega di appena 20 anni. E ora per le indagini su un delitto torniamo al Centro-Sud.
0: Tre persone arrestate per l'omicidio di Leonardo Mocci a Monserrato, siamo in provincia di Cagliari. Simona De Sole, ricostruiamo con te il caso.
8: I tre giovani finiti in carcere, due fratelli e un loro amico, sono gli stessi che erano stati indagati nei giorni scorsi. Sono accusati di concorso in omicidio aggravato volontario e rapina. Sarebbero stati loro a uccidere il 24enne Leonardo Mocci con un colpo di pistola in un piazzale a Monserrato, nel Cagliaritano. La vittima sarebbe stata attirata in una trappola insieme a un altro ragazzo, quella che era stata presentata come la vendita di 3 kg di hashish, si era rivelata una rapina. Il muratore sarebbe stato ucciso nel tentativo di salvare il suo amico aggredito e picchiato per sottrargli 10.000 euro che servivano per l'acquisto della droga.
0: A Palermo, dal lungomare al quartiere Zen, diversi episodi inquietanti, forse spia di una recrudescenza da parte della criminalità organizzata. Lo chiediamo a Salvo Toscano da Palermo.
9: Sì, un paio di episodi inquietanti nelle periferie della città che si aggiungono ad altri dei giorni scorsi. Sul lungomare di Sferracavallo sono state rinvenute per la seconda volta in pochi mesi bottiglie con liquido infiammabile. E allo Zen, nel giorno del funerale di un pregiudicato, celebrato con fuochi d'artificio, musica neomelodica, salta il mercatino rionale, come prescritto dai familiari del defunto in un post sui social network. I carabinieri indagano, così come si indaga sui numerosi precedenti in città, dai colpi di Kalashnikov contro un ristorante di Sferracavallo e quelli contro la sede di un autonoleggio, fino alla sparatoria in una strada affollata per cui sono stati fermati tre giovani. La scia di intimidazioni e di violenze intanto continua.
0: In Calabria, a Vibo Valentia, la società civile reagisce alle intimidazioni subite da alcuni imprenditori, come ci racconta Francesco Straticò.
10: Negli ultimi mesi aggressioni, auto bruciate, colpi di arma da fuoco contro serrande e cancelli, lettere di minaccia. Le intimidazioni contro amministratori, aziende e imprenditori si sono fatte frequenti. Ieri un vertice in prefettura e poi una fiaccolata di solidarietà che ha attraversato l'area industriale di Vibo Valentia. Per strada centinaia di cittadini. Alla testa del corteo il vescovo, per esprimere vicinanza a chi è finito nel mirino della criminalità. Una fiaccolata che è una testimonianza di resistenza collettiva, nata per dire che la popolazione vuole schierarsi al fianco di chi caparbiamente lavora e produce, nonostante le vessazioni della criminalità che soffoca il territorio e gli impedisce di svilupparsi.
0: Leggiamo altre notizie al touchscreen. Siamo sull'edizione di Roma del Corriere della Sera. Presi gli autori dei raid razzisti a Termini, denunciati tre giovani di estrema destra per la caccia allo straniero. A febbraio 5 aggressioni in una notte. Leggiamo anche un titolo che riguarda l'Abruzzo dal sito della TGR. Animali soppressi al canile, una condanna e una assoluzione. 4 mesi per Lucio Di Tommaso e risarcimento alle associazioni animaliste. Assolto il secondo imputato, la difesa pronti all'appello. Leggiamo ancora un titolo, torniamo in Campania. Alla città di Salerno, assalti armati ai benzinai, presa la gang, con auto rubate e targhe contraffatte, erano diventati l'incubo delle attività tra l'Agro, Salerno e Cava dei Tirreni. E adesso parliamo ancora di rapinatori, ma torniamo al nord.
1: Sì, sono accusati di aver svaligiato lo scorso novembre 2 gioiellerie a Ravenna per un bottino di oltre 300.000 euro. I 2 malviventi ora sono stati arrestati in Puglia, ma come si è arrivati ad individuarli? Lo chiediamo a Lucia Voltan, in collegamento da Bologna.
11: Telecamere e impronte digitali hanno messo la polizia di Ravenna sulle tracce dei membri della banda che lo scorso 10 novembre hanno rapinato 2 gioiellerie in un centro commerciale. 4 uomini armati e travisati con maschere di lattice, 325.000 euro il bottino. Per questo colpo sono finiti in carcere 2 pugliesi. Le indagini hanno ricostruito come la banda avesse raggiunto e poi lasciato la Romagna grazie a un'auto con una targa clonata. Durante la fuga i malviventi avevano fatto tappa a Pescara per acquistare pizza e arrosticini. Poi qui la videosorveglianza di un locale li aveva ripresi, soprattutto il volto di uno dei sospettati. Un altro, già noto alle forze dell'ordine, è stato individuato dalle impronte su un ticket prelevato dalla scientifica a un casello autostradale.
1: Torniamo sulla nostra rassegna stampa digitale, leggiamo questa notizia dalla Nazione, edizione Firenze: schianto in moto, muore a 27 anni, è il terzo incidente fatale sulla stessa strada da luglio. E anche dall'Eco di Bergamo la notizia di un incidente: investito in bici da un'auto, perde la vita a soli 19 anni, il giovane rincasava sulla provinciale 91. Cambiamo argomento, andiamo sul Gazzettino che titola: malata di intelligenza artificiale, il primo caso in cura a Mestre, una ventenne che dialoga con l'algoritmo, ottiene solo quello che vuole, in cura al SERD, al centro per le dipendenze della locale unità sanitaria. E sempre di intelligenza artificiale del futuro ci parla anche la provincia pavese. Qui nascono i robot operai a Voghera. Questa società preparerà gli umanoidi per le imprese produttive. E per altre notizie di cronaca ora torniamo a Napoli.
0: A Napoli proprio 7 arresti di giovanissimi per tentato omicidio. Alessandro Di Liegro, tra loro anche il figlio di una nota TikToker.
12: Lo ha annunciato lei stessa, Rita De Crescenzo, in una delle sue popolari live sui social: hanno arrestato mio figlio Francesco. Infatti sarebbe una delle 7 persone coinvolte in una sparatoria avvenuta lo scorso giugno nel centro storico di Napoli. In 6, 3 dei quali all'epoca minorenni, avrebbero rivolto diversi colpi d'arma da fuoco nei confronti di un giovane che li stava inseguendo armato a bordo di un motorino. Per loro le accuse sono di tentato omicidio, porte detenzioni di armi, tutti aggravati dal metodo mafioso. In manette è finito anche il giovane vittima del raid, che dovrà rispondere di detenzione e porto illegale d'arma da fuoco, oltre che di lesioni personali per l'accoltellamento avvenuto a scopo di ritorsione lo scorso febbraio proprio di Francesco, il figlio di Rita De Crescenzo.
0: A Bari, imponente dispositivo di sicurezza per la festa di San Nicola dopo gli ultimi episodi legati a contrasti tra clan del capoluogo pugliese. Andiamo in diretta proprio a Bari, c'è Francesca Russi.
13: Sì, ci troviamo proprio davanti alla basilica intitolata al Santo Patrono e da poco è uscita la processione con la statua del Santo. Lo vedete, ci sono gli agenti delle volanti, le pattuglie in moto dei carabinieri in grado di entrare nei vicoli del centro storico e i baschi verdi della Guardia di Finanza, quasi 200 uomini e donne di polizia, carabinieri, Guardia di Finanza e polizia locale a sorvegliare la festa di San Nicola giorno e notte. Sono le misure di sicurezza disposte dalla Prefettura di Bari in seguito seguito ai contrasti tra clan che hanno portato in un solo mese a 2 omicidi e 5 sparatorie. Proprio alla vigilia della festa patronale nei giorni scorsi era scattato il blitz con 14 arresti di pregiudicati ai clan rivali Strisciuglio e Capriati ed era stata passata al setaccio il Borgo Antico. Non a caso il procuratore di Bari aveva esordito nella conferenza stampa sugli arresti con "Viva San Nicola", il messaggio chiaro alla città: qui vince la legalità.
0: Leggiamo ancora qualche notizia al touchscreen. Andiamo sul sito della TGR Sicilia. Real Monte, Scala dei Turchi, nuove regole d'ingresso. La novità principale riguarda il biglietto. Non sarà più possibile prenotare online. Il ticket da 6 euro dovrà essere acquistato esclusivamente sul posto utilizzando strumenti di pagamento elettronici. Ingressi contingentati, 1800 persone al giorno. E adesso torniamo al nord, Chiara, per parlare di un altro grande evento che si terrà in questo fine settimana.
1: Sì, Genova è pronta alla dunata degli alpini, la dunata nazionale che entra nel vivo. Noi leggiamo anche un titolo dal secolo XIX, Morandi, il ritorno degli alpini. Ieri la commemorazione delle vittime del ponte Morandi, aiutammo tra le macerie, non dimentichiamo quei volti. E appunto in città stanno arrivando decine di migliaia di penne nere, ma qual è il clima che si respira? Lo chiediamo ad Antonio Zagarese, che è in diretta proprio da Genova.
14: Da Piazza De Ferrari, dove tutto è pronto per dare inizio ufficialmente a questa 97esima adunata nazionale degli alpini, proprio qui in piazza alle 9 ci sarà l'alza bandiera. In questo momento sono in corso i controlli degli artificieri, delle forze dell'ordine, proprio per assicurare la massima sicurezza all'interno di questa piazza che, come la città, nelle prossime ore si riempirà di migliaia di penne nere. Non solo, sono tantissimi quelli appassionati, curiosi, che vorranno essere qui nei prossimi 3 giorni. Pensate, sono attese tra le 300 e le 400.000 persone, con il massimo la giornata di domenica con la sfilata. Imponenti anche le misure chiaramente organizzative per l'accoglienza di così tante persone all'interno della città di Genova, ma anche nei paesi e nelle località limitrofe, come è d'altra parte tradizione degli alpini, e le misure di sicurezza, come ad esempio il divieto di bevande all'interno dei contenitori di vetro e di metallo, proprio per evitare che gli eccessi della festa, ecco, si trasformino anche in elementi di pericolosità per la collettività. Ci sono diversi momenti importanti attesi nei prossimi giorni. Domani c'è il lancio dei paracadutisti, già questa sera una prima sfilata, quella imponente di domenica, che noi vi racconteremo in diretta nazionale con uno speciale della TGR in onda dalle 9 su Rai 3. È tutto, la linea può tornare allo studio.
1: Noi torniamo al touchscreen, leggiamo una notizia dal Corriere delle Alpi: ancora inchieste sulle Olimpiadi di Milano, Cortina, Corte dei Conti, faro sul Bob, la procura indaga per danno erariale sui costi della pista e su danneggiamenti fatti durante le gare. Siamo a Cortina da un pezzo. Parliamo di un'altra inchiesta che coinvolge il mondo dello sport, quella sul calcio: scommesse, patteggiamento per Nicolò Fagioli, mentre Sandro Tonali converte la pena in una sanzione. Entrambi per la giustizia sportiva avevano già scontato lunghe squalifiche, ma ci spiega di più da Torino Marco Procopio.
15: Si chiude così la partita di fronte al giudice ordinario. L'ex juventino Nicolò Fagioli, ora alla Fiorentina, ha patteggiato a Milano un mese di arresto con sospensione condizionale della pena per l'inchiesta sulle scommesse illegali partita 5 anni fa dalla Procura di Torino.

0: i soci della gioielleria milanese dove i calciatori saldavano i debiti di gioco, simulando l'acquisto di orologi di lusso che poi non venivano ritirati.
1: E per altre notizie sportive torniamo a Napoli da Andrea Caruso.
2: Comincia il Giro d'Italia, anche se in verità la partenza e le prime tre tappe si correranno in Bulgaria. Vediamo i numeri e i favoriti della Corsa Rosa, che sarà trasmessa tutta in diretta sulla Rai in questo servizio di Stefano Rizzato.
3: L'obiettivo si chiama Tripla Corona, entrare nella Sai Ristretto Club di chi è stato capace di vincere Giro d'Italia, Tour de France e Vuelta a Spagna. Dopo due Grand Boucle e la vittoria in Spagna di qualche mese fa, Jonas Vingegaard non poteva mancare per la prima volta anche alla Corsa Rosa. Eccolo qui il danese, leader assoluto della Visma Lise Bike, la squadra che l'anno scorso vinse con Simon Yates. In Bulgaria Vingegaard era già stato da bambino in vacanza con i genitori. Questa volta ha idee ben diverse.
4: Non vedo l'ora di iniziare. Ogni corsa ha la propria storia e il suo percorso e per il giro tutti mi parlano di quanto sia cruciale la terza settimana. Ma per ora è molto lontana. Io mi voglio focalizzare intanto sulla prima settimana, su questi tre giorni qui in Bulgaria e poi prendere questo giro tappa dopo tappa. Ovviamente c'è un po' di pressione, non vengo qui a dirti che non sono il favorito, ma tutto può succedere in una corsa di bici. Ci sono molti rivali molto forti e io mi aspetto una battaglia intensa per la maglia rosa, ma spero di vincerla io.
3: La prima tappa è da Nesebar a Burgas per 147 km, quasi tutti lungo il Mar Nero. Arrivo non per Vingegaard, ma per i velocisti e così saranno Jonathan Milan e i suoi rivali a giocarsi anche la prima maglia rosa.
2: La prima cosa bella di oggi arriva da Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Buonasera, sono minorenne, non è un reato ma una cosa psicologica. Questo l'esordio di una telefonata di un 14enne alla centrale operativa, a rispondere un vice brigadiere dei carabinieri. Il giovane descrive una situazione di disagio psicologico, si trova sugli scogli del lungomare e chiede aiuto. Il militare lo ascolta e poi si assicura che venga riaffidato in sicurezza ai genitori. È il momento delle previsioni del tempo, andiamo da Sabina Angeloni.
5: Sì, buongiorno a tutti. Ci attende una giornata che vedrà ancora tempo instabile al centro-sud. Vediamo infatti il dettaglio delle previsioni per la giornata di oggi con l'aiuto della grafica. Grafica che ci mostra ancora tante nubi, soprattutto nella prima parte del giorno, con piogge che appunto andranno ad interessare soprattutto la Sardegna ed anche il centro-sud peninsulare. Fenomeni che si faranno via via meno frequenti a partire dal pomeriggio e nelle ore centrali della giornata ci sarà possibilità anche di qualche pioggia sull'arco alpino per quanto riguarda le regioni settentrionali. Diamo uno sguardo anche alle temperature previste per la giornata di oggi. Temperature che nei valori massimi risulteranno in calo anche a tratti marcato in Campania, ma anche in Molise, zone settentrionali di Puglia, Calabria e d'entroterra della Basilicata, saranno invece in aumento su settori interni e più orientali della Sicilia. Diamo ora uno sguardo anche alla situazione che ci attende per questo fine settimana a partire dalla giornata di domani. Giornata di domani che, come possiamo vedere, vedrà un temporaneo aumento della pressione atmosferica. Questo significa quindi più spazio per il sole su tutto il paese, anche se un nuovo aumento della nuvolosità arriverà in serata già con le prime piogge che interesseranno la Sardegna. E nella giornata di domenica, come possiamo vedere, arriverà un nuovo peggioramento che interesserà soprattutto il centro-nord. Con questo per oggi è tutto, vi auguro una buona giornata. In studio.
2: È tutto anche per questa puntata di Buongiorno Italia che ritorna lunedì mattina su Rai 3 pochi secondi prima delle 7.
1: Ma restate con noi perché tra qualche minuto inizia Buongiorno Regione.

Da acqua e sapone è arrivata la primavera e le nuove offerte sbocciano come i fiori. Scopriamole insieme. Per un bucato pulito e profumato già alle basse temperature, prova Chantecler Detersivo Lavatrice. Il formato speciale da 3 flaconi è a 7,99 €. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa, prova i detergenti dall'efficacia professionale firmati Quasar. Vetri, legno, bagno e tutti gli altri spray sono a 2,19 €. Elmex è la marca di dentifrici più raccomandata dai dentisti italiani e insieme a Meridol offre un'efficace protezione dalla sensibilità dentale, dalla carie e dai problemi gengivali. E acquistando 2 prodotti della linea Elmex e o Meridol, di cui almeno un dentifricio, in omaggio un collutorio da viaggio Elmex. Sabato 9 maggio festeggiamo la mamma da acqua e sapone. Con una spesa minima di 20 €, avrai in regalo la pochette contracolla Coco Nuda, disponibile in 4 colori. Acqua e sapone!

0: oltre la convenienza.
1: Con Unica Unipol hai la migliore formazione anche per la tua assicurazione viaggio.
2: Parti protetto con una polizza su misura. Attiva oggi a partire da 35 euro. Fai un preventivo e acquista online e in agenzia.
1: Unica Unipol, non c'è partita.
3: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Come il Motorola Moto G57 con fotocamera da 50 megapixel, Sony Lidia 600 con Moto AI. Tuo a soli 149,50 euro. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ci sono scoperte che avvicinano, altre che ispirano, altre ancora che emozionano. La prossima scoperta dipende anche da te.
6: Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca del San Raffaele di Milano.
7: Michelin non smette mai di innovare e ha creato la tecnologia Michelin Acoustic, che attutisce le vibrazioni della strada, riducendo il rumore nell'abitacolo. Michelin, Motion for Life.
8: Buongiorno Brad, accendi la tua Rivelia, prendi i chicchi e prepara il tuo cappuccino in un tocco. Tutto qui, goditelo. Rivelia De'Longhi non è solo un caffè, è perfetto. Porta a casa Rivelia, oggi tua in 20 rate a tasso zero.
9: Fuori dalle mode, sempre con stile. Fuori rotta, ma sempre a destinazione. Fuori dagli schemi. Don't Think Box, la city car così out of the box, che non segue le regole, le ridisegna.
10: Tua a partire da 17.900 euro, chiave in mano.
11: In vacanza porto tutto.
12: Ho lo stretto necessario.
13: Parto con la famiglia o con le amiche del cuore.
14: E mi piace scegliere se riposare
15: o divertirmi come voglio.
16: Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Venerdì 8 maggio, ultimo appuntamento della settimana in compagnia dell'informazione della TGR Campania con Buongiorno Regione. Occhi puntati oggi su Napoli e Pompei per la visita di Papa Leone XIV. Chiediamo subito a Vincenzo Capozzi che meteo troverà il Santo Padre, ma soprattutto le migliaia di fedeli che saranno in piazza oggi. Vincenzo.
1: Sì, grazie Andrea. Buongiorno. L'inizio di questa ottava giornata del mese di maggio è evidentemente condizionato sulla nostra regione dalle nubi. Testimoniano perfettamente le immagini che abbiamo selezionato questa mattina, eccole, le state vedendo, provenienti dalla città di Caserta, un vero e proprio affaccio sulla Reggia che ci mostra uno scenario contraddistinto da cielo grigio. Non sta piovendo in questo momento, la temperatura a Caserta è di circa 17 gradi ed i venti soffiano con moderata intensità da nord-est. Queste nubi ci terranno compagnia un po' per tutta la giornata e saranno responsabili anche di precipitazioni. In mattinata si tratterà di piogge di debole intensità, nel pomeriggio invece ci aspettiamo locali fenomeni anche a carattere di rovescio, soprattutto nelle zone interne. Andrà meglio un po' dappertutto nel corso della serata. Le temperature rispetto alla giornata di ieri subiranno una generale diminuzione che sarà più sensibile e significativa nelle zone interne. Di questo aspetto e poi anche della tendenza inerente al fine settimana parleremo più tardi. Andrea.
0: Esatto Vincenzo, vedremo anche cosa ci attende per il fine settimana, come dicevamo ampio spazio dedicato naturalmente alla visita del Papa a Pompei, prima e poi nel pomeriggio a Napoli, andremo tra pochissimo in diretta a Pompei con due dei nostri inviati, poi le iniziative dell'AIRC per la ricerca in campo oncologico, i nostri appuntamenti del venerdì con la viabilità e la musica, ma adesso spazio alla rassegna stampa con Alessandro Di Liegro, buongiorno. Buongiorno Alessandro.
2: Buongiorno a te Andrea, buongiorno ai telespettatori.

0: Spettatori, com'è facile immaginare, i quotidiani in edicola oggi in campagna sono in gran parte incentrati sulla visita di Papa Leone a Pompei e a Napoli. Possiamo già dare una scorsa, una rassegna, passare in rassegna appunto questa parte, inquadrando il touchscreen. Ce ne abbiamo sei in questo momento che ognuno dà un aspetto diverso della visita di oggi al Papa. Allora andiamo a vedere quale sarà il programma di Papa Prevost oggi a Pompei e a Napoli con Fabio Forlano.
1: 78 giorni di attese e di preparativi, dall'annuncio alla visita di Leone XIV, pellegrino di pace a Pompei e a Napoli nel primo anniversario del suo pontificato. Il Santo Padre arriverà a Pompei 10 minuti prima delle 9, incontrerà le persone fragili ospiti dei centri di accoglienza, per poi accedere al santuario per la venerazione delle spoglie di San Bartolo Longo, la messa e la supplica alla Madonna di Pompei. Dopo il pranzo, la partenza in elicottero per Napoli. L'atterraggio è previsto alle 15:15 alla Rotonda Diaz. Già dalle 8 sarà in vigore il piano traffico, sosta vietata e niente auto nell'area del percorso che il pontefice farà a bordo della papamobile. Limitazioni anche agli autobus, mentre regolare sarà il servizio di funicolari e metro. Chiuse le scuole in tutta la città. Camminava con loro il versetto del Vangelo di Luca che dà il titolo alla visita di Leone XIV a Napoli. Il Papa sarà prima in Duomo per l'incontro con il clero e i consacrati e lì vedrà anche Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo Domenico Caliendo. Dalle 16:30 il trasferimento in Piazza Plebiscito, dove ad attendere il Santo Padre ci saranno 30.000 fedeli. Il discorso e la benedizione, poi il ritorno in auto alla Rotonda Diaz, dove la partenza in elicottero è in programma alle 18:30.
0: Come titolano i quotidiani in edicola oggi, partiamo dal Mattino, edizione nazionale. Benvenuto Leone, la visita del Papa a Napoli e Pompei, un anno dall'elezione, 30.000 fedeli al plebiscito, abbiamo sentito, e qui in fondo la tragedia, l'incontro con la madre del piccolo Domenico, come abbiamo sentito nel servizio di Fabio Forlano. Su Repubblica Napoli, il giorno di Papa Leone porta un segno di pace e qui l'attenzione invece va all'incontro a Pompei, che ci sarà con i poveri. Ed è proprio a Pompei che adesso noi andiamo perché annunciavi i collegamenti con i nostri inviati.
2: Esatto, Alessandro, manca poco più di un'ora all'arrivo, come da programma, di Papa Leone XIV a Pompei. Inizia a riempirsi l'area allestita nel sagrato del santuario della Madonna di Pompei. Andiamo proprio lì in diretta da Vincenzo Perone.
3: Sì, eccoci, Piazza Bartolo Longo è pronta ad accogliere la visita di Papa Leone XIV. Siamo davanti al santuario della Beata Maria Vergine del Santo Rosario di Pompei. L'ultima visita 11 anni fa di Papa Francesco, ma era l'8 maggio di un anno fa, esattamente 365 giorni, quando Papa Leone XIV dalla loggia delle benedizioni di Piazza San Pietro, appena eletto 267esimo pontefice della Chiesa Cattolica, nel suo primo messaggio proprio affidò alla Madonna di Pompei la pace nel mondo, la definì una pace disarmata e disarmante. Don Antonio Scione, parroco di Trecase, è il commentatore ufficiale qui in veste di teologo. Insomma, la visita di Papa Leone XIV, Papa Prevost, tanto attesa dalla Campania, poi andrà a Napoli e incontrerà, dopo la supplica qui alle 12 che scrisse Bartolo Longo nel 1883, rispondendo a quella che fu una sollecitazione di Papa Leone XIII, no? Da cui Prevost ha preso il nome, il Papa della dottrina sociale della Chiesa, della enciclica Rerum Novarum, le cose nuove. La prima volta la Chiesa Cattolica intervenne sulle questioni sociali che affliggevano gli ultimi, pellegrino di pace, e un Papa della dottrina sociale della Chiesa, Don Antonio.
4: Sì, e viene proprio qui a Pompei, in questo giorno importantissimo della supplica. Voi sapete che la supplica a Pompei si recita in 2 giorni, l'8 maggio e la prima domenica di ottobre. Ma l'8 maggio in particolare volle essere da Bartolo Longo una giornata straordinaria, attraverso la supplica per ricorrere a Maria, la Madonna, e affidare a Maria le opere della carità, del bene che andavano piano piano sorgendo intorno a questo santuario della fede. E quindi c'era un santuario della fede soprattutto verso l'infanzia abbandonata, i figli dei carcerati, i minori che vivevano nel disagio, e quindi un santuario della carità che piano piano poi andava edificandosi qui su questa terra, che era una valle dimenticata, potremmo dire, veniva chiamata appunto la Valle di Pompei. E Bartolo Longo venne qui nel 1872 e ebbe questa illuminazione interiore. Lui veniva da Napoli, era stato nella scuola, nell'università di Napoli, a studiare giurisprudenza. Lì aveva accostato alcuni ambienti spiritistici, sanatisti, estici, e poi dopo, ad un certo momento, la conversione nel 1865, da quel momento un'esplosione di fede e di carità che lo condusse poi qui a Pompei, e qui vide questa terra così desolata, una illuminazione divina. Chi propaga il rosario avrà la salvezza, a lui quindi si fece apostolo del rosario. Il rosario e la carità.
5: E oggi Papa Leone XIV nel solco di Bartolo Longo. Don Antonio Ascione, la ringraziamo, lei continuerà a commentare teologicamente la visita di Papa Leone XIV. Allora, da piazza Bartolo Longo alle 8:50 l'atterraggio del pontefice qui nella sala meeting a fianco al santuario. È tutto da me e da Don Antonio Ascione, linea studio.
2: Grazie Vincenzo Operone. Alessandro, la visita di un Papa è sempre un evento che ha una portata storica.
0: Non solo di Papa Leone, ma anche degli altri Papi che hanno visitato Napoli e la Campania. Ripercorriamo almeno l'ultima visita di Papa Francesco sul Corriere del Mezzogiorno, il ricordo di del Cardinale Francesco Sepe, Crescenzio Sepe. L'ultima volta di Francesco ricordava ancora l'assedio delle suore. Allora ripercorriamo le visite dei pontefici a Napoli con Lara Martino.
6: Le note di classici napoletani lo accolsero nei luoghi simbolo della città. Era il novembre del 1990 e Papa Giovanni Paolo II dedicava a Napoli e alla Campania una visita pastorale destinata a restare nella storia. Non la prima, era stato a Pompei nel 1979, non sarebbe stata l'ultima, perché Wojtyła nel suo lungo pontificato tornò in regione diverse volte.
7: Non bisogna arrendersi al male mai.
6: Un insegnamento spirituale, le sue parole contro la criminalità, ma anche per i giovani e i lavoratori all'ombra delle vele di Scampia, fino a raccogliere nel santuario di Pompei. Il 21 ottobre del 2007, in una Napoli grigia e piovosa, arrivò Papa Benedetto XVI. La messa e il monito in piazza del Plebiscito, poi la preghiera in Duomo sulle spoglie mortali di San Gennaro. L'anno successivo Ratzinger scelse Pompei per la sua seconda visita. Affidò alla Beata Vergine del Rosario di Pompei la sua visita in Campania anche Papa Francesco nel 2015. Sarebbe tornato a Napoli nel 2019. Tanti chilometri macinati da Bergoglio, tanti i volti incrociati, tanti i momenti simpatici ai quali si prestò, dal casco indossato alla pizza donata sul lungomare fino all'assalto delle Clarisse in cattedrale, e poi le parole pesanti contro la corruzione con quella sgrammaticatura che rese il messaggio, se possibile, ancora più indelebile.
8: La corruzione spuzza, capito?
0: È un evento eccezionale soprattutto a Napoli e in Campania, tant'è che, come riporta Il Mattino edizione napoletana, qui a centropagina il sangue di San Gennaro è, si è già sciolto, questo il messaggio lanciato dalla deputazione. E allora torniamo invece adesso a Pompei, perché è appunto proprio un evento atteso anche dalla gente che lo vuole incontrare, il Papa.
2: Esatto, Alessandro, anche perché lo ricordavamo anche nei giorni scorsi, ricorre il 150° anniversario della fondazione del santuario Mariano di Pompei. Torniamo lì con Francesca Coppola in diretta.
9: Sì, buongiorno. In questo momento ci sono in corso le prove del coro ed è palpabile l'emozione di piazza Bartolo Longo. Davvero centinaia di persone che continuano ad assieparsi già dalle 4 del mattino intorno alle transenne che circondano questo che sarà il cuore di questo evento e di questa visita, la prima visita in Campania del Papa, e come avete più volte ricordato, una visita che segna l'anniversario del pontificato pontificato di Papa Leone XIV. Intorno alla piazza sono stati allestiti altri piazzali, strade nelle quali ci sono maxi schermo, quindi persone che già dalle 4 del mattino abbiamo incontrato qui con bivacchi, gruppi di preghiera, anche momenti di gioia spontanea nell'attesa del Pontefice. Emozione, dicevamo.

0: palpabile perché tutti attendono, abbiamo visto tantissime bandierine già a sventolare lungo le passerelle che saranno poi questi percorsi predefiniti che il Papa percorrerà con l'auto, tutti attendono l'arrivo dall'alto ma anche poi la passerella, e abbiamo raccolto tante voci, tanto entusiasmo. 10.000 saranno i fortunati che hanno prenotato posti a sedere, ma si attendono oltre 20.000 persone e abbiamo raccolto la voce del popolo di Papa Prevost, che è un popolo fatto non solo di fedeli ma anche di tanti volontari che stanno assicurando la sicurezza di questa giornata. Ascoltiamo il contributo, poi linea a voi.
1: Sono di Avellino.
0: Da che ora è qui?
1: Siamo partiti alle 4:30 per poter trovare un parcheggio e poter assistere al tutto.
0: Voi vi siete attrezzati con sedioline?
2: Purtroppo sì. Mi sono attrezzato perché sapevo che non ci stavo posto per sedere. Allora ho provveduto a vedere le sedioline, è stata vicino a contatto, più vicino al Papa. Siamo venuti presto stamattina.
0: A che ora?
2: Sono venuto verso le 5 e quasi, siamo arrivati qua.
0: C'è una grande emozione in questa piazza già da ora.
3: Sì, assolutamente sì. Infatti non vedevamo l'arrivo del Papa. Infatti speriamo quanto prima arrivi.
4: Ma siamo qui per la Madonna. Per il Papa pure, però per la Madonna.
0: Come sono le persone pellegrini che si stanno avvicinando a questo momento storico?
5: Penso siamo tutti molto emozionati, molto contenti, quindi noi siamo comunque contenti di accompagnarli in questo percorso e di poterli indirizzare nei vari settori che ovviamente arrivano un po' spesati.
0: Da che ora siete qui?
6: Dalle 4 del mattino, resteremo qui fino alle 3.
0: Però una lunghissima giornata.
6: Sì, no, però ci riempie il cuore, siamo contenti di partecipare.
0: E voi nell'attesa avete pensato bene di giocare un po' a carte?
7: Sì, così ci intratteniamo, insomma. Abbiamo anche pregato per venire, abbiamo iniziato una sorta di piccolo pellegrinaggio.
8: Siamo nel cammino neocatecumenale e niente, quindi anche la comunione del Papa con il cammino che è molto vicino alla nostra realtà, quindi ci spinge comunque a continuare.
9: Una lunghissima giornata che la TGR Campania vi racconterà non solo nelle edizioni del telegiornale ma anche con tanti contenuti sui nostri social e un live blog sul sito web della TGR Campania. Alessandro, adesso torniamo ai giornali per la cronaca e le altre notizie.
10: Esattamente, parliamo di cronache, leggiamo la prima pagina di Cronache di Napoli che titola "Lite e spari tra gang, 7 arresti", tra loro il figlio della TikToker De Crescenzo. Sono disperata ma è giusto. Ancora cronaca nel Casertano, cronache di Caserta, turista ucciso dal camion dei rifiuti, nell'impatto muore un 56enne della Repubblica Ceca, ferita la moglie, la coppia viaggiava in moto e finita sotto a un mezzo della ditta Isvec. E ancora sulla città di Salerno, assalti armati ai benzinai, presa la gang, con auto rubate e targhe contraffatte erano diventati l'incubo dell'attività tra l'Agro Salerno e Cava dei Tirreni. La procura ha ricostruito 25 colpi, così dice la città di Salerno. Adesso andiamo a leggere invece qual è la prima cosa bella di oggi, una storia che ci riporta al 29 giugno del 2024, quando dei rapinatori armati seminarono il panico sulla tangenziale fino all'intervento di un agente di polizia fuori servizio, Giovanni Coppola. Lo vediamo nella foto che ieri ha ricevuto un encomio per l'atto di eroismo di quella giornata, quando affrontò da solo appunto i 4 rapinatori, riuscì a ferirne uno in uno scontro a fuoco dove è rimasto illeso, poi i rapinatori sono stati arrestati. Parliamo adesso di calcio. Questa sera si gioca la Serie B, l'Avellino si gioca i playoff, ma vediamo le ultime sul calcio di Serie A e Serie B con Giovanni Messina.
11: Il punteggio 2-2 è un dettaglio, ma si sono rivisti Di Lorenzo e Vergara nell'allenamento congiunto con la Scafatese a Castel Volturno. Test utile a mister Conte in vista della partita con il Bologna in programma lunedì alle 20:45 al Maradona. In caso di vittoria la qualificazione alla prossima Champions sarà matematica. Dopo gli emiliani il Napoli affronterà il Pisa in trasferta e poi l'Udinese a fuori grotta. 3 gare, un unico obiettivo, blindare il secondo posto in classifica. L'esercizio inutile al momento, star dietro ai rumors su allenatori e possibili obiettivi di mercato. Ultima giornata in Serie B, si gioca alle 20:30, Avellino al Partenio con il Modena per sperare nei playoff. Mi aspetto una bella partita dove le squadre cercheranno di prevalere sul piano del gioco, rimarca Ballardini. In trasferta con il Sud Tirolo la Juve Stabia, già qualificata

0: Cata ai playoff. Sono occasioni che non capitano sempre. È giusto sognare insieme ai nostri tifosi, dice in conferenza stampa il tecnico Abate. Playoff di Serie C sarà derby tra Casertana e Salernitana nel primo turno della fase nazionale. Domenica l'andata al Pinto, mercoledì il ritorno alla Recchi di Salerno.
1: Ospite in studio stamattina la dottoressa Gabriella Minchiotti, ricercatrice del CNR, buongiorno dottoressa,
2: buongiorno.
1: E anche volontaria dell'AIRC, Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, perché in occasione della festa della mamma, questo fine settimana, tornano le azalee per la ricerca e al centro c'è la ricerca, soprattutto per quanto riguarda le patologie oncologiche che colpiscono più spesso le donne. Dove possiamo trovare le azalee?
2: Grazie innanzitutto per questa opportunità, le possiamo trovare in moltissime piazze nella nostra regione, Napoli, Caserta, Salerno, comunque l'importante è collegatevi al sito dell'AIRC e trovate la piazza più vicina a voi. La Zalea della Ricerca ormai da 40 anni è importante, collegata alla salute della donna, ha dato contributi fondamentali. Ricordiamo fra tutti per esempio la terapia che permette alle donne giovani colpite da tumore una volta guarite di non rinunciare alla maternità. Questo è un risultato ottenuto da uno studio partito circa 20 anni fa e finanziato da AIRC, che adesso è diventata una terapia internazionale. Quindi moltissimo è stato fatto, molto c'è ancora da fare. Il messaggio è che la ricerca cambia la vita delle pazienti. Diamo qualche numero?
1: Esatto, allora innanzitutto sono in crescita le diagnosi di cancro alle donne, vediamo anche, mentre lei l'illustra, sì, dottoressa, qualche numero in onda.
2: Esatto, sono in aumento, ma e anche i numeri delle percentuali di sopravvivenza rispetto alla diagnosi sono anche molto in aumento. Andiamo dei numeri. Per esempio, se parliamo del tumore al seno, la percentuale di sopravvivenza a 5 anni della diagnosi sfiora il 90%, sono numeri importanti, ma ovviamente non siamo soddisfatti, c'è ancora un 10% su cui si deve lavorare, ci sono ancora tumori in cui queste percentuali purtroppo sono più basse, questo è dovuto a terapia, alla diagnosi che avviene in maniera più tardiva o anche alla resistenza, per esempio, alle terapie e ai farmaci. Quindi c'è ancora da fare per alcune tipologie di tumori. Il messaggio che AIRC ha voluto dare quest'anno alla campagna è: il futuro della ricerca è anche nelle nostre mani. Questo significa che tutti quanti noi dobbiamo sentirci parte della comunità, ognuno con il proprio ruolo, i ricercatori, i volontari, i cittadini. Domenica in piazza con un gesto simbolico possono dare un contributo importante.
1: Brevemente in chiusura, il ruolo dei ricercatori come il suo, lei si sta occupando di uno studio sul tumore al pancreas.
2: Sì, noi studiamo, utilizziamo un approccio che si chiama di riposizionamento di farmaci. L'idea è quello di utilizzare farmaci che sono già presenti in terapia, sul bancone della farmacia, per altre terapie che però, per patologie che non sono il cancro. E l'idea è vedere se alcuni di questi farmaci possano avere anche attività antitumorali. Abbiamo un farmaco che abbiamo identificato qualche anno fa grazie a un progetto sempre finanziato da AIRC, che ha un risultato molto promettente sul tumore del pancreas.
1: Bene, in bocca al lupo allora per il suo lavoro di ricerca. Ricordiamo ancora il fine settimana alle azalee nelle piazze della Campania. Grazie alla dottoressa.
2: Vi aspettiamo tutti.
1: Gabriella Minchiotti.
2: Grazie.
1: Noi adesso cambiamo argomento, parliamo di musica. Vediamo chi ha intervistato Lili Vicaroteo nella nostra rubrica Per chi suona la Campania.

0: bentornati all'appuntamento con Per chi suona la campagna. La campagna oggi suona per PS5. Buongiorno Pietro.
1: Buongiorno, ciao.
0: Di cui abbiamo visto un estratto di Pirrica, uno dei 5 brani di questo nuovo EP che uscirà il 29 maggio.
1: Perfetto.
0: È un album che sa di nuovo e di antico allo stesso momento.
1: Mi piace il fatto che suona moderno e antico perché c'è comunque una ricerca anche su il mondo antico, su
0: e infatti l'epica. L'EP si chiama Baccanalia, sì. Si chiamerà Baccanalia e riporta a un mondo comunque antico, sono danze di guerra, canti tribali, sì. È tutto molto a pelle questo disco.
1: Sì. No, è stata diciamo un'idea che è nata subito dopo che ho finito il

0: il lavoro precedente, avevo un paio di idee che comunque per questioni di tempo non ero riuscito a mettere nell'altro disco e ho maturato questa idea, questa immagine, insomma qualche cosa da ispirato al mondo del dionisiaco, delle feste, di feste diciamo di riti pagani, antichi, ed è venuto fuori poi mentre ci lavoravo in maniera abbastanza naturale.
1: Questo nuovo album, dicevamo, 5 tracce fanno parte di un vissuto che è nato dopo il tuo passato di altri album, come sì, per esempio il primo da cui è tratto, sì, Transnapolitan. Guardiamolo un estratto di questo brano.

0: Danza Napoliten è storia di ieri, storia di oggi, tanta Napoli.
1: Sì.
0: In questo album invece, in Baccanalia, che ritmo c'è legato alla nostra terra, al nostro sangue?
1: Allora, per esempio in Pirrica proprio c'è un andamento che secondo me richiama tantissimo quello che può essere il ritmo anche della tammorriata e di quello che c'è nel nostro, come dire, nel nostro vissuto contadino. Ci sta una traccia di Putipù che ho fatto registrare a Vincenzo Lamagna, il bassista che suona con me da sempre. E vabbè, a parte il fatto che ci siamo divertiti tantissimo a raccattare sto Putipù, ce lo siamo fatti prestare dai suonaraiere, insomma, ci siamo iniziate a cercare uno strumento che fosse esattamente quel suono là, perché è molto peculiare il suono del Putipù, esatto. E quindi da questo punto di vista sicuramente c'è uno sguardo anche a quello che sono le nostre danze popolari. Tutto il disco in realtà è un disco di danze, sono tutti quanti di danze e di canti.
0: Grazie Pietro, in bocca al lupo per questo nuovo album per Baccanalia. Noi ci lasciamo e vi lasciamo con un altro estratto di questo disco.
2: Anche il personale di ANAS è impegnato oggi nella gestione della viabilità in occasione della visita del Papa. Con Chiara Bigi di ANAS facciamo anche il punto sui cantieri in Campania.
3: Buongiorno a te e ai telespettatori. In vista della visita del Santo Padre, della quale avete dato ampia notizia, anche ANAS, così come gli altri enti gestori che si occupano di infrastrutture, ha potenziato i presidi del proprio personale per monitorare la circolazione H24 ed intervenire in tempo reale in caso di criticità. In particolare in giornate come questa è importante mettersi in viaggio informati. Diamo quindi notizia di due dei cantieri di più recente attivazione sulla rete stradale di competenza. Nella Vellinese, ancora fino alle ore 14 di oggi, sarà attivo il senso unico alternato lungo la strada statale 7 bis di Terra di Lavoro per un'attività di monitoraggio e verifica programmata sul viadotto Castagno-San Francesco. Inoltre, lungo la strada statale 6 Casilina è in corso un'attività puntuale di nuova pavimentazione nel territorio comunale di San Pietro, infine, in provincia di Caserta, che richiede l'attivazione del senso unico alternato fino alla prossima settimana. Le lavorazioni, che rientrano nell'ambito della programmazione di ANAS, sono state fissate in questo periodo anche in vista del prossimo passaggio del Giro d'Italia. Ricordiamo che per tutte le informazioni è attivo il nostro unico numero pronto ANAS 800 841 148, oppure naturalmente anche il sito internet all'indirizzo stradeanas.it. Per ora è tutto, ANAS raccomanda prudenza nella guida ed augura buon viaggio.
2: Torniamo adesso da Vincenzo Capozzi per capire che tempo ci sarà in Campania oggi e anche, Vincenzo, le previsioni per questo fine settimana.
4: Sì, esatto Andrea, grazie, ben ritrovati. Ci aspetta quest'oggi una giornata che sarà condizionata dal passaggio di una perturbazione atmosferica che darà vita a tempo grigio ed a tratti piovoso. Le nubi che stanno interessando la nostra regione sono facilmente riconoscibili da questa sequenza di immagini satellitari che state già vedendo da qualche secondo, nubi che stanno appunto interessando proprio la nostra regione e buona parte della penisola italiana. In sintesi andrà meglio nella giornata di domani quando prevarranno condizioni soleggiate, mentre domenica dobbiamo attenderci al primo mattino

0: Una nuova e breve fase piovosa. Entriamo insieme nei particolari partendo dalla giornata di oggi. Nel corso della mattinata il cielo si presenterà molto nuvoloso, coperto e potranno verificarsi precipitazioni soprattutto nella seconda parte della mattinata, precipitazioni che saranno di debole o al più moderata intensità. Nel pomeriggio i fenomeni cadranno in forma più localizzata anche a carattere di rovescio ed interesseranno per lo più le zone interne. In serata le nubi e le piogge lasceranno progressivamente spazio a schiarite. I venti quest'oggi soffieranno dai quadranti settentrionali, lo faranno con debole o moderata intensità, locali rinforzi saranno possibili nel corso della mattinata. Il mare inizialmente mosso lungo il litorale salernitano diverrà nelle prossime ore quasi calmo o poco mosso. Le temperature per effetto delle nubi e anche della pioggia subiranno rispetto alla giornata di ieri una diminuzione nei valori massimi che, come vediamo, sarà anche significativa nelle zone interne. In molte località irpine e Sannite, quest'oggi il termometro non salirà al di sopra dei 14-15 gradi. Tutt'altro scenario invece atteso nella giornata di domani, che sarà caratterizzata da tempo per lo più soleggiato, al netto di locali nubi attese nel corso del pomeriggio nelle zone interne. Al primo mattino nelle valli sannite ed irpine non mancheranno locali riduzioni della visibilità. I venti soffieranno da sud-ovest domani, lo faranno con debole o al più moderata intensità nel pomeriggio. Il moto ondoso, come vediamo, sarà in ottime condizioni. Le temperature domani caleranno di qualche grado nei valori minimi, il termometro all'alba scenderà sino a 9 gradi ad Avellino e a Benevento, si respirerà invece un'aria molto più mite nelle ore centrali del giorno, quando il termometro, come vediamo, salirà sino a 26-27 gradi nei settori pianeggianti. Concludiamo con la tendenza relativa alla giornata di domenica, che al primo mattino riserverà, come detto poc'anzi, condizioni meteorologiche grigie e anche piovose, piogge di debole o moderata intensità, andrà meglio poi nel proseguo della giornata, sebbene in tarda serata non siano escluse nuove e deboli piogge a ridosso delle aree appenniniche. I venti soffieranno dai quadranti meridionali con debole o moderata intensità. Anche domenica il moto ondoso sarà in ottime condizioni. Le temperature saliranno di qualche grado nei valori minimi, saranno invece pressoché stazionarie rispetto ai valori previsti per domani nei valori massimi. È tutto, Andrea, a te.
1: Grazie Vincenzo Capozzi. Uno sguardo alla tangenziale di Napoli all'altezza di Corso Malta, traffico scorrevole in entrambe le direzioni. Vi ricordiamo che nella città di Napoli, proprio per la visita del Papa, è anche in vigore uno speciale dispositivo di traffico nelle zone che saranno attraversate dal Santo Padre. Una giornata che vi racconteremo nei nostri TG, sul sito e sui social della TGR Campania. Grazie per averci seguito. Buongiorno Regione, torna lunedì prossimo. Buona giornata.

0: Eccoci qui, allora, venerdì e comincia Agora. Partiremo dall'Iran tra poco, l'ultimatum, l'ennesimo ultimatum di Trump. L'accordo subito oppure colpiremo con violenza, ha detto. E quando colpiremo ve ne accorgerete, perché vedrete una grande luce, tanta luce su Teheran. Rubio a Roma, ieri ha incontrato il Papa, un incontro che è stato definito cordiale. Oggi incontrerà il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ma a proposito di Papa, oggi è un giorno speciale. Esattamente un anno fa, oggi, il cardinale Prevost saliva al soglio pontificio con il nome di Leone XIV. Oggi il Papa sarà in visita pastorale, prima a Pompei e poi a Napoli, e noi saremo lì. Altra notizia invece, i dazi. La Corte americana ha bocciato nuovamente i dazi annunciati da Donald Trump al 10% e è tornata a dire sono illegali. Gli ospiti, Bruno Manfellotto, il direttore Manfellotto con noi, Andrew Spannaus e Luca Steinman. Alle 8.30 Marco Minniti e Piero Schiavazzi, e poi dalle 9 Carlo Fidanza, Fratelli d'Italia, Alessandra Maiorino, 5 Stelle, il direttore Desario e Luca De Carolis del Fatto. Ci vediamo tra qualche istante, comincia Agora 8.01, arriviamo subito.
1: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Euronics, un mondo più avanti!
2: Fuori dalle mode, sempre con stile. Fuori rotta, ma sempre a destinazione. Fuori dagli schemi. Dongfeng Box, la city car così out of the box che non segue le regole, le ridisegna. Tua a partire da 17.900 euro chiave in mano.

0: Dai polmoni, peccato per le tue gengive. Puoi provare Parodontax Riparazione Attiva Gengive, la nostra nuova miglior formula che aiuta le gengive a ripararsi dalla prima settimana.
1: Questo hotel è fantastico!
2: Già! Solo 310 euro a notte.
3: Cosa? Io ho pagato 185. Non hai usato Trivago.
4: Devi usare Trivago.
3: Su Trivago puoi confrontare i prezzi presenti su vari siti.
4: Centinaia di siti.
3: Vedi? Stesso hotel a 100 euro in meno.
2: Avrei dovuto usare Trivago.
5: Avresti dovuto usare Trivago. Cerca su Trivago per confrontare i prezzi e risparmiare fino al 40%. Hotel Trivago.
6: Io sento ovattato.
7: Devo sempre farmi ripetere le cose.
8: Se il telefono è di là e squilla, lo sento.
9: Mi manca un po' la relazione con le persone.
10: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
7: È un'altra cosa.
11: Mamma mia.
12: Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803 800.

0: Scarica l'app Musei Italiani.
1: Mi ero scordata l'allarme e ho visto un'ombra fuori. Così ho premuto l'SOS. Uno mi rassicurava e l'altro ha riattivato tutto in attesa dei soccorsi.
2: Arrivano. Io resto con lei.
1: Mi hanno protetta. Passo passo.
3: Proteggiamo più di 6 milioni di persone nel mondo. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
4: Con Vexor, ogni ambiente della tua casa è un luogo da vivere con tutti i sensi. Non è solo pulizia, è benessere, è presenza, è armonia. Vexor, cosmetici per la casa e il bucato.
5: Bontà o salute?
6: Bontà e salute.
7: Colazione Valsoia, tutta vegetale. Così buona che fa bene alla tua giornata. Con calcio e vitamine. Valsoia, bontà e salute.
8: Sei soddisfatta della nuova doccia?
9: Abbiamo fatto la scelta giusta con Acqua Habitat.
8: Finalmente possiamo farci la doccia senza prendere rischi.
10: Acqua Habitat sostituisce la vecchia vasca con una nuovissima doccia in tempi brevi, senza opere murarie e offrendovi massimo comfort e sicurezza. Grazie anche agli accessori a corredo, come il piatto doccia antiscivolo.
8: Sopralluoghi preventivo gratuiti e senza impegno. Pagamenti rateali personalizzati.
10: Chiama l'800 911 402 per informazioni. Acqua Habitat.

0: È stato un incontro amichevole e costruttivo, solide relazioni, si affretta a dichiarare il Dipartimento di Stato americano. Leone invece gli regala una penna in legno d'olivo, la pianta della pace, sottolinea il Papa.
1: Ho parlato con Rubio, gli ho detto di al Papa con grande rispetto che l'Iran non può avere la bomba nucleare.
2: Accordarsi per fermare la guerra e riaprire lo stretto di Hormuz, rinviando una fase successiva a tutti i punti più controversi.
1: Quando non ci sarà più la tregua, ve ne accorgerete da soli, non servirà a dirvelo. Vedrete una grande luce arrivare dall'Iran, una cosa grossa.
3: Mentre si attende la risposta dell'Iran all'ultima proposta di pace della Casa Bianca, in 14 punti, che vedrebbe la fine delle sanzioni e lo scongelamento dei fondi iraniani all'estero, in cambio però di una moratoria sull'arricchimento dell'uranio.
1: Devono capire una cosa, se non firmano si faranno male, molto male.
4: Nell'ultimo mese abbiamo eliminato più di 200 terroristi di Hezbollah che agivano contro i cittadini israeliani e i soldati dell'IDF.

0: 220 esponenti di Hezbollah uccisi da metà aprile, rivendica Tel Aviv. Le milizie sciite assaltano i soldati israeliani qui in Libano, 3 feriti in 24 ore. Nel tardo pomeriggio arriva la notizia. Un razzo verso la base del contingente italiano, la missione UNIFIL a Shaman. In campo aperto, nessun ferito, nessun danno alla struttura.
1: E allora, questa è la nostra copertina, buongiorno, 8:08, cominciamo. Intanto saluto Bruno Vanfellotto,
2: buongiorno.
1: Che è ciao direttore, buongiorno. Saluto Andrew Spannaus, che stamattina è con noi, buongiorno, grazie.
3: Buongiorno.
1: Bentrovato, saluto Luca Steinman, che spesso è con noi, insomma, e ci fa capire, Luca, buongiorno. Soprattutto quel che succede sul campo, perché ce n'è bisogno. Il titolo della nostra puntata di oggi è Che confusione, come si diceva una volta... Poche idee, ma
2: poche
1: confuse,
2: idee, ma confuse.
1: No? Allora, cosa è successo in queste ultime ore? Hormuz, forze americane che attaccano obiettivi iraniani, missili e droni di Teheran contro 3 navi americane. Trump che dice no, ma la tregua resta in vigore, anche se poi lo ascolteremo tra poco, ne abbiamo visto un pezzettino in copertina, dice attenzione, firmate subito questo accordo perché altrimenti vedrete la luce su Teheran. L'intesa è vicino, ne parliamo da giorni, vicina secondo fonti internazionali, anche secondo gli stessi mediatori pakistani, però l'accordo ancora non c'è e non arriva. Oggi però, dopo aver incontrato Rubio, peraltro oggi Rubio incontra Giorgia Meloni, anche la giornata del Papa. È una giornata di festa perché esattamente un anno fa il cardinale Prevost diventava Leone XIV, oggi viaggio pastorale a Pompei e poi a Napoli. In piazza del Plebiscito 30.000 persone abbracceranno il Papa. Ci arriveremo tra poco. Intanto cominciamo a sentire l'ultimissima, Tommaso Giuntella, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: L'ultimissima dichiarazione di Trump quando dice all'Iran firmate subito altrimenti l'attacco sarà violento.
4: Sì, Donald Trump era come sempre in un'iniziativa che c'entrava poco con l'Iran, ma i cronisti lo hanno fermato e gli hanno chiesto invece dell'Iran, ha iniziato a parlare, ha parlato dei colloqui, i colloqui vanno bene, ma a un certo punto dice proprio questa espressione, lo vedrete, mima anche con le mani, big glow, che potrebbe essere tradotto anche un grande bagliore, insomma si faranno male, sembra parlare, fare riferimento al nucleare, vediamo.
5: We're not going to give them the...
6: Non si può permettere a questa gente di avere l'arma nucleare, sarebbe un disastro, zero possibilità, zero. E loro lo sanno, hanno accettato questo punto. Adesso vediamo se firmano davvero. Sì, il cessate il fuoco c'è ancora, ma oggi hanno fatto i furbi, hanno provocato e li abbiamo fatti saltare. Una provocazione, io lo chiamo così, un errore. Quando non ci sarà più la tregua, ve ne accorgerete da soli, non servirà a dirvelo. Vedrete una grande luce arrivare dall'Iran, una cosa grossa, e farebbero meglio a firmare, anche in fretta.
7: I colloqui stanno andando molto bene, ma devono capire una cosa, se non firmano si faranno male, molto male. È l'unica cosa che capiscono. Vogliono firmare, ve lo dico io, lo vogliono molto più di me.
6: Oggi 3 cacciatorpediniere di altissimo livello hanno attraversato lo stretto. Qualsiasi altro paese in quelle condizioni non l'avrebbe fatto. Ci hanno sparato missili, droni e mandato contro quelle barche stupide. Sono durate 2 minuti, distrutte. Hanno colpito anche una petroliera, sapete che abbiamo fatto? Non volevamo un'escalation totale, quindi abbiamo colpito il timone. Adesso gira su se stessa, va in cerchio, è fuori uso. Non dovevano farlo oggi. Pensavamo potesse succedere, ne eravamo sicuri, ma eravamo pronti.
1: Ecco, lo mima anche, no, direttore, con le mani Donald Trump. No? Se attaccheremo vedrete la grande luce appunto sull'Iran. Allora, prima di arrivare da voi, ci andiamo a vedere anche questa situazione, insomma, confusa talvolta anche da raccontare. Che succede sul campo, Tommaso?
4: E allora, Lucia Sguiglia per il TG3 ha realizzato questo servizio in cui ci dice... Qual è il punto della trattativa? Quali sono i 2 punti su cui si potrebbe trovare un accordo e gli altri, quelli che invece per ora sembrano rinviati? Al centro c'è sempre lo stretto di Hormuz. Vediamo.

0: Sociale. Segue passo passo tutta la vicenda giudiziaria di Alberto Stasi. Poi ci sono gli aspetti più privati che raccontano della sua personalità, ma fanno solo da sfondo e non sono una prova. Le sue numerose ricerche su omicidi, assassini, predatori sessuali, lo scambio di immagini porno o la ricerca sui WhatsApp di amici.
1: Una violenta aggressione subita davanti a un'azienda di Prato dove gli operai manifestavano per il mancato pagamento degli stipendi. La vittima è un sindacalista dei Cobas. Molti gli attestati di solidarietà dal mondo del lavoro. Sentiamo Valeria Papitto.
2: Un'aggressione a freddo, calci e pugni sferrati dal titolare cinese di una stamperia di Prato, anche con la vittima già a terra. Manifestano gli operai di questa azienda toscana, non ricevono lo stipendio da 2 mesi. Con loro i sindacati, proprio un sindacalista, la vittima del pestaggio.
3: Un attacco che mina la libertà di sciopero, che non dà il rispetto ai lavoratori, lavoratori che non lavorano gratis, che hanno delle famiglie, hanno degli affitti da pagare.
2: 40 operai, quasi tutti di origine pakistana, in nero fino all'anno scorso, poi con un contratto ottenuto grazie ad altre giornate di sciopero come questa. Contratto, raccontano, continuamente violato.
4: Non c'è il bagno, non c'è il posto per le mangiare. Questa cosa non è controllare, nessuno.
2: Una manifestazione pacifica, gli operai seduti per terra a chiedere solo il rispetto dei propri diritti. Poi la violenza, arriva la polizia, torna la calma, ma resta la preoccupazione per un clima inasprito dagli attacchi contro i picchetti che si ripetono da mesi.
3: Aggressioni, che sono aggressioni vigliacche, che sono aggressioni che ormai non si contano più e che dovrebbero veramente far suonare un allarme. Cioè, noi non vogliamo più vivere in una città in cui i lavoratori vengono sfruttati, in cui i lavoratori non prendono gli stipendi e dove chi osa alzare la testa, parlare, rivendicare i propri diritti riceve i calci, i pugni, se non a volte anche le bastonate.
1: Ed è una debacle elettorale per i laburisti britannici nel voto alle amministrative. Ad ammettere la sconfitta il premier Starmer. Avanza la destra di Farage. Sentiamo Natalia Augias.
5: A metà mattina il quadro per il Labour è desolante. Perdono a rotta di collo nelle elezioni locali inglesi a Londra e a nord della capitale, su fino a Birmingham. Cresce l'ultradestra di Farage, che già parla di svolta storica. Perdono anche i conservatori e loro l'emorragia di voti più forte verso riforme, crescono i verdi, con formula che piace a sinistra all'ecopopulismo di Zach Polanski. Si è votato anche per i parlamenti di Scozia e Galles, lo spoglio è in corso, anche in questo caso per il Labour si prevedono sconfitte pesanti. Ma alla domanda che tutti da giorni fanno, Starmer sarà costretto a cedere il passo a qualcun altro del suo partito? È il primo ministro a rispondere. Mi prendo la responsabilità di quanto accade, dice, ma non mi dimetto, guiderò il Labour alle prossime politiche. In Parlamento la maggioranza è ampia, 165 deputati, la decisione se cambiare o no il leader dipende anche da loro.
6: E in queste ore i politologi spiegano che a saltare non sono solo i consiglieri comunali, ma il sistema politico britannico, basato su un sostanziale bipartitismo con i conservatori e i laburisti che si alternano al governo. Ora di partiti ce ne sono almeno 5 e tanti vorrebbero rivedere il sistema elettorale maggioritario, che per i commentatori non rispecchia più il paese.
1: L'inchiesta sul sistema arbitrale in procura a Milano oggi, nuove testimonianze. Allora sentiamo subito in diretta Alvise Losi.
7: Sì, buongiorno. Sta parlando con il PM titolare del fascicolo, Giorgio Schenone, il dirigente dell'Inter, che ha responsabilità specifica a dialogare con la classe arbitrale. È stato convocato oggi come persona informata sui fatti. Non è indagato, lo ricordiamo, come non è indagata la società. Però, secondo quello che pensano i PM, Schenone avrebbe partecipato a un incontro con Rocchi il 2 aprile dello scorso anno, durante la semifinale di Coppa Italia. Al centro di questo incontro ci sarebbe stato l'intenzione di indicare arbitri più o meno graditi all'Inter. Questo lo si desumerebbe da un'intercettazione in cui Rocchi, appunto ex designatore arbitrale, parla di Giorgio, e Giorgio sarebbe appunto Schenone, che è tra l'altro un ex guardaline e ha collaborato spesso con Rocchi anche in campo internazionale. Oggi convocati anche Antonio Zappi, ex presidente AIA interdetto recentemente, poi Dino Tommasi, neo designatore dopo l'autosospensione di Rocchi. Ricordiamo 5 indagati al momento, oltre Rocchi anche Gervasoni, responsabile VAR. Linea a voi.
1: tennis, al via gli internazionali d'Italia, delusione.

0: Per Matteo Berrettini, eliminato al primo turno, a scaldare il pubblico. L'arrivo di Sinner, che giocherà domani. Sentiamo Gigi Cavone.
1: Tre giorni di riposo dopo l'ultimo trionfo di Madrid, poi Sinner regala a Roma il primo bagno di folla in attesa del debutto di domani contro l'austriaco Hofner. Allenamento e conferenza stampa nella quale Sinner dà sostegno alla battaglia sindacale dei tennisti per chiedere premi più sostanziosi a Parigi. Siamo stati zitti per troppo tempo, dice. Poi rassicura i tifosi sul suo stato di forma.
2: Ho avuto adesso tre giorni totalmente liberi, non ho fatto né tennis né palestra né nulla, ho solo due giorni adesso per preparare questo torneo. Ma secondo me è stata la cosa più giusta in questo momento e poi vediamo come reagisco in campo e poi ovviamente cerco di essere pronto per Parigi.
1: Roma intanto non regala troppe gioie agli italiani. Vincono in due Bellucci e Pellegrino, ma perdono in sei Cinama, Estrellica, De Nasso, Sonego, Nardi e soprattutto Matteo Berrettini, battuto in due set dall'australiano Popirin. Per il romano un futuro tutto da decifrare. Oggi in campo Arnaldi, Darderi e Musetti, ma anche due big come Zverev e Djokovic. Tra le donne esordio faticoso ma vincente per la campionessa uscente di Roma, Jasmine Paolini, in tre set contro la francese Jean-Jean. Oggi in campo Ciaretto, Grant e Basiletti.
0: Il bar di Cinecittà, titolo del nuovo libro di Walter Veltroni, che è stato presentato a Roma con due ospiti speciali. Ci racconta Enza e Mirafesta.
3: Giovanni, in quel quadernino con la copertina nera, che è estratto dalla tasca della giacca, ormai da anni appunta i titoli di tutti i film che riesce a vedere nei giorni festivi.
4: La magia di Cinecittà, raccontata attraverso gli occhi del giovane barista Giovanni. Parte da qui il bar di Cinecittà, il nuovo romanzo di Walter Veltroni, un affresco storico e familiare che due star del cinema italiano hanno voluto omaggiare con i loro ricordi. Carlo Verdone, da bambino, è stato in quel bar.
5: E che tutti i generici c'erano o l'orologio o la sigaretta, ma erano vestiti da senatori, da gladiatori, da cose eccetera. Che c'è una sigaretta, che mi presti 1.000 lire? Era tutto così, un casino era, però era bello.
4: Il racconto si snoda dal 1937 fino alla metà degli anni 80 a Cinecittà, tra grandi registi e grandi attori italiani e stranieri.
6: È stata una grande fabbrica di sogni ed è stata anche un grande laboratorio di lavoro, perché si pensa sempre a Fellini, ma ci sono le comparse, gli elettricisti, i macchinisti, i truccatori, gli scenografi, che sono stati parte di un gigantesco lavoro italiano che è cresciuto e che ha fatto grande il nostro paese nel mondo.
4: Maestranze che permisero di realizzare film che hanno fatto la storia del cinema.
3: Perché in questo libro si celebra anche la dignità del lavoro, che è una cosa bellissima.
0: Tra poco andrà in onda Fuori TG con Patrizia Senatore. Di che cosa parlerete oggi?
7: Parleremo di prevenzione del tumore al seno. Ebbene, ogni anno, questi sono i numeri, sono impressionanti e ci fanno riflettere, ci sono 56.000 nuove diagnosi di tumore al seno. Fondamentale la prevenzione, no, di questo parleremo a Fuori TG partendo da Race for the Cure. Tra poco a Fuori TG.
0: Prossima edizione TG3 alle 14:20. Grazie per averci seguito, buona giornata.

0: Ho scoperto di avere un tumore al seno, alla mammella sinistra, di tipo lobulare, aggressivo, raro. L'ho scoperto facendo prevenzione, la mia solita mammografia, che però è successa nel periodo Covid, quindi era stata rinviata.
1: Io ho scoperto di avere questo carcinoma mammario di tipo induttale nel 2007. Durante il follow-up, dopo 12 anni, ho avuto un altro tipo di carcinoma mammario. Ho iniziato il mio ciclo di chemioterapia, di radioterapia, e poi ho conosciuto queste mattacchione qua che mi hanno stravolto la vita.
2: Noi siamo le Dragonisse, siamo una squadra di Dragon Bot, donne che

0: Già dall'età di 20 anni le ragazze si sentano il seno una volta ogni 2 anni, fare un'ecografia se non c'è una storia familiare. L'esame principale della prevenzione resta la mammografia, che è un esame che suggeriamo alle donne di iniziare a fare a 40 anni una volta l'anno, di prendersi un'ora per andare a fare un esame che può davvero, come diceva lei, cambiare la storia di una malattia se si sviluppa, perché accorgersi presto di un tumore del seno quando si può evidenziare sulla mammografia ma ancora non è apprezzabile clinicamente significa avere delle possibilità di guarigione che oggi superano il 95% e poter avere dei percorsi di cura meno faticosi.
1: Ovviamente noi lo parliamo oggi perché è aperto il villaggio della salute, sta per arrivare la grande corsa, la Race for the Cure, questa grande maratona in rosa. Silvia Bencivelli correrà, camminerà, ci sarà?
2: Io non corro mai, male ai piedi, solo all'idea, camminerò.
1: Perfetto. Perché l'importante è partecipare. Allora, con Lara Nicoli andiamo a visitare il villaggio della salute e poi commentiamo insieme.
3: Ho 47 anni, 10 anni fa ho cominciato il percorso oncologico, tumore al seno a 36 anni, recidiva a 37, passati 10 anni tutto ok, posso dire di essere guarita al seno, poi un anno fa purtroppo ho avuto un altro problema all'endometrio, un anno, mi sento bene adesso e penso di essere guarita completamente, quindi ce la possiamo fare. L'importante è la prevenzione, donne, tutte quante, dovete fare prevenzione.
4: È arrivata la 27esima edizione, la Race for the Cure, la grande manifestazione per la lotta al tumore al seno. In prima fila le donne in rosa che hanno combattuto contro questa malattia e ne sono uscite. 27 anni di eventi e di corse che hanno contribuito ad un vero e proprio cambiamento culturale. Non più paura ed isolamento, ma condivisione e prevenzione.
5: La battaglia principale è sconfiggere la paura di fare i controlli, di rispondere sì alle chiamate di screening e sconfiggere la paura anche delle cure e dei trattamenti, perché facendo la prevenzione si arriva alla diagnosi precoce, affidandosi alle cure si riesce a guarire in una percentuale di casi molto alta e sempre con una minore fatica, diciamo.
4: Sempre presente all'inaugurazione del villaggio al Circo Massimo, Laura Mattarella, che segue da anni il comitato d'onore, il messaggio che deve passare è: tutte le donne hanno diritto alla prevenzione.
6: La prevenzione salva la vita, c'è poco da fare. Lo posso testimoniare con la mia esperienza, non solo del tumore del seno che ho avuto 17 anni fa, ma mi è ricapitato pochi mesi fa. Però facendo prevenzione è stato trovato piccolissimo. Questo vuol dire che non ho dovuto fare poi cure, non ho dovuto fare niente, è stato tolto con un'operazione breve e me la sono cavata e sono qui a raccontarvelo.
4: 2000 volontari nel villaggio che offrirà fino a domenica screening gratuiti, ecografie al seno e mammografie con giovani radiologhe.
7: Io sono un medico radiologo del Gemelli e sono qui come volontario per eseguire mammografie ed ecografie.
4: E lei che cosa ha fatto oggi gratuitamente?
8: L'eco seno, quindi l'ecografia al seno per il percorso io da donne young, quindi under 40. È il terzo anno che veniamo, partecipiamo in realtà anche con il resto delle mie colleghe anche alla maratona poi che si svolgerà domenica.
4: Dottoressa, siamo davanti a un altro stand del villaggio, che si fa qui?
9: Allora, qui eseguiamo delle ecografie mammarie per pazienti sotto i 40 anni, già diverse pazienti abbiamo visto.
4: È qui per fare gratuitamente lo screening?
10: Sì, lo screening per la mammografia, sì.
4: Quanti anni ha lei?
10: 21.
4: Pensa sia importante?
10: Sì, molto, abbastanza. Infatti invito tutte le donne e le ragazze a casa a venire a fare lo screening per la mammografia.
1: E quindi c'è il villaggio della salute a Roma, poi vi facciamo vedere tutti gli altri appuntamenti in giro per l'Italia. Fondamentale partecipare anche alla grande corsa o camminata con Silvia Bencivelli che ci sarà domenica, per esserci, testimoniare, raccogliere fondi e portare avanti tanti progetti di screening, professore, perché questa poi è la missione di Come in Italia.
0: Ah, sì, grazie a questa manifestazione e a tanti altri eventi che facciamo in tutta Italia durante l'anno Fino ad oggi abbiamo potuto investire più di 35 milioni di euro per sostenere la ricerca, per progetti che aiutino le donne a navigare attraverso

0: sua esperienza del tumore del seno con meno fatica a fare formazione e anche a... Mi è fatto piacere vedere quel servizio sul Dragon Boat, che, intanto perché era ad Ancona, che è la mia città natale, e poi perché è una cosa che noi abbiamo sostenuto e sosteniamo da tanto tempo. Più di 15 anni fa abbiamo regalato una di queste barche a un gruppo analogo che sta a Torino, ed è veramente bello la condivisione. E fa ripartire dopo la malattia in maniera diversa. Quello che diceva quella donna che aveva avuto un momento di depressione, che è molto comune perché la malattia spaventa, se poi ci si trova insieme, la forza di questa manifestazione è stata proprio quella di dare la voce e rendere protagoniste le donne in rosa, le donne che hanno avuto un tumore del seno. E questa testimonianza in tanti anni ha cambiato proprio la cultura, il modo di affrontare questa malattia. Quindi veramente...
1: È importante, perché poi quella è una terapia per l'anima, per il corpo, per la riabilitazione, soprattutto per le donne che hanno subito una mastectomia, certo. Perché per recuperare forza.
0: Ma poi al villaggio diamo molta enfasi anche alla prevenzione primaria, cioè allo stile, a imparare ad avere degli stili di vita più sani, mangiare meglio, essere attivi fisicamente, mantenere un benessere psicologico per ridurre la possibilità di oltre un terzo di sviluppare un tumore del seno o altre malattie.
1: E intanto, mentre si agita Silvia Bencivelli, perché c'è un messaggio importante da dare, vi voglio far vedere, andiamo sul tablet, anche gli altri appuntamenti. Allora, vi ricordo la Race for the Cure a Roma, il grande evento è domenica 10 maggio. Poi ovviamente ci sono altri eventi, noi vediamo che ci sono appuntamenti a Bari, poi abbiamo Bologna, Napoli, Brescia, Matera, Pescara, quindi possiamo vedere che ci sono appuntamenti vicino casa e tante iniziative, per cui seguite i social anche di Race for the Cure, che sono tanti piccoli eventi nelle varie città. Silvia Bencivelli, ci teniamo a sottolineare che questo non è solo un problema femminile, attenzione.
2: No, infatti bisognerebbe cominciare a dirlo anche agli uomini, perché ogni anno in Italia sono circa 600 gli uomini che arrivano a una diagnosi di tumore mammario, e purtroppo mediamente ci arrivano tardi perché non se lo aspettano, perché i maschi tipicamente non pensano che quello possa essere un tessuto vulnerabile anche per loro. Ci sono dei fattori predisponenti, la genetica, quindi uomini che hanno avuto forti presenze di tumore mammario in famiglia, anche sul lato femminile, sul lato materno, dovrebbero preoccuparsene e dovrebbero imparare a palparsi anche loro. E poi c'è un altro problema forse, che è la questione di percezione di sé. E io non so se riesco a immaginarlo molto bene, ma penso che un uomo con un tumore mammario abbia ancora più difficoltà ad assumere la propria malattia, a parlarne, a trovare il linguaggio giusto e a ritrovare se stesso anche dentro una malattia.
1: Ovviamente Masetti fa sì con la testa, perché ne ha salvati tante di donne e di uomini, e quindi è importante fare un appello anche a loro a controllarsi, che magari hanno più difficoltà.
0: Assolutamente sì, anche perché sono di meno e quindi manca questa possibilità di condividere, però fare attenzione è importante, sentirsi il seno ogni tanto, perché gli uomini della mammografia la fanno solo se c'è un problema, però prestare attenzione è importante.
1: Mentre invece, ecco, dobbiamo sempre sottolinearlo, anche se è un numero tisse, e ricordare che sono 56.000 le nuove diagnosi ogni anno di tumore al seno, perché è il tumore purtroppo più diffuso. Sì. E quindi da contrastare, è la lotta maggiore che bisogna fare. Certo. E voi lo fate anche con dei percorsi dedicati ancora di più. Quest'anno uno per le mamme caregiver che tendono a trascurarsi.
0: Sì, sì. Ma noi abbiamo un progetto che va avanti da 15 anni, la carovana della prevenzione, abbiamo 8 unità mobili con cui facciamo le stesse cose che succedono adesso al Circo Massimo in giro per l'Italia, e cerchiamo di portare la prevenzione dove arriva con più difficoltà e per le donne che hanno meno fatica, meno opportunità di utilizzarla. Quindi andiamo nelle carceri per le detenute, quest'anno abbiamo avviato un progetto per le mamme di bambini disabili che sono concentrate sulla assistenza ai figli, non hanno tempo da dedicare alla propria salute, noi gli andiamo incontro portandogli la prevenzione a casa praticamente.
1: Anche la carovana d'argento, perché si stanno trascurando anche le donne più grandi che magari pensano di essere fuori dal problema.
0: Esatto, molti pensano che superata una certa età il problema è finito, in realtà l'età, l'avanzare dell'età è il fattore di rischio maggiore, quindi più si va avanti negli anni e maggiore è il rischio di sviluppare un tumore del seno, quindi bisogna controllarsi anche quando si è più anziani, e con questo è un altro progetto con cui ci dedichiamo alle donne, perché gli screening regionali finiscono a 70 o 75 anni, noi andiamo anche oltre quando il rischio di un tumore del seno è

0: più alto.
1: Eh già, è questo poi il tema, Bencivelli, perché poi si rischia di avere una disparità regionale, ci sono tante regioni o ASL che singolarmente estendono per età lo screening e poi c'è chi in alcune aree del territorio rischia di rimanere indietro.
2: Sì, infatti c'è questa cosa dello screening che parte dai 50 anni, no? È nei LEA, nei livelli essenziali di assistenza, quello che tutti noi cittadini italiani dovremmo avere in maniera omogenea sul territorio dal 2017. Dopodiché c'è stata un'estensione, il Piano Oncologico Nazionale, l'ultimo, ha detto se si può si deve abbassare l'età anche a 45 anni, quindi senza cominciare ai 50, anche perché 45-50 è un'età in cui l'incidenza non è trascurabile, ma si fa laddove ci sia una buona copertura sopra i 50. Questo ha lasciato aperto alle regioni la possibilità di decidere. Quindi ci sono regioni dove sotto i 50 praticamente la chiamata è zero e solo 7 regioni arrivano a chiamare più del 40% delle donne tra i 45 e i 50. Poi tra l'altro chiamare non vuol dire che poi quelle vadano davvero, perché una cosa è la chiamata, una cosa è l'adesione, che in Italia tradizionalmente è piuttosto bassa. E il risultato è che ci sono regioni dove moltissime donne riescono ad avere la mammografia anche tra i 45 e i 50 e quasi tutte tra i 50 e 74, come 70.
0: 70 e adesso anche quella è stata estesa.
2: Per esempio
0: esteso.
2: In Friuli si arriva al 90% di adesione e quindi di copertura. E ci sono zone dove invece 2 donne su 3 quasi non ce l'hanno sotto i 50. E la situazione sta molto migliorando, ecco, se dobbiamo dirla tutta, le regioni meridionali che sono tipicamente quelle su cui
1: sono rimaste indietro,
2: questa
1: stanno cercando di
2: stanno
1: recuperare.
2: Molto sulla chiamata, c'è da lavorare sull'adesione, le nuove popolazioni, che non sono popolazioni stranissime, sono persone non abituate a ricevere le chiamate, potremmo
1: quindi
2: essere
1: quindi a
2: noi.
1: Casa prendete nota, vediamo se riusciamo a convincere qualcuno che non si è controllato ad aderire allo screening, sì, o a magari a partecipare a una dei tanti appuntamenti di Race for the Cure. E poi c'è un altro aspetto molto importante, che è quello della informazione, della divulgazione, perché sono troppe le fake news, le informazioni sbagliate, false, o anche ci sono purtroppo dei truffatori che spacciano anche delle terapie non scientifiche. Bisogna fare attenzione. Bene, ad Ancona c'è addirittura un corso universitario proprio per comunicare, per comunicare il cancro e sconfiggere le fake news. Sentiamo.
3: Era il periodo del veleno dello scorpione e alcuni pazienti venivano chiedendoci di come poterlo recuperare. Abbiamo compreso che c'era bisogno di fare una corretta informazione. Da lì è nato il primo progetto all'incirca 10 anni fa, lo sportello contro le fake news, con un indirizzo email dedicato e uno sportello fisico dedicato per poter dare risposte a quelle persone che magari leggevano in internet qualcosa che poteva essere spiegato meglio o che poteva non essere corretto. Da lì poi è nato un corso universitario promosso dall'Università Politecnica delle Marche, un percorso accademico per persone che abbiano una laurea almeno triennale in qualsivoglia disciplina, purché siano interessati alla comunicazione in ambito di sanità. Ed è stato fortemente sostenuto da associazioni di pazienti e da pazienti stesse che ci chiedono di poterci formare in maniera più professionale e più aderente alle loro necessità, tra cui Loto ODV. Allora, qui siamo nel reparto delle degenze e quindi nella clinica oncologica, è stata tutta riallestita e ristrutturata durante la pandemia e mentre tutti piangevamo di fatto perché era un momento molto difficile, ci siamo però rimboccati le maniche e grazie alla generosità di tante persone, pazienti che ci hanno sostenuto, abbiamo completamente rifatto il reparto. Quotidianamente ci capita di sentire o di sentirci dire o chiedere vitamina C endovena, a mille altre possibili terapie o non terapie molto spesso, ma a volte anche hanno letto magari su qualche giornale, su qualche rivista, su internet, la possibilità che ci sia una cura pseudomiracolosa ma non ancora portata nella clinica. Sappiamo benissimo che molto spesso è come comunichiamo quello che fa la differenza nel percepito delle persone.
4: Secondo lei, dottoressa, queste notizie che provengono anche dall'est, dall'Asia, su certe cose, su determinati tumori o certe scoperte, sono fake news o sono realtà?
5: Proprio di questo stiamo parlando oggi.
6: Un malato di tumore va cercando, no? Una soluzione, un centro, una risonanza che ti cancella improvvisamente la cellula tumorale. Quel centro lì, insomma, quando sei in questa situazione, il social ti bersaglia, ti sente, ti bersaglia e ti manda ogni tipo di informazione. A volte ti viene di pensare, fai uno screenshot, quasi quasi a questi gli telefono.

0: Bisogna capitarci per sapere come si sta.
1: Eh già, professor Masetti, perché quando arriva la diagnosi bisogna avere un punto di riferimento, è quello il problema, anche un centro magari di terapie integrate su cui state
2: Ah,
1: puntando.
2: sì, assolutamente. Bisogna farsi curare in centri specialistici che ci sono su tutto il territorio nazionale. È stata una lunga battaglia perché venissero istituiti e curarsi in un centro, in una breast unit, vuol dire avere il 18% di possibilità di guarigione in più. È molto importante quello che diceva la dottoressa Berardi di dare le informazioni corrette. Le parole sono delle medicine. Uno se sbaglia le parole può mettere una paziente in grande angoscia, se usa le parole giuste nella stessa situazione le può permettere di affrontare il percorso di cura in maniera più leggera. Poi il tema delle fake news si collega a quello delle terapie integrate. Oggi le pazienti, quando si ammalano, hanno bisogno di due cose: di poter ricevere le migliori cure oncologiche per avere le migliori possibilità di guarigione, e nelle breast unit questo accade, ma hanno bisogno anche di una presa in carico che le guidi attraverso le difficoltà collaterali che la malattia crea nella vita personale, nella immagine corporea, nella vita relazionale, nella vita sessuale, proprio per essere accompagnate in maniera corretta e non essere lasciate invece in preda, facile preda di fake news o di persone che addirittura in cattiva fede approfittano di questi momenti di fragilità. Quindi nelle breast unit noi incoraggiamo che ci siano tutte e due le cose. Le terapie oncologiche naturalmente al meglio, che sono il fulcro della possibilità di guarire, ma anche una presa in carico e l'uso di terapie complementari, come si vedeva nel servizio, che aiutano le pazienti a trovare appunto quella condivisione, quel benessere, recuperarlo prima e mantenerlo durante
1: Il tempo a
2: le cure.
1: disposizione è finito, mettetevi in marcia, domenica corsa di Race for the Cure, noi ci vediamo lunedì 12:25, Rai 3, buon fine settimana.
3: Cos'è un Colcos? Cosa rappresenta per Emmanuel Carrère? Ne parliamo tra poco con il grande scrittore francese.
4: Luxor, Abu Simbel, le piramidi e la Sfinge, tutto in meno di 2 giorni. Ha senso? E soprattutto, cosa ti resta?
5: Con Mario Tozzi, Sapiens, un solo pianeta. Domani alle 21:30, Rai 3.
6: Un film di Woody Allen. Un colpo di fortuna. Venerdì 15 maggio, 21 e 20, Rai 3.
7: Questi sono i nostri ampli mini.
8: Non si vedono.
9: Mi devo toccare, non ci credo.
10: Microscopico proprio.
7: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
11: Mamma mia.
12: È un'altra cosa.
13: Questa è una magia.
6: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
14: È in forma come alle finali del 99.
15: Te lo ricordi?
14: Oh sì.
15: Allarme Tennis Nerd.
14: È troppo per loro due. Stasera questo servizio ce lo mangiamo. Se avete degli avanzi in campo, non esitate.
15: Questo scambio non è permesso.
14: Trasformo in match point anche gli avanzi.
15: No, non puoi.
14: Silvercrest.
16: Una sirena suona nella notte. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
17: Qui è Verisure. C'è un'intrusione in corso. Resti dove si trova.
16: E in caso di pericolo reale, interviene per te facendo scappare il ladro.
17: L'intruso è fuggito. La casa è al sicuro.
16: Approfitta del bonus sicurezza. Vai su verisure.it.
18: Bastoncini di verdure Frosta. Senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
8: Festeggia con Tennis and Friends i 15 anni della manifestazione che promuove la prevenzione e lo sport. Visite specialistiche gratuite in collaborazione con Salute Lazio. Tornei di tennis celebrities ti aspettano a Roma l'8 e il 9 maggio in Piazza del Popolo, il 22, il 23 e il 24 maggio a Napoli, a settembre a Torino e di nuovo a Roma per la Main Edition ad ottobre. Tutte le informazioni sul sito www.tennisandfriends.it.
10: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
11: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
10: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, invece, navigando con la Nina e la Maria sull'App Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.

0: stile e benessere.
1: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Samsung Galaxy S25 da 256 GB a 699 euro! Euronics, un mondo più avanti!

0: Buongiorno, benvenuti, bentornati a Quante Storie. Oggi abbiamo il privilegio di avere nei nostri studi uno dei più grandi scrittori europei, forse non solo europei, Emmanuel Carrère, benvenuto.
1: Merci.
0: Scrittore francese.
2: Grazie dell'invito.
0: Ma con una complicata, avete sentito la voce di Marco D'Amico che ci aiuterà a tradurre il francese di Emmanuel Carrère, che ha peraltro ramificazioni familiari molto complesse, georgiane, russe, prussiani, francesi da parte di padre, ovviamente, che racconta in questo grande romanzo familiare, che è anche un memoir, che è tante cose, il cui titolo è Kolkhoz, e tra poco spiegheremo cos'è un Kolkhoz e cosa rappresenta per Carrère e per la sua famiglia. Alice, buongiorno a te.
3: Buongiorno a te, Giorgio, al nostro ospite e a chi ci sta guardando.
0: Immagino che molti di voi, cercherò di parlare piano, perché Carrère capisce bene l'italiano, è un po' di settimane che gira per il nostro paese, e gli farò delle domande secche e brevi, ma mi aiuterà Marco a tradurle. Come sapete, chi di voi ha letto Carrère sa che anche scritto dei reportage bellissimi per riviste francesi, ma anche per la televisione. Alcuni sono diventati grandi libri, tipo V13, e quindi non esiterà, anche perché nel libro si parla molto, ovviamente, di Russia e di Ucraina, a parlare del presente, di quello che, ad esempio, sta accadendo alla Biennale in queste ore e in questi giorni, anche perché nel libro si parla molto a Mosca, a guerra iniziata, di cosa rappresentano i grandi scrittori russi per la cultura russa. E Alice ci aiuta con le immagini di queste ore.
3: Sì, perché le polemiche di questi giorni sull'opportunità o meno della partecipazione del padiglione russo alla Biennale di Venezia sono le giornate degli addetti ai lavori. Le Pussy Riot hanno fatto irruzione con un blitz davanti al padiglione, con le bandiere ucraine, con dei fumogeni rosa, seni scoperti, all'urlo di Russia Kills, Biennale Exhibits. Qui c'era anche l'audio, cioè la Russia uccide, la Biennale espone. Se l'arte debba essere al di sopra delle parti o...
0: L'arte, la cultura, la letteratura sono altra cosa rispetto alla politica. Ci sono delle pagine bellissime in cui lei parla di Lermontov, di Pushkin, di Dostoevsky, di Tolstoi. Noi italiani, l'avrà visto, siamo un po' in difficoltà, non sappiamo bene che fare con il padiglione russo. Che pensa lei?
1: Personne sait très bien ce qu'il faut faire avec les...
4: Nessuno sa bene che cosa bisogna fare quando ci si trova dinanzi a regimi chiaramente cattivi e che sono chiaramente ostili. Allora, che cosa si fa?
1: Ce qu'on fait avec les artistes qui en sont des représentants.
4: Gli artisti che ne sono

0: rappresentanti è chiaro che non si ha tanta voglia di avere rapporti con loro, ma in fondo, nel caso della Russia, quello che gli ucraini chiamano i buoni russi con disprezzo, beh, in tutti i modi dicono una cosa terribile. Pensano che quello che succede lì sia una cattiveria che succede a loro, siamo noi che ci prendiamo tutto questo peso, ma succede a loro, è un loro problema. Insomma, io personalmente io credo assolutamente, credo alla verità dello slogan, Pushkin non è Putin. Ebbene, onestamente, io posso permettermi di avere il lusso da un punto di vista ragionevole, aperto e liberale. Gli ucraini capisco la loro intolleranza, diciamo.
1: Sta parlando un uomo che ha sangue russo, nonna russa, ma ne parleremo, sangue georgiano, e sta lavorando, in questo libro si legge in maniera evidente, soprattutto sulle radici georgiane. Si trova a Kiev il 22 febbraio del 2022, nel momento in cui i russi invadono l'Ucraina, va a Mosca e si confronta con i russi che conosce bene e anticipa, diciamo così, immagina quello che sarebbe accaduto dopo 2, 3, 4, 5 anni. Certo, non immaginava che la guerra fosse ancora in corso. Domani la parata del 9 maggio. Guardate queste immagini.
2: Le prove per la parata del giorno della vittoria sono già iniziate lungo le strade del centro di Mosca. Il Ministero della Difesa ha annunciato una tregua con l'Ucraina per l'8 e il 9 maggio, proprio in occasione delle celebrazioni della vittoria russa nella Seconda Guerra Mondiale. Ma la tregua appare già avvolta da grande incertezza e da minacce reciproche. Intanto cresce la tensione a Mosca, la parata sulla Piazza Rossa verrà in forma ridotta, si temono i droni che già hanno raggiunto la periferia a soli 6 km dal Cremlino, internet è stato bloccato in buona parte del paese e secondo un rapporto dell'intelligence europea Putin e il suo entourage sarebbero già stati sottoposti a massime misure di sicurezza. Non si esclude neanche il rischio di un colpo di Stato.
1: Monsieur Carré, immagino che mai 4 anni e mezzo fa avrebbe ipotizzato che ancora saremmo stati in guerra. E che immagini ci arrivano dalla Russia? Che realtà ci arriva dalla Russia?
3: Ce qui est horrible de la pensée, c'est où est-ce qu'on en sera dans 4 ans?
0: Da pensare dove saremo tra 4 anni. Tra 4 anni.
4: Qu'est-ce qui fait que cette guerre à un moment va s'arrêter?
0: Che cosa consentirà a questa guerra di fermarsi a un certo momento? Forse a un certo punto i russi, la popolazione russa non ne potrà più. E allora si comincia a dire che c'è una sorta di sollevamento delle ostilità da parte della popolazione russa. Ma la popolazione russa, il problema è che non sa niente. I sondaggi non hanno alcun valore in Russia. I sondaggi si fanno via telefono e nominalmente. Quindi ti telefonano, signor Popov, che cosa pensa lei dell'operazione militare speciale? Il fatto di essere contro l'operazione militare speciale è un qualche cosa che viene colpita penalmente, viene repressa penalmente. Allora che cosa dici? Non puoi sapere cosa pensano i russi. Io non lo so. La propaganda è talmente potente in Russia che comunque io temo che si continui a credere che stiamo conducendo una sorta di nuova guerra patriottica come dicono gli ucraini, che sono dei nazisti pedofili, come ci fanno credere.
1: Entriamo nel cuore del romanzo Kolkhoz. Dicevo, grande romanzo familiare, provo a dirlo sinteticamente, due figure gigantesche, i genitori di Emmanuel Carrère, il padre Luis, storico, dilettante di provincia, assicuratore nella vita, la mamma, famosissima Hélène Carrère-Denkos, grande storica della Russia, accademica di Francia, segretaria generale dell'Accademia di Francia, personaggio colossale, mettiamola così, che guarda Carrère con uno sguardo di pietà filiale, che è un'espressione bellissima. Lei nei romanzi precedenti parlava orizzontalmente alle relazioni, anche amorose. Quando si invecchia cambia lo sguardo, diventa verticale. Lei guarda ai suoi genitori e a tutta la sua cerchia parentale con uno sguardo

0: commovente a mio avviso. La Russia prima della rivoluzione, che sua nonna e i suoi familiari hanno conosciuto benissimo. Guardate queste immagini.
1: La Belle Époque batteva il suo pieno, anche in Russia, ovviamente. Del resto, perché privarsi dei piaceri che la vita poteva concedere alle classi ricche e privilegiate? Si giocavano fortune al tavolo verde della roulette. E via via, in un caleidoscopio di novità rispetto al passato, che non pareva aver termine. Si importavano da Parigi gli abiti eleganti per le belle dame. Facevano la loro comparsa le prime automobili. Infine, la guerra, la prima guerra mondiale. E con la guerra l'inferno delle trincee, dove la Russia subisce perdite spaventose. È nel vortice della guerra che nel 1917 lo zar è costretto ad abdicare. Come scriverà un testimone dell'epoca, in 140 lingue diverse il popolo che formava l'immenso impero russo gridò libertà.
0: Sua nonna materna, Emmanuelle Carrère, era un'aristocratica russa che viveva quella vita lì, vicina alla cerchia dello zar, che viene travolta dalla rivoluzione. Finiscono in Europa, in Francia, impoveriti, anche i georgiani vengono in Europa, in Francia, e quella tragedia peserà sulla vostra storia e sulla vostra memoria, fino a lei persino.
2: Sicuramente ai tempi in cui la mia famiglia paterna era una famiglia francese, abbastanza tranquilla nella vita, non era legata alla storia, mentre quella materna, la famiglia materna, sia russa sia georgiana, è stata importata dal vento della storia. E erano persone, nel caso da parte di mia nonna, che come lei ha detto apparteneva a famiglie fortunate, aristocratiche, che si sono ritrovate in questa povertà dell'immigrazione russa, che ha fatto dei cliché. Mio nonno ha fatto il tassista, mia nonna stirava dei vestiti per dei sarti per somme praticamente risibili. Insomma, erano dei cliché, ma allo stesso tempo ho una teoria io. Tutti questi cliché sulla Russia sono veri, e qualche cosa che si direbbe sulla Russia che non è un cliché avrebbe grosse possibilità di essere falsa.
0: Ovviamente il lessico familiare di casa Carrère è imbevuto di Russia, non soltanto di Georgia, ma soprattutto di Russia, perché sua madre è stata quello che è stata, e sua madre usava un'espressione, fer kolkoz, cioè fare kolkoz. Ma cosa sono i kolkoz? Guardiamo queste immagini e poi ne parliamo.
3: Mentre la situazione internazionale diventava sempre più tesa, all'interno dell'Unione Sovietica il secondo piano quinquennale è in fase di attuazione. Nelle campagne la situazione è migliorata. A partire dal 1934 il rendimento agricolo e l'allevamento del bestiame cominciarono a migliorare. Il kolkoz è ormai diventato l'istituto basilare dell'agricoltura sovietica. Da un punto di vista formale, il kolkoz è un organismo altamente democratico, i cui dirigenti sono eletti direttamente da tutti i membri partecipanti. Ma la realtà delle cose è diversa. A questa struttura formale di cooperative agricole libere di decidere e di agire corrisponde invece un funzionamento rigidamente burocratico e un severo controllo del partito.
0: Monsieur Carrère, che intendeva sua madre invece per kolkoz? Aggiungo 10 secondi. Sua madre morente, c'è una scena verso la fine del libro in cui fate kolkoz per l'ultima volta, ed è una scena bellissima.
2: Mia madre era una specialista dell'Unione Sovietica, e a questo titolo le mie sorelle e io, quando eravamo bambini piccoli, sapevamo che cosa fosse un kolkoz. È una competenza piuttosto rara a quell'età. E c'era un piccolo rituale quando eravamo bambini che facevamo, cioè quando partiva nostro padre per il suo lavoro, Le mie sorelle e io mettevamo dei materassi e dei cuscini e ci riunivamo intorno a nostra mamma e dormivamo nella camera di mamma. E lei aveva inventato questa parola che corrispondeva a una sorta di comunità e l'ha soprannominato fare qualcosa. Ed era una cosa che le mie sorelle e io adoravano, fare qualcosa. E come diceva lei, alla vigilia della morte, la veglia della morte di mia madre, che aveva 93 anni, ci siamo ritrovati nella casa di cure palliative, tutti e tre noi intorno a lei, che è stata una grossa fortuna per lei e per noi, e ci siamo detti, beh, passeremo la notte, possiamo fare un ultimo qualcosa. E ecco perché questo titolo è prezioso, perché evoca sia la grande storia sovietica, europea e tutto quanto, e poi la piccolissima storia intima e familiare.
0: E parla uno scrittore dello stesso paese e della stessa lingua di Marcel Proust. C'è una presenza costante o quasi, insomma, è obiettivamente ravvisabile nell'opera di Carrère, Vladimir Putin. Lo dico perché ad esempio in Limonov, qualcuno di voi l'avrà letto, descrivendo Limonov, Carrère dice anche Limonov forse non amava Putin ma voleva essere Putin, diciamo era il Putin mancato. E lo dico perché sua madre, ad esempio, rispetto a Putin, grande studiosa dell'Unione Sovietica, lesse con fatica sia l'ascesa di Putin sia la dichiarazione di guerra. Guardiamo queste immagini.
4: La NATO avviò una campagna di massicci bombardamenti aerei sulla Jugoslavia per difendere l'autoproclamata indipendenza del Kosovo da Belgrado. Senza l'approvazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l'intervento militare NATO fu interpretato da Mosca come la prova che gli Stati Uniti e i loro alleati intendevano esercitare un'egemonia globale senza più sentirsi vincolati dal diritto internazionale. Boris Yeltsin aveva messo a capo del governo un quarantenne di San Pietroburgo, magro, occhi di ghiaccio, che fino a quel momento aveva diretto l'FSB, i servizi segreti eredi del KGB. Vladimir Putin era praticamente un signor nessuno, sia in Russia che in Occidente. La sua ascesa ai vertici del potere era stata rapidissima.
0: Emmanuel Carrère, quello che si dice in questo servizio è sostanzialmente Vladimir Putin è l'effetto degli errori dell'Occidente.
2: Non si è capito. Mia madre si è sbagliata su Putin, questo è sicuro, e non è la sola a essersi sbagliata. Si è un po' sottovalutata una cosa, ovvero che i dittatori, e Putin è un dittatore, dicono sempre quello che faranno. E Putin chiaramente ha detto quello che avrebbe fatto, ha detto molto chiaramente a Monaco, credo che parliamo del 12, fece una dichiarazione di guerra all'Europa. Disse, voi siete i nostri nemici. Effettivamente, quando lui pensa... che l'Occidente voleva divorare poco a poco gli ex paesi della sfera sovietica per assorbirli nella NATO, forse è vero. Adesso io penso a una cosa. Quando si dice tutte queste rivoluzioni di colore, come si dice, sono stati il fatto della CIA, ma io penso che non ci sia bisogno della CIA perché un paese non abbia voglia di essere russo, al contrario di quello che pensi Putin.
0: L'ha detto poco fa lo stesso Emmanuel Carrère e lo dice molto chiaramente in Kolkhoz, gli stereotipi sulla Russia sono quasi tutti veri, cioè a quei luoghi comuni, a quegli stereotipi corrisponde la realtà. E allora credo sia interessante ascoltare la voce di un grande studioso di storia russa e anche di lingua russa, come Giampiero Piretto, che ci parla delle parole della Russia.
5: La rettifica a cui molte parole sono state sottoposte in terra di Russia da parte di Dugin, l'ideologo, uno degli ideologi di Putin, ha sicuramente cambiato un po' le carte in tavola in nome di una rimoralizzazione della Russia che deve tornare ad essere santa, pura, tradizionale. Bisogna riconoscere a Putin un sapiente utilizzo del gioco lessicale, del significato delle parole. I punti di contatto con Stalin sono

0: sono parecchi e preoccupantemente continuano a crescere. Stalin ha cercato di impersonare una figura storica della cultura russa, che è quella del Batyushka. Batyushka letteralmente vuol dire caro padre, e io l'ho tradotto come caro padre padrone. Era l'appellativo con cui i contadini storicamente si rivolgevano a chi rappresentava una figura autorevole e autoritaria. E il Batyushka doveva essere forte, rigoroso, se necessario anche efferato, per gestire il potere. Ecco, Putin sta giocando un po' le stesse carte. Il suo sogno di questo Ruski Mir, di mondo russo, che comprenda addirittura tutti i russofoni, anche coloro che vivono al di fuori dei territori della nazione. Quindi espansionismo territoriale, volontà di colonizzazione. E la promessa di stabilità di Putin è: torniamo ad un'esistenza regolare, senza insurrezioni, senza delinquenza, che vuol anche dire controllo sociale assoluto. Putin sta ribattezzando la Russia, la sta facendo tornare santa, moralizzata, pulita, pura, a differenza del corrotto e pervertito Occidente.
1: È una lettura, quella del professor Piretto, Emmanuel Carrère, quasi sacrale, di una Russia santa, sacra, sotto un padre che tiene stretto l'ordine. Non è anche uno sguardo nostro, europeo, a dire quello è un mondo non in grado di essere democratico? Non è paternalismo il nostro?
2: C'è tutta la storia russa
3: dal XVIII secolo, che è percorsa da una sorta di tensione tra due correnti, l'occidentalismo e la slavofilia. L'occidentalismo è una Russia rivolta verso l'Europa, verso le luci, verso la democrazia, i lumi. Questo era Pietro il Grande, Caterina II. Erano persone come Turgenev, miglior amico di Flaubert, eccetera. Dall'altra parte c'è una Russia slavofila, ripiegata su se stessa, sull'ortodossia, su una sorta di identità russa che si caratterizza soprattutto dalla sofferenza e cose del genere. Dopo la caduta del comunismo, sono stati parecchi, come mia nonna, mia madre, a credere che la Russia, pensavano che la corrente occidentalista avrebbe trionfato. Tutti abbiamo creduto questo. Non si sa se è successo. Questo non si è visto da subito, ma Putin è stato il rappresentante di una Russia slavofila interamente ripiegata su se stessa, profondamente ostile all'Occidente. E questo mia madre, che si considerava come una sorta di ambasciatrice tra la Francia e questa Russia civilizzata, democratica, alla quale lei credeva e sulla quale scommetteva. E si è sbagliata, si è sbagliata.
1: Questi siete voi?
2: Sì, quello sono io, non è Vladimir Putin.
1: No. Torniamo sul libro per questi ultimi minuti. Emmanuel Carrère, dicevo all'inizio, lei sa essere uno scrittore spietato, con uno sguardo anche molto duro nel raccontare relazioni, persone, contesti. Qui il suo sguardo è un'altra cosa. Uso l'espressione pietà filiale, che in francese come si traduce?
2: Pietà filiale, esattamente la stessa cosa, ma è un'espressione che proviene dal pensiero cinese di Confucio. Questa storia di pietà filiale a prima vista ha l'aria di un valore molto conformista, un po' antico, convenzionale. Ma il mio migliore amico, quando mi ero impegnato nella scrittura di questo libro, mi aveva ricordato questa nozione di confuciana, dicendo: cerca di scrivere questo libro con uno spirito di pietà filiale. E questo mi era sembrato un po' incongruo, ma in realtà è proprio quello che ho fatto. Allora, evidentemente, come dice lei,
1: sua madre è un personaggio colossale, però il vero eroe di questo libro è suo padre.

0: était un personnage beaucoup
1: era un
0: plus
1: personaggio
0: discret,
1: molto più discreto,
0: che ha
1: vissuto nell'ombra di mia madre, per la verità.
0: Au fond, j'ai été heureux,
1: in fondo, io sono stato felice, eccolo, è lui. Qui era negli ultimi anni della sua vita. C'è una cosa da dire. Mio padre aveva la passione della genealogia e soprattutto della genealogia della famiglia di sua moglie, per ragioni nelle quali lui rientrava lo snobismo, ma soprattutto l'amore. Dopo la sua morte ho ritrovato tutti i dossier che contenevano queste ricerche genealogiche. All'improvviso ho preso coscienza che fosse un materiale straordinario che mi aveva lasciato in eredità e mi sono detto, beh, io devo fare qualcosa. Ed è per questo che penso, dico che mia madre è l'eroina senza di questo libro, ma mio padre è discretamente stato un coautore e non esagero dicendo questo.
2: Chiuderei su quella frase che abbiamo usato all'inizio per farci aiutare a spiegarla un po' meglio. Lei ha detto anche in interviste in questi giorni, se non sbaglio, che adesso invecchiando diventa più verticale, cioè credo capiti a tutti gli esseri umani, però di guardare di più alla propria storia familiare più che alle relazioni, no?
0: Oui, c'est vrai.
1: È vero, questa idea che ci sono due assi, quello delle relazioni orizzontali con gli amici, con gli amori, con i contemporanei, e poi c'è una relazione con quelli, soprattutto genitori, nonni che ci hanno preceduto. E io penso che questo è un movimento piuttosto frequente con l'età. Si diventa più sensibili a questa dimensione verticale.
2: Mi faccia fare un'ultima domanda che ha un'altra pagina bellissima. Lei ha avuto un rapporto complicato con sua madre, per anni non si sono parlati perché in un suo precedente libro, un romanzo russo, aveva raccontato di suo nonno, cioè il padre di sua madre, che era stato un collaborazionista dei nazisti nella Parigi occupata. A un certo punto racconta di come sua madre le dice «La mia amica è morta tranquilla perché aveva accanto suo figlio». E questa frase era significativa.
0: Sembra la frase di
1: Philip Roth, che dice quando uno scrittore che nasce in una famiglia, vediamo quello che succede. Allora, se si legge questo libro si capisce, ma comunque spero di no alla fine.
2: Questi siete voi tre, perché ci sono anche le due sorelle con cui facevate qualcosa, giusto?
1: È una scena che ho raccontato anche nel romanzo russo e in questo libro. È una scena di infanzia molto luminosa, molto felice, molto. Penso che sia il cuore di questo libro.
2: Che poi, non è il caso di Emmanuel Carrère, non mi ricordo, forse Thomas Mann abbia detto una volta, quando nasce uno scrittore in una famiglia, quella famiglia è finita.
0: Elle est foutue.
1: Si è fottuta.
2: Però nel suo caso no, perché alla fine devo dire che il suo sguardo oggi è molto riconciliato.
1: Penso di sì, sì.
2: Emmanuel Carrère, grazie davvero.
0: Merci beaucoup.
1: Grazie mille a voi.
2: Soprattutto per aver scritto un ennesimo grande libro, quello che abbiamo di fronte è un grande scrittore europeo, non soltanto francese, se posso dir così, che in questo caso ha scritto Colcots, pubblicato da Adelphi con questa bellissima fotografia in copertina che avete anche scorso durante la trasmissione, in cui c'è sua mamma Hélène e i tre figli, Emmanuel che è il più grande e le due sorelle più piccole. Emmanuel Carrère, grazie.
0: Merci beaucoup.
1: Grazie mille a voi.
2: Alice, grazie a te.
3: A te, Giorgio.
2: E buon fine settimana a tutti voi.
4: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
5: La bellezza della mia pelle è fatta di piccoli gesti. Come questo. San Benedetto Skincare, il rituale di bellezza. Con collagene, zinco e acido ialuronico.
6: San Benedetto. My secret.
7: Tutti i sorrisi sono unici.
8: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
9: Ma il manuale non lo fa.
10: Passa ora al BIO.
8: La testina tonda ispirata dai dentisti raggiunge i punti dove il manuale non arriva.
10: Per una pulizia 100% più profonda.
8: Oral-B. Accendi la pulizia perfetta.

0: Oggi, a passato e presente, parliamo della fine della guerra in Europa. Nel luglio del 1943 gli anglo-americani erano sbarcati in Sicilia e nel settembre di quello stesso anno entrarono a Napoli, che in qualche modo cercò di liberarsi da solo. E di lì cominciarono una serie di disgrazie per le armate hitleriane. E poi dovettero subire nel giugno del 1944 l'invasione della Normandia. Tentarono di resistere un'ultima volta nel dicembre del 1944 sulle Ardenne, ma verso aprile Berlino crollò. Hitler si uccise e l'ammiraglio Dönitz, che prese il suo posto, tenne un breve governo nel mese di maggio.
1: 27 settembre 1943, Napoli, quartiere del Vomero. Cominciano al Vomero le quattro giornate di scontri che costringono i tedeschi a ritirarsi da Napoli, prima grande città europea a cacciare le truppe naziste. 6 giugno 1944, Francia, Normandia. Scatta il D-Day, il più grande sbarco della storia militare, snodo decisivo per la liberazione dell'Europa dall'occupazione tedesca. 8 maggio 1945, Berlino. Il feldmaresciallo Wilhelm Keitel firma la resa incondizionata che sancisce la sconfitta del Terzo Reich e la fine della guerra in Europa. È il Victory in Europe Day.
0: Della fine della guerra in Europa parliamo oggi con il professor Lutz Klinghammer e con Ilaria Stevanin, Maria Chiara Conti e Marco Mercato. Professore, una domanda, mi levi una curiosità. Luglio 1943, sbarcano gli alleati in Sicilia. Per arrivare a Milano ci mettono un anno e 10 mesi. Giugno 1944, sbarcano in Normandia e in agosto sono già a Parigi. Adesso capisco che differenti sono le forze dello sbarco anglo-americano, però differenti anche sono le resistenze dei tedeschi. Perché è così complicato vincere in Italia?
2: Sì, in effetti Stalin aveva chiesto insistentemente l'apertura di un secondo fronte. E la Normandia sarebbe stato il punto ideale anche per una rapida avanzata verso la Germania. Però gli alleati erano insicuri per quanto riguardava lo sbarco, doveva essere preparato al massimo, poi nello stesso momento si combatteva ancora nel Pacifico.
0: Quindi gli anglo-americani sbarcano in Sicilia, ma sanno benissimo che è improbabile che riusciranno ad arrivare al nord Italia e poi magari in Germania, non lo so.
2: A luglio ancora sì, perché siamo ancora prima della caduta di Mussolini, il 25 luglio, sì. Però i tedeschi con lo sbarco a Salerno ai primi di settembre, praticamente lo sanno benissimo quanto sono vulnerabili e temono proprio uno sbarco alleato dietro alle loro spalle. Quindi nell'Adriatico, verso Venezia oppure nel Genovese.
0: Chiarissimo, ed è di questo che parleremo entrando nel primo capitolo proprio da quel settembre 1943. Napoli è la prima grande città europea a cacciare, per così dire, i nazisti.
1: Maggio 1945. La resa tedesca segna in Europa la fine del secondo conflitto mondiale. In realtà la guerra non finisce ovunque nello stesso momento. Paesi e città sono liberate per tappe, secondo tempi e modalità diverse. Nella maggior parte dei casi

0: casi, la liberazione dall'occupazione nazifascista avviene per l'intervento delle truppe anglo-americane e dell'Armata Rossa. Talvolta, invece, sono le stesse popolazioni civili a insorgere e a cacciare gli invasori. In Europa, il primo esempio di liberazione accompagnata da un'insurrezione popolare si ha in Italia, a Napoli. Dal 27 al 30 settembre 1943, i cittadini imbracciano le armi e dopo 4 giornate di scontri costringono i tedeschi a ritirarsi. 9 mesi dopo, il 4 giugno 1944, le truppe anglo-americane liberano Roma. In agosto sono i partigiani a combattere per liberare Firenze e gran parte della Toscana dall'occupazione tedesca. Sul fronte nord-occidentale, dopo lo sbarco in Normandia del 6 giugno 1944, le forze anglo-americane avanzano rapidamente in territorio francese. Il 25 agosto il generale Charles de Gaulle entra a Parigi. Ai primi di settembre quasi tutta la Francia è liberata. Le forze alleate entrano poi in Olanda, Belgio e Lussemburgo, prima di puntare verso il confine occidentale della Germania. Il 21 ottobre gli anglo-americani conquistano Aquisgrana, prima grande città tedesca a cadere. L'avanzata degli alleati incontra un serio ostacolo solo verso la metà di dicembre, nella zona delle Ardenne, dove l'esercito del Terzo Reich avvia un'ultima disperata controffensiva. I tedeschi riescono in un primo momento a prevalere sugli alleati. Ma tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio 1945 le sorti si capovolgono. Gli anglo-americani tornano a prendere il sopravvento facendo fallire il tentativo tedesco. Anche l'Armata Rossa avanza implacabilmente sul fronte orientale. Nel settembre 1944 i sovietici occupano Romania e Finlandia. Quindi iniziano la penetrazione in Cecoslovacchia, Ungheria e nelle regioni orientali della Polonia. Intanto, il 1 agosto, Varsavia è insorta. Una eroica rivolta repressa dai tedeschi dopo 2 mesi di accaniti combattimenti. La città, ridotta ad un cumulo di macerie, deve aspettare il 17 gennaio 45 prima di vedere sopraggiungere le truppe sovietiche. 10 giorni dopo, il 27 gennaio, i russi entrano nel campo di concentramento di Auschwitz. Il mondo scopre l'orrore dei lager nazisti. L'Armata Rossa avanza ancora. Il 13 febbraio è a Budapest. 2 mesi dopo raggiunge Vienna. Il cerchio si stringe sempre più intorno a chi ha scatenato la guerra. La Germania di Adolf Hitler.
1: Ilaria Stevanin.

0: presente che il 9 settembre del 43 gli americani erano sbarcati a Salerno e questo sicuramente rinfocolò il clima di aspettativa, di rivalsa dei napoletani. Da Berlino gli ordini per i tedeschi erano quelli di non lasciare la città e di abbandonarla solo in caso di avanzata degli alleati, non prima però di averla ridotta in cenere e fango. Quindi i tedeschi si dettero alla devastazione di Napoli e la miccia che poi fece esplodere la rivolta dei napoletani fu l'ordine di lavoro obbligatorio in Germania per gli uomini tra i 18 e i 33 anni. A quest'ordine si presentarono su 30.000 che avrebbero dovuto rispondere all'appello solo 150. Allora i tedeschi dettero l'ordine di fucilare tutti quelli che non si erano presentati. Ecco, qui i napoletani risposero a questo attacco. Sapevano che gli americani avevano già occupato Capri, Procida, Ischia e decisero di non aspettare inermi, ma di reagire. E quindi nella notte del 27 settembre partirono all'attacco. E molto importante fu il contributo delle donne napoletane, delle madri e delle mogli che erano in prima linea per difendere i loro uomini. E quindi poi il 30 settembre il capitano Scholl si arrese ormai sconfitto.
1: Però mi permette di avanzare un dubbio, nel senso che se i napoletani davvero erano così decisi e capaci in 4 giorni di far sloggiare le truppe naziste da Napoli, perché non si formò poi un'armata di questi valorosi per andare a combattere sulla linea Gustav, dove invece i nazisti resistettero per mesi, mesi e mesi?
2: Infatti fu una vittoria di Pirro questa di Napoli perché il programma tedesco di distruzioni e di ripiegamenti organizzati sulla linea Gustav continuò senza alcun problema e le distruzioni furono ampie, quasi in nessun'altra parte dell'Italia furono così ampie come nella zona di Napoli. E nei dintorni, i giovani dei dintorni venivano deportati in Germania, prelevati e indirizzati al lavoro coatto in Germania. 600 napoletani lavoravano per esempio a Lipsia, in una delle capitali industriali della Germania, nell'ottobre del 1943.
1: Quale fu la città europea che può dire ai tedeschi li abbiamo sconfitti noi? Poi sono arrivati gli alleati. Genova in Italia, per esempio, si può dire che fu così in parte?
2: Allora, complicato, Genova fu l'unica città dove i tedeschi si arresero al CLN e quindi
1: Esatto.
2: alla resistenza. Però si trattò di una capitolazione organizzata,
1: Chiaro,
2: concordata.
1: chiarissimo.
2: Poi Varsavia, abbiamo l'esempio dell'armata nazionale polacca che venne decimata dai nazisti.
1: Perché a Varsavia i russi non andarono in soccorso, degli insorti?
2: Perché faceva comodo a loro di far indebolire le forze nazionali per poi installare successivamente un governo filo-sovietico.
1: Possiamo dire povera Polonia, perché la Polonia fu aggredita e di lì iniziò la Seconda Guerra Mondiale nel giro di 15 giorni, prima dai nazisti e poi dai sovietici. Fece la Seconda Guerra Mondiale in maniera tragica e la finì anche perché ebbe questa liberazione che lei ha descritto efficacemente, perché poi fu un martirio quello di Varsavia, no? In quell'estate del 44. Ma non c'era nessun modo con cui gli alleati potevano chiedere ai sovietici di intervenire per la Polonia?
2: Il problema della Polonia è uno dei grandi problemi della storia europea dell'indipendenza e le mire già della Russia zarista andavano verso buona parte della Polonia e quindi questa politica di recuperare quello che una volta era zona di influenza zarista continuò anche durante il regime sovietico che effettuò una politica di potenza abbastanza forte e tradizionale anche sotto alcuni aspetti, mentre gli americani soprattutto avevano l'idea di un grande nuovo ordine mondiale per garantire la pace dopo la capitolazione incondizionata delle forze dell'asse del tripartito.
1: Torniamo all'Italia. Gli angloamericani, ripeto, ci misero un anno e 10 mesi, un tempo

0: clamorosamente lungo per arrivare. Secondo lei avrebbero avuto interesse ad accelerarlo questo tempo o tutto sommato questo tempo era subordinato alle scelte che avrebbero dovuto fare poi in Normandia nel vero teatro della battaglia?
1: Era assolutamente subordinato il modo di combattere la guerra e questo dava retta in qualche modo alla tattica di Kesselring, il generale comandante nel sud dell'Italia, che vinse una battaglia, diciamo, di strategia contro il suo avversario Rommel. Rommel voleva ripiegarsi fino all'Appennino, forse fino alle Alpi, subito dopo l'8 settembre.
0: Sì.
1: Mentre Kesselring seguì la linea di Hitler di combattere palmo per palmo e ritirarsi soltanto nel caso assolutamente necessario e di costruire nel frattempo con la forza lavoro italiana linee di difesa successive. E questo avrebbe potuto essere cambiato soltanto con uno sbarco coraggioso molto più a nord per tagliare fuori buona parte delle truppe
0: molto
1: tedesche.
0: Molto interessante, riprendiamo adesso questo discorso, le faccio vedere il secondo capitolo. Battaglie, stragi e distruzioni segnano il cammino che porta l'Italia verso la fine della guerra.
2: Luglio 1943. Il Gran Consiglio del Fascismo sfiducia Benito Mussolini. Nel pomeriggio, nella residenza reale di Villa Savoia, Vittorio Emanuele III comunica al Duce che verrà sostituito nella funzione di capo del governo dal maresciallo Pietro Badoglio. Dopo il colloquio con il re, Mussolini viene arrestato. Il fascismo è caduto. 27 agosto. Il prigioniero Mussolini è condotto in un rifugio sul Gran Sasso. Ma il 12 settembre, 4 giorni dopo l'annuncio dell'armistizio tra il governo italiano e le forze alleate, viene liberato da un comando di paracadutisti tedeschi. Dopo quasi 2 mesi, il Duce torna a far sentire la sua voce.
3: Prigioniere, italiani e italiane, dopo un lungo silenzio, ecco che nuovamente vi giunge la mia voce. E sono sicuro che voi la riconoscete. È la voce che vi ha chiamato a raccolta nei momenti difficili e che ha celebrato con voi le giornate trionfali della patria. Ho tardato qualche giorno prima di indirizzarmi a voi perché dopo un periodo di isolamento morale era necessario che riprendessi contatto col mondo.
2: 14 settembre. A Rastenburg, in Germania, Mussolini incontra Hitler. Il Führer gli chiede di mettersi alla guida di un nuovo governo fascista. 9 giorni dopo, il 23 settembre, nasce la Repubblica Sociale Italiana, che stabilisce la propria sede a Salò, sul lago di Garda. In realtà si tratta di un governo fantoccio completamente nelle mani di Hitler, il cui compito principale è affiancare le truppe tedesche nel nord Italia nella repressione interna. Con l'arrivo della primavera del 1945, le sorti della guerra sembrano ormai segnate. I tedeschi si ritirano. Il 24 aprile, gli alleati hanno ormai il controllo di tutta l'Italia settentrionale. Il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia proclama l'insurrezione generale per il giorno successivo.
4: Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire.
2: 25 aprile 1945. Mussolini a Milano gioca l'ultima carta, un accordo con il CLN, con la mediazione dell'arcivescovo di Milano, il cardinale Schuster. Al Duce, che cerca una via di scampo, gli esponenti del CLN rivolgono una sola richiesta: arrendersi senza condizioni. Mussolini alle 19 lascia la sede dell'arcivescovado, assicurando che tornerà entro un'ora. Sandro Pertini lo incontra sulle scale.
5: A un certo momento ero qui, mi fermo perché vedo scendere
6: sì.
5: Un gruppo di persone e riconosco Mussolini.
6: Ma dove era?
5: Mussolini veniva giù, così.
6: Sì.
5: Era in testa, seguito da Graziani, da Baracco, mi hanno detto quei Servini,
6: sì.
5: E Bassi, lo vedi torvo in volto, molto disfatto.
2: Alle 19.30 Mussolini lascia invece Milano. Sulla strada che dovrebbe portarlo in salvo, il Duce, accompagnato da Claretta Petacci, è riconosciuto e bloccato presso il lago di Como ad un posto di blocco dalla 52esima Brigata Garibaldi. Il 28 aprile a Giulino di Mezzegra, il Duce e Claretta Petacci vengono fucilati da un comando partigiano guidato da Walter Audisio per ordine del CLN Alta Italia. Stessa sorte, poche ore dopo, tocca a 15 gerarchi fascisti giustiziati sul lungo lago di Dongo. Il giorno successivo, a Caserta, le forze tedesche in Italia firmano la resa incondizionata che diviene ufficiale il 2 maggio 1945. La guerra in Italia è finita.
0: Stupisce questa coincidenza fra la fine della guerra in Italia e la fine della guerra in Europa. Se avessero resistito in modo più lungo in Normandia o poi sulle Ardenne e quindi la guerra fosse continuata per mesi e mesi o un anno e mezzo, secondo lei l'Italia sarebbe stata liberata lo stesso o l'Italia fu liberata quando ormai l'esercito nazista era in rotta praticamente?
1: La resistenza degli italiani contro la Repubblica Sociale aumentò di giorno in giorno. Vediamo però nella lentezza dell'avanzata sì. alleata anche le diversità delle forze militari di ambedue i lati. Quindi la preponderanza del materiale messo a disposizione dagli alleati era così che avrebbero vinto comunque la guerra in Italia, forse avrebbero stimolato ancora di più azioni della resistenza che ci sono stati come azioni importanti, i gapisti nelle città, le brigate partigiane nelle colline, nella montagna,
0: certo.
1: che hanno creato un senso di insicurezza, di paura anche alle spalle delle truppe tedesche.
0: Cioè, se la guerra fosse durata più a lungo, cioè la resistenza avrebbe dato ancora più fastidio.
1: Sì, la resistenza diventò un esercito vero e proprio negli ultimi mesi della guerra. In Jugoslavia invece Tito aveva dimostrato di poter creare un esercito di liberazione che era militarmente ancora più imponente. E questo in Italia avrebbe potuto aumentarsi, avrebbe potuto anche aumentarsi la guerra civile, avrebbero potuto essere ancora più morti,
0: quello, esatto.
1: Con un prolungamento della guerra, anche con i bombardamenti.
0: È chiarissimo. Maria Chiara Conti, faccia lei una distinzione fra questi tre momenti diversi che abbiamo esaminato con il professor Lurz Klinghammer dell'Italia fino alla fine della guerra.
7: Ma diciamo che, come appunto ha rilevato il professore nei suoi studi, che ha definito l'Italia come alleato occupato, si trovò appunto nella triste condizione che una parte del paese venne liberata prima della liberazione, che noi conosciamo come la data, diciamo, simbolo del 25 aprile. Una seconda parte, appunto, che grosso modo l'Italia centrale, venne interessata anche da fenomeni appunto di resistenza, però venne liberata, diciamo, nella primavera-estate del 44, penso città importanti come Firenze e Roma. E dunque la resistenza italiana in queste città, comunque importanti, ebbe una rilevanza minore rispetto invece alle città del nord Italia, che passarono un altro inverno di sangue, soprattutto dopo l'emanazione del proclama Alexander, che invitava, lo ricordo, i resistenti a ritornare a casa propria, cosa impossibile nelle condizioni in cui si trovavano. Quindi diciamo che il nostro paese si trovò in una situazione molto variegata a seconda del fronte bellico in cui appunto le città si trovavano. E certamente la resistenza ebbe rilevanza maggiore laddove ebbe, come diceva il professore, una più lunga data, quindi le città del nord. Questo comportò ovviamente una scia di violenza molto maggiore.
0: Maria Chiara Conti ha messo il dito su un'altra piaga, Cioè, questo proclama che nell'autunno del 44 fece gli anglo-americani dicendo alla nostra resistenza, beh, se ne riparla a primavera, tornate a casa. Ma come? Dal punto di vista militare la capisco. Finché non aprivano il secondo fronte in Francia è ovvio che non potevano impegnarsi in Italia. Ma dire ai partigiani tornate a casa, insomma, sospendete, ma come si fa a sospendere una guerra? E dove andavano?
1: Ritornavano nelle città, si costituivano, certo. Perché c'era l'amnistia concessa alla Repubblica Sociale per i renitenti alla leva, per i disertori, e due volte in quell'anno 44 questa amnistia venne annunciata e decine di migliaia di giovani che si erano uniti prima ai partigiani tornavano nelle città. E nella seconda volta, nell'inverno del 44-45, certamente nella prospettiva di sopravvivere l'inverno per poi ritornare in montagna al combattimento.
0: Cioè, dentro quel proclama, Alexandre, c'era anche il sottinteso di sgonfiare la resistenza comunista, perché poi a quel punto, siamo nell'autunno del 44, era soprattutto comunista la resistenza.
1: Sì, circa metà delle forze combattenti, però gli altri non sono da
0: sottovalutare.
1: Certo. Comunque, certamente nei paesi dove c'era una resistenza nazionale, anche lì, come in Francia, c'era questo problema forse di dare più visibilità e più potere alla resistenza nazionale di De Gaulle rispetto al Maquis.
0: È evidente. E allora la porto giusto nel terzo capitolo, dove arriviamo alla meta, al 1945, gli anglo-americani e l'Armata Rossa stringono il Terzo Reich in una morsa.
2: Primavera 1945. In Germania l'avanzata degli anglo-americani a ovest e delle forze dell'Armata Rossa a est procede rapidamente. Dal bunker dove si è rifugiato, Adolf Hitler lancia un proclama perentorio alle forze armate e al popolo tedesco. Resistere fino all'ultima goccia di sangue. Il Führer ritiene ancora possibile rovesciare le sorti del conflitto. Ma si tratta di vane illusioni. In realtà le forze armate tedesche sono allo stremo. Mentre il crollo del Terzo Reich diventa imminente, a Hitler preme colpire ogni defezione. Inizia così la caccia ai disertori e a chiunque si mostri tiepido verso i voleri del Führer. Intanto si liquidano i conti con gli oppositori superstiti. Il 9 aprile, nel lager di Flossenbürg, vengono uccisi il teologo Dietrich Bonhoeffer e l'ammiraglio Wilhelm Canaris, ex comandante del servizio segreto tedesco. Allo stesso destino scampa invece l'ex presidente della Reiches Bank, Hjalmar Schacht, anche lui detenuto a Flossenbürg. Il 16 aprile l'Armata Rossa lancia l'offensiva finale. Berlino è sottoposto ad un massiccio bombardamento. Il 25 aprile i russi si riversano in città. Violenti combattimenti si svolgono tra le macerie che ormai coprono interamente la capitale del Reich. 30 aprile. La battaglia di Berlino è ormai conclusa. I sovietici alzano la bandiera rossa sul Reichstag. Quello stesso giorno Hitler si toglie la vita. Nel testamento, redatto poco prima di suicidarsi, il Führer ha designato l'ammiraglio Karl Dönitz presidente del Reich. Il 2 maggio la guarnigione di Berlino si arrende all'Armata Rossa. Diversi leader nazisti vengono catturati. Alcuni, tra i quali Joseph Goebbels e Heinrich Himmler, si uccidono. Altri, come il segretario personale di Hitler, Martin Bormann, e il capo della Gestapo, Heinrich Müller, svaniscono nel nulla. Altri ancora, come Albert Speer, entrano nel governo Dönitz, che si insedia a Flensburg. I tedeschi ancora non si arrendono. Soltanto il 7 maggio Dönitz accetta la resa incondizionata alle truppe alleate, che viene siglata a Reims. La stessa dichiarazione nei confronti dell'Armata Rossa è firmata a Berlino l'8 maggio 1945. È il Victory in

0: Europe Day, il giorno della vittoria alleata in Europa. Eppure, nonostante la resa, si continua a combattere. Il 5 maggio Praga è insorta contro i tedeschi, che ancora occupano la città. Gli scontri violentissimi si concludono solo il 9 maggio, con l'ingresso dell'Armata Rossa nella capitale ceca. La guerra in Europa stavolta è davvero finita. Il nazismo è sconfitto. Il 23 maggio il generale Eisenhower ordina lo scioglimento del governo Dönitz. Sulla Germania ricade ogni responsabilità. La conferenza di Potsdam, che si apre il 17 luglio, oltre ad imporre un programma di denazificazione del paese e ad avviare l'iter per la persecuzione dei crimini di guerra nazisti, stabilisce la suddivisione dell'ex Reich tedesco e della stessa Berlino in quattro zone di occupazione. Per la Germania, devastata sotto ogni aspetto, è l'anno zero.
1: Altra curiosità, ma di questo chiedo a Marco Mercato, è questo curioso governo di Flensburg, dell'ammiraglio Dönitz, che Hitler lascia come suo successore, un governo che dura solo nel maggio e neanche tutto maggio del 1945.
2: Sì, è un governo che nasce perché si vogliono portare avanti quelle che sono le ultime volontà di Hitler in un certo senso. E nasce avendo due belle pretese in un certo senso. Una è quella di poter avere un posto di rilievo nel futuro della Germania, quindi nell'assetto futuro del paese. D'altra parte pretende di trattare separatamente con gli alleati occidentali e con i russi. Per quanto riguarda queste trattative di pace, c'è da dire che un primo tentativo con i russi fu fatto già il 30 aprile, cioè poco dopo praticamente subito dopo la morte di Hitler, da parte di uno poi dei suicidi del Führerbunker, il generale Krebs, che era andato a parlare con il generale russo Chuikov, e Chuikov gli aveva già fatto capire che non c'erano alternative, c'era soltanto la resa incondizionata. E queste trattative si cerca poi di trascinarle, perché ci sono ancora dei combattimenti che infuriano ad est, e si cerca di dare la possibilità alle truppe di rientrare, di arretrare. Però c'è da dire che queste trattative sia con i russi sia con gli alleati occidentali falliscono, e appunto per questo si arriva poi a due rese incondizionate firmate in maniera separata, una a Reims il 7 maggio e una poi a Berlino l'8 maggio.
1: Un personaggio curioso, Dönitz, anche lui sarà processato a Norimberga, e ci sarà un curioso seguito, perché a Norimberga lo accuseranno di aver fatto una guerra sottomarina sleale e lui chiamerà in causa la sua difesa, dimostrando che anche gli americani nel Pacifico avevano fatto lo stesso tipo di guerra, talché alla fine gli daranno una condanna, mi sembra di 10 anni, una condanna non durissima. Ma quel governo era segnato, cioè facevano questi tentativi di cui ha parlato Marco Mercato, ma erano dei tentativi inutili.
3: Il governo fa due cose che Hitler non avrebbe mai fatto. La resa incondizionata, da un lato, e l'altro è la revoca.

0: Fortuna, anche qua sottolineiamo, è curiosa questa ostinazione di Hitler, perché che vantaggio ne avrebbe avuto a distruggere l'intera Germania?
1: Il messaggio era dopo di me il diluvio, perché i dittatori fascisti non potevano
0: capitolare.
1: Ma nel diluvio
0: rimanevano i suoi eredi, perché uno può suicidare se stesso, ma lasciare tutti i tedeschi.
1: Quello che ha fatto, ma avrebbe, lui ha detto, allora se il popolo tedesco non regge questo confronto, quello a destra è stato più forte, quindi è giusto che perisca. Questo cioè, è la follia degli ultimi giorni di Hitler, ma i dittatori fascisti, nazisti non potevano arrendersi, non c'era capitolazione. Anche nel proclama del Celenai del 25 aprile del 45 è previsto per i tedeschi che vengono dichiarati prigionieri di guerra. Alle forze fasciste non è dato questa opzione, invece devono sciogliersi e consegnare le armi e vengono eventualmente puniti per i reati commessi. Quindi non c'era una via di scampo per i dittatori.
0: Bravissimo il professor Klinghammer, del resto ha scritto un classico che si chiama L'occupazione tedesca in Italia, 1943-45, un classico, e siccome lei ha scritto un classico, a lei do l'autorizzazione di dire solo due libri, non c'è bisogno del terzo, l'ho detto io.
1: Richard Overy, anche questo è un classico, La strada della vittoria, perché gli alleati hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale. E poi un altro che tratta la resistenza, Olivier Vioquin, uno storico francese, La storia della resistenza in Europa occidentale.
0: Ringrazio il professor Lutz Klinghammer e ringrazio moltissimo Ilaria Stevanin, Maria Chiara Conti, Marco Mercato, e mentre vi esorto a prendere nota dei tre classici di cui abbiamo parlato io e il professor Klinghammer, passo alle conclusioni.
2: La strada della vittoria. Perché gli alleati hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale. Richard J. Overy, Il Mulino, 2011. Storia della resistenza in Europa occidentale, 1940-1945. Olivier Vivorcat, Einaudi, 2018. L'occupazione tedesca in Italia, 1943-1945. Lutz Klinghammer, Bollati Boringhieri, 2016.
0: Lutz Klinghammer ci ha raccontato di come fosse drammatica, come sia stata drammatica la resa tedesca alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Un popolo vagava sperduto, e in questo popolo c'era un giovane ragazzo nato a Danzica nel 27 che si chiamava Günter Grass. Günter Grass poi, quando aveva 32 anni, nel 1959, scrisse un libro che si chiamava Il tamburo di latta, che divenne celeberrimo e fece di lui il più grande scrittore tedesco del secondo dopoguerra. Nel 1999 Günter Grass vinse il Nobel e poi in lui cambiò qualcosa. Nel 2002 pubblicò un libro, Il passo del gambero, dove mostrava un senso di pietas nei confronti della Germania nazista. E nell'agosto del 2006 rilasciò un'intervista alla Frankfurter Allgemeine Zeitung in cui raccontava una storia sorprendente, che da giovane, giovanissimo, si era arruolato nelle Waffen-SS, era stato poi catturato, si era arreso agli americani, è stato rieducato e dopo averla raccontata in questa intervista volle fare di questa sua storia la trama di un libro, Sbucciando la cipolla.

0: vita.
1: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.

0: Coltiva ogni giorno la salute del tuo cervello con uno stile di vita sano.
1: Fuori dalle mode, sempre con stile. Fuori rotta, ma sempre a destinazione. Fuori dagli schemi. Dongfeng Box, la city car così out of the box che non segue le regole, le ridisegna. Tua a partire da 17.900 euro chiave in mano.
2: Bontà o salute?
3: Bontà e salute.
4: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
5: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così?
6: Le persone sordocieche ci riescono grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Scopri come su 5per1000.legadelfilodoro.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
8: Eurospin! La spesa intelligente!
9: Una sirena suona nella notte. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
10: Qui è Verisure. C'è un'intrusione in corso. Resti dove si trova.
9: E in caso di pericolo reale, interviene per te facendo scappare il ladro.
10: L'intruso è fuggito. La casa è al sicuro.
9: Approfitta del bonus sicurezza. Vai su verisure.it.

Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani. Quella volta che hai cucinato per fare bella figura con lei. E quando lei l'ha fatto per prendersi cura di te. C'eravamo quando la nonna cucinava per 8. E ci saremo quando lo farà per 9. Divella, da oltre 130 anni passione mediterranea nel mondo.

esattamente un anno fa, quando mi è stato affidato il ministero dei successori di Pietro, era proprio la giornata della supplica della Vergine. Dovevo dunque venire qui a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa.

0: Il forte legame tra Papa Leone XIV e Pompei, l'abbraccio con i fedeli nella copertina curata da Lara Martino, montata da Roberto De Angelis. Buon pomeriggio dalla TGR Campania. È il giorno della prima visita nella nostra regione di Papa Prevost, proprio a un anno dalla sua elezione. La prima parte della giornata, come da programma, è stata nella città mariana, nel giorno della supplica, ed è da lì che è collegato l'inviato Enzo Perone.
1: Sì, eccomi, siamo a Piazza San Bartolo Longo, un bagno di folla, 20.000 fedeli per la visita pastorale di Papa Leone XIV al santuario della Beata Maria Vergine del Santo Rosario di Pompei. Un omaggio alla Madonna e alla pace che Prevost citò 365 giorni fa, il giorno in cui ascese al soglio pontificio. Dopo il pranzo con i vescovi campani che si sta tenendo in questo momento, il Santo Padre partirà in elicottero per Napoli, prima il lungomare via Caracciolo, poi il Duomo e poi Piazza Plebiscito, dove lo aspetta la città per poi tornare in Vaticano. Il primo abbraccio qui a Pompei lo ha dato a fragili, ammalati, diversamente abili nel corso della visita alle opere di carità del santuario. Poi la folla gli ha dato il benvenuto quando è arrivato qui in piazza a bordo della Papa Mobile elettrica. Un tripudio di applausi. Lo accolgono il vescovo di Pompei Tommaso Caputo, il presidente della regione Roberto Figo, il prefetto Michele Di Bari, il sindaco della città metropolitana Gaetano Manfredi e Andreina Esposito per il comune di Pompei. Basta guerre, non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che continuamente ci propongono le cronache, dice il Papa nell'omelia. Sentiamo dalla sua voce, poi torniamo qui in diretta.
2: La pace messa a repentaglio dalle tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana. Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono. Da questo santuario, la cui facciata San Bartolo Longo concepì come un monumento alla pace, oggi eleviamo con fede la nostra supplica. Gesù ci ha detto che tutto può ottenere la preghiera fatta con fede. E San Bartolo Longo, pensando alla fede di Maria, la definisce onnipotente per grazia.
1: Sì, eccomi, la misericordia illumini quanti hanno speciali responsabilità di governo nel mondo. Don Antonio Ascione è docente di filosofia teoretica alla Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale e ci aiuta a entrare dentro questa omelia del Papa splendida. E poi anche la famiglia infragilita, ma le immagini di morte che ci propongono le cronache. Davvero il Papa ha il cuore stanco, come tutta l'umanità.
3: Non dimentichiamo che il Papa viene da un altro viaggio, quello molto importante, quello in Africa, quindi carico del vissuto dei popoli dell'Africa. E venendo qui il Papa è stato, come dire, dolce con i più poveri, con i più fragili, ai tanti bambini ha dato una carezza, un abbraccio, e forte e determinato con i potenti per dire chiaramente che bisogna impegnarsi per la pace. E lui sulle onde di San Bartolo Longo ha voluto riproporre ancora a noi oggi l'arma, che è un'arma disarmata, però della pace, come l'arma del rosario, come la preghiera per la pace per eccellenza.
1: Infatti nel suo primo discorso dalla loggia delle benedizioni Papa Prevost disse appunto una pace disarmata e disarmante.
3: Sì, e penso che questo sia anche uno dei tratti caratteristici della città di Pompei, del santuario di Pompei. Nel suo saluto Monsignor Tommaso Caputo ha voluto dire che certamente Pompei è una città della fede, è una città della carità per le numerosissime opere di bene e di carità, ma anche roccaforte della pace, perché San Bartolo Longo volle innalzare come monumento universale alla pace nel 1901 proprio la facciata di Pompei, che la vediamo, che porta la scritta Pax, e sopra poi la regina della pace, una statua della Madonna in un unico blocco di marmo di 3 metri e più.
1: Grazie, grazie veramente Don Antonio per la sua riflessione teologica. E allora in questo servizio dell'inviata Francesca Coppola sentiamo proprio il Papa che ascolta le testimonianze.

0: proprio nell'ambito delle sale, delle opere di carità del santuario, di persone che provengono da contesti disagiati, da contesti difficili, ammalati, diversamente abili e persone fragili. Poi, dopo averla ascoltata, la linea può tornare allo studio. Da Pompei è tutto.
1: Abbraccio a Papa Leone XIV è quello di case famiglia, consultori, centri di sostegno a donne sole con bambini, minori abbandonati, clochard, che fanno da satelliti al santuario della Vergine del Rosario. Si spalanca la porta del Tempio della Carità, come lo definisce il Vescovo Caputo, eredità del fondatore San Bartolo Longo.
2: Sono arrivata qui a Pompei, a Casa Emanuele, casa famiglia per mamme con bambini, per ricongiungermi con la mia secondogenita Mena Vittoria.
1: Voce strozzata dall'emozione, la prima testimonianza è di Serena, offre la sua storia di recupero di figlie nate da una relazione sbagliata, inizialmente tolte dal tribunale. Poi il racconto toccante di Tommaso, già papà di un ragazzo diversamente abile, con sua moglie ha adottato Maria Rosaria, che oggi ha 4 anni, le era stato dato un solo anno di vita.
3: Ci avvicinammo a questa coppia che aveva con sé una neonata. La guardammo e comprendemmo subito che era una bimba speciale. Era stata abbandonata in ospedale ed era affetta da una grave patologia.
1: Dal pontefice una carezza ad ognuna di queste storie di salvezza grazie al santuario.
4: Quando San Bartolo giunse per la prima volta a Valle di Pompei, vi trovò una terra afflitta da tanta miseria. Egli seppe vedere però in tutti il volto di Cristo.
1: Ai giovani affidato il messaggio finale nel nome della speranza di un mondo migliore.
4: Lasciatevi coinvolgere e spingere dalla gioia. Il nostro mondo ne ha tanto bisogno.
5: Ed è tutto pronto per accogliere Papa Leone a Napoli, dove il Santo Padre arriverà alle 15.15 spostandosi in elicottero proprio da Pompei. Il Pontefice si recherà prima in Duomo, poi l'abbraccio con i fedeli in Piazza del Plebiscito, da dove è collegata in diretta Francesca Ghidini.

0: state in attesa di Papa Leone, che qui arriverà poco prima delle 17, canti e musica. Ma il Papa atterrerà tra poco a bordo di un elicottero alla Rotonda Diaz, e allora in diretta l'inviata Antonella Fracchiolla.
1: Sì, buon pomeriggio dalla Rotonda Diaz. Fino a poco fa la situazione qui sul lungomare di Napoli, transennato, presidiato in massa dalle forze dell'ordine, era tranquilla, ma pochi minuti fa ci hanno fatti spostare dalla postazione in cui eravamo, perché potrebbe esserci un arrivo in anticipo del Papa. L'orario ufficiale è le 15:15, dopo un quarto d'ora di volo da Pompei. Il Papa salirà subito a bordo della Papa Mobile appena arrivato e comincerà il suo percorso per le vie della città fino al Duomo. Ad attenderlo le massime autorità, l'arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia, il presidente della regione Roberto Fico, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il prefetto Michele di Bari. Il cielo è grigio, però il colpo d'occhio che attende il pontefice qui sul lungomare tra Castel dell'Ovo e il Vesuvio è sempre davvero splendido. Abbiamo raccolto una serie di testimonianze di persone che sono arrivate qui con largo anticipo ad aspettare il Papa, che ricordiamo alle 18:45 e poi sempre qui dalla Rotonda Diaz ripartirà alla volta di Roma. Sentiamo le interviste, poi se non ci sono novità la linea torna in piazza Plebiscito. Se lei potesse parlare con il Papa, che cosa gli direbbe?
2: Che mi dovrebbe, la prima cosa, che deve portare la pace nel mondo, vabbè, la prima cosa, e poi mi dovrebbe far star bene, perché il nostro, ho perso mio figlio, quindi vorrei trovare un po' di pace pure io.
3: Sì, siamo qui proprio per il Papa e aspettiamo con ansia l'arrivo del Papa. Ho portato anche la macchina fotografica.
4: Napoli ha bisogno, anche perché adesso è il centro dell'Europa, si può dire.
5: E sono venuta qua per vedere, però non si può avvicinare là.
1: Che cosa gli vorrebbe dire, se gli potesse dire qualcosa?
6: Niente, di continuare a fare quello che fa, a pregare per tutti noi.
0: Da Piazza Plebiscito torniamo a Pompei dall'inviato Enzo Perone, vediamo perché.
7: Sì, eccoci, stiamo facendo una verifica con il rettore del santuario, Don Antonio Ascione. L'elicottero bianco di Papa Prevost, di Papa Leone XIV, è appena partito e da Napoli ci dicono che l'hanno fatto spostare dalla postazione alla Rotonda Diaz perché atterrerà tra poco. Se volete riusciamo a darvi una curiosità, forse è una prima assoluta. Allora, Papa Prevost insieme ai vescovi campani, cibo parco, ravioli con sughetto di pomodorino del Piennolo, un filetto al forno con delle verdure e poi un dessert, che una delizia, frutti di bosco e una delizia al limone. Questo è il pranzo di Papa Leone XIV qui al santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei. Grazie Don Antonio, da Pompei è tutto, lo aspettate a Napoli, linea Francesca.
0: E allora, il Papa arriverà prima qui a Napoli, i napoletani saranno contenti. Intanto vi raccontiamo il percorso dalla Rotonda Diaz, il lungomare, Piazza Vittoria, via Arcoleo, via Chiatamone, via Acton, via Nazario Sauro, via De Pretis, corso Umberto e poi via Duomo. Al Duomo l'incontro con i religiosi, per noi gli inviati Ettore De Lorenzo e Anna Teresa Damiano. Vediamo.
8: Sì, noi siamo fuori il Duomo di Napoli, qui c'è grande fermento per l'attesa per il pontefice, che arriverà qui alle 15:45 con a bordo della Papa Mobile direttamente dalla Rotonda Diaz. Papa Leone sarà il quinto pontefice dell'era moderna a varcare la soglia della casa di San Gennaro, dove da secoli i napoletani portano le loro ferite, le loro speranze, le loro sofferenze in una forma unica e viscerale di devozione. Qui Papa Leone incontrerà la comunità clericale e religiosa per ribadire loro la necessaria missione di pace della Chiesa in un mondo funestato dalle guerre, ma il pontefice dedicherà le sue attenzioni anche agli ultimi, ai poveri, ai senza fissa dimora e a chi è costretto a rivolgersi alle mense della Caritas per poter mangiare, in una città, in una regione dove il tasso di povertà relativa è tra i più alti d'Italia e oltre il 10% dei cittadini Pellegrini vive al di sotto della soglia di povertà assoluta, ma Papa Leone oggi avrà modo di incontrare, in un abbraccio che immaginiamo davvero molto toccante, anche una mamma speciale, la signora Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo Domenico Caliendo. Il pontefice poi si recherà in privato alla cappella del Tesoro di San Gennaro, poi raggiungerà l'altare maggiore dove saranno esposti il busto e il reliquario con le ampolle del sangue di San Gennaro. Dopo una breve preghiera il pontefice terrà un discorso, poi la benedizione finale, poi andrà via e si recherà verso Piazza del Plebiscito. Ma noi adesso andiamo ad ascoltare le voci raccolte proprio qui fuori il Duomo dalla collega Anna Teresa Damiano.
9: Siamo portatori di una visione che vede l'unione, la condivisione come valori fondamentali, quindi speriamo di trasmettere questo oggi ancora più degli altri giorni.
10: Potrete parlare con il Papa?
11: Non lo sappiamo, però anche solo il fatto che sia a casa nostra per noi è una cosa fondamentale, perché finalmente può vedere un pezzo della città di Napoli che è stato restituito, no? E quindi per noi è fondamentale che possa vedere anche i giovani.
10: Da giorni al lavoro, dalle prime ore del mattino al Duomo per l'accoglienza ai ragazzi della prima cooperativa di comunità La Sorte, nata al Rione Sanità dall'esperienza della Paranza. La Napoli che accoglie Papa Leone lungo tutto il percorso ha il volto di oltre 1000 volontari, come quelli dell'Associazione Gioventù Cattolica, al fianco di famiglie, minori, persone fragili, da Piazza Mercato al centro storico.
12: La Napoli bella, quella che si impegna per far sì che queste iniziative, queste attività riescano bene.
10: Senza nascondere le ferite?
12: Certamente, senza nascondere le ferite che purtroppo sono presenti in questa città.
10: Nel 2015 a Scampia il monito di Papa Francesco contro la corruzione e l'invito a costruire un tempo di speranza e riscatto.
13: Io credo sia il momento nel quale questa speranza si rinnovi, anche perché la presenza del Papa ci invita a proseguire nel cammino della speranza, del riscatto, con uno sguardo, devo dire, più globale, perché Napoli forse è anche un luogo da cui un messaggio di pace può giungere più facilmente in tante parti del mondo.
14: Sta purificando l'immagine di Dio verso quelli che tirano per la giacchetta il Padre Eterno

0: affinché possa legittimare la loro idea di guerra. E invece la presenza del Papa oggi è un'ulteriore occasione di purificazione biblica, di purificazione evangelica, per stabilire che chi è cristiano non può accettare la guerra e chi è italiano deve ripudiarla per motivi costituzionali.
1: Pregheremo per la pace nel mondo e nella nostra città, ci hanno detto i ragazzi che da stamattina sono qui in piazza, la vedete, questa piazza colorata è bellissima con le testimonianze e con la musica, il coro diretto da Carlo Morello, da Carlo Morelli, tra i tanti canti inediti anche quello scritto da Fabrizio Del Basso, ambasciatore napoletano dal titolo emblematico Amando. Lo ricordiamo, il Papa dovrebbe arrivare qui poco prima delle 17, dovrebbe restare fino alle 18:30, poi lo stesso percorso, la rotonda Diaz e il rientro in Vaticano. Linea a voi.
2: E ci sono novità sul procedimento penale aperto sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, ce ne parla Daniele Meloni.
3: Sono stati messi a disposizione della famiglia di Domenico Caliendo e degli indagati gli atti dell'indagine sulla morte del bambino di 2 anni al Monaldi del 21 febbraio scorso. La Procura di Napoli ha disposto la discovery su quanto finora acquisito dal NAS per fare luce sulle cause che hanno portato al trapianto di cuore fallito. Finalmente la famiglia Caliendo, ma anche gli indagati, i periti e i consulenti di parte, potranno visionare elementi di fondamentale importanza per il caso di Domenico, come ad esempio i 2 video ritraenti il cuore pulsante e il box frigo nella sala operatoria contenente il cuore prelevato a Bolzano, ha commentato l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo Marcolino. Intanto è stato rinviato al prossimo 21 maggio il secondo round degli interrogatori preventivi dei cardiochirurghi Guido Oppido ed Emma Bergonzoni, che erano previsti per oggi.
2: Andiamo subito sul lungomare di Napoli in diretta con Antonella Fracchiolla, perché è appena atterrato a Napoli l'elicottero di Papa Leone.
4: Sì, qui dalla rotonda Diaz, il Papa è appena atterrato col suo elicottero bianco, grande emozione, grande fermento, ci sono le autorità che vanno ad accoglierlo, vediamo l'elicottero, ecco il Papa che scende, eccolo, le autorità che vanno incontro al Papa, prima era atterrato un velivolo della Polizia di Stato che ha trasportato alcune autorità, poi subito dopo l'elicottero bianco del Papa, il Cigno. Eccolo qui. Adesso tra poco il Papa salirà, vediamo anche la Papa Mobile, tra poco salirà sulla Papa Mobile dirigendosi verso il Duomo. Dalla rotonda Diaz è tutto.
2: Grazie Antonella Fracchiolla, passiamo dal Papa al calcio con Andrea Caruso.
5: Il weekend di calcio inizia stasera con la Serie B e termina lunedì con Napoli-Bologna. Nel mezzo la Supercoppa di Serie C con Benevento-Arezzo e l'andata dei play-off per salire in cadetteria tra Casertana e Salernitana. A proposito di Serie C, la sgambata che il Napoli ha sostenuto contro la Scafatese, neopromossa in terza serie, ha fornito segnali incoraggianti sulle condizioni di Capitan Di Lorenzo, al punto da far valutare a mister Antonio Conte un potenziale rientro nei ranghi del terzino fin dal primo minuto contro i rosso-blu emiliani. Potrebbe rivedersi anche Antonio Vergara, anche se dovrà accomodarsi in panchina. Le campane in vista stasera proveranno a onorare gli ultimi 90 minuti di campionato. Juve Stabia in trasferta a Bolzano contro il Sud Tirol e se proprio dovesse scegliere, Ignazio Abate preferirebbe che i suoi fossero già con la testa al playoff di martedì contro il Modena, anziché lambicarsi la mente con il rebus societario. L'Avellino al Partenio ospiterà proprio il Modena, provando a togliersi la soddisfazione di proseguire una stagione iniziata con l'obiettivo della salvezza. Non sarà facile e vincere potrebbe non bastare all'11 di Ballardini. Occorrerà ascoltare le notizie provenienti dagli altri campi.
2: E tutto, questa edizione è stata quasi interamente dedicata alla visita di Papa Leone in Campania. Ve ne renderemo conto ancora alle 19:35 dalla TGR. L'augurio di un buon proseguimento di giornata.
6: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
7: Sulla Campania locali fenomeni, vediamo in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e Vesuviano inizialmente molto nuvoloso, miglioramento dalla sera.

Sull'Appennino campano ancora qualche rovescio pomeridiano, seguirà poi un'alternanza di schiarite e addensamenti più compatti. Sul Salernitano residui fenomeni sparsi tra pomeriggio e sera, successivi estesi rasserenamenti. Le temperature risulteranno pressoché stazionarie nei valori minimi, in marcato calo invece i valori massimi. La ventilazione

0: Mi ero scordata l'allarme e ho visto un'ombra fuori. Così ho premuto l'SOS. Uno mi rassicurava e l'altro ha riattivato tutto in attesa dei soccorsi.
1: Arrivano. Io resto con lei.
0: Mi hanno protetta. Passo passo.
2: Proteggiamo più di 6 milioni di persone nel mondo. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
3: 8 grammi di caffè come al bar e un'esperienza di gusto superiore in ogni tazza.
4: Per me un espresso corposo.
5: Per me un americano.
6: Per me la cioccolata.
7: Per me un cremoso.
3: Scopri tutte le macchine, i caffè e le bevande Caffitali. Caffitali, un piacere tutto Italy.
8: Tutti i sorrisi sono unici.
9: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
10: Ma il manuale non lo fa.
9: Passa ora al BIO. La testina tonda ispirata dai dentisti raggiunge i punti dove il manuale non arriva.
10: Per una pulizia 100% più profonda.
9: Oral-B, accendi la pulizia perfetta.
11: Qui è tipico un paesaggio incontaminato. È tipico vedere le pecore pascolare nella loro zona di origine. È tipico usare il loro latte fresco, seguendo tradizioni secolari sempre vive. Per produrre un formaggio autentico, genuino, buono. È tipico che il pecorino romano DOP sia così. Pecorino romano, in Europa, un formaggio buono e tipico per natura.
12: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
13: Giornata impegnativa? Riparti alla grande. San Benedetto Fruit and Power. Mix di frutta e tanta vitalità con caffeina e taurina.
14: San Benedetto Fruit and Power. My energy drink.
15: Sector alarm. Stare tranquilli è così semplice per vivere in serenità.
16: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.

Palazzo Chigi, un'ora e mezza di colloquio tra Meloni e il segretario di Stato USA Rubio, dopo il gelo tra Roma e Washington, sul tavolo guerra, NATO e dazi, Schlein in Canada per il summit progressista, fermiamo insieme le destre. Un anno fa l'elezione di Papa Leone, oggi la visita a Pompei e Napoli con migliaia di fedeli, non rassegnarsi alle immagini di morte, dice il pontefice, bisogna sperare in un futuro di pace. A Hormuz, attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Trump, cessate il fuoco sempre in vigore, ma se non firmano il memorandum colpiremo più forte. Teheran accusa tregua violata, rispondiamo. Garlasco, dopo la chiusura delle indagini nella nuova inchiesta, le accuse dei PM ad Andrea Sempio, tra intercettazioni e appunti, verso la revisione del processo per Alberto Stasi. Eurovision Song Contest, la presentazione dello show che si terrà a Vienna la prossima settimana, le serate in diretta sulla Rai con Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. Per l'Italia c'è Sal Da Vinci, la musica dice è un bagno di pace. Buongiorno dal TG3, dunque l'incontro a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Rubio. Clima cordiale dopo il gelo delle settimane scorse, ma sono diversi i dossier spinosi che restano ancora aperti. Allora, per

0: tutti gli aggiornamenti. Andiamo da Jacopo Matano.
1: Eh sì, un'ora e mezzo di incontro, visita di cortesia, ma dai tempi e anche dal sapore evidentemente molto politico. Dopo le tensioni degli scorsi mesi, il canale di dialogo, che pure non è più diretto con il presidente Trump, però si rafforza con la sua amministrazione. Appunto, con questo incontro con Rubio restano ferme le rispettive posizioni. Con qualche apertura, l'Italia conferma la propria disponibilità a partecipare alla stabilizzazione del Golfo di Hormuz, dello Stretto di Hormuz, con una missione internazionale una volta che si sia solidificato, diciamo, il cessate il fuoco. In attesa di una nota di Palazzo Chigi su questo incontro stanno arrivando i primi commenti dello stesso Marco Rubio, che sta incontrando all'ambasciata americana la stampa. L'Italia

0: mondo, dice Salvini, dopo aver di buon mattino ringraziato Papa Leone per il suo costante impegno per la pace. Sulle nostre navi a Hormuz, il leader della Lega opta per un prudente dribbling.
1: Se ne stanno occupando colleghi ministri di cui mi fido e quindi se chiedete a loro saranno più precisi. Io mi occupo di altro genere di navi, quindi chiedete al ministro degli esteri e al ministro della difesa di cui mi fido.
0: Le opposizioni bocciano la linea del governo, a cominciare dalla presunta presa di distanza di Meloni da Trump. Non l'ho vista, l'asse atlantico è fondamentale, ma non siamo disponibili a stare in quella relazione a testa bassa, avverte Schlein, in partenza per il summit progressista di Toronto, dove incontrerà non solo Kerney, ma anche l'ex presidente USA Obama. Serve una rete per fermare le destre, dice. Meloni si è legata a mani e piedi a Trump, attaccano i 5 Stelle.
2: Ci sono tre cose che Meloni, per difendere davvero l'Italia, dovrebbe chiedere a Trump: abbassare il prezzo del gas naturale americano, abbassare le spese militari NATO e togliere i dazi. Famiglie e imprese non ce la fanno più.
0: L'Italia non partecipi alla folle guerra di Trump mandando le navi a Hormuz in calza AWS. Netta la critica di Italia Viva: la strategia internazionale di Meloni è fallita.
3: Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono, lo ha detto Papa Leone questa mattina in visita a Pompei nel giorno del primo anniversario della sua elezione. Tanti gli auguri arrivati al pontefice, tra cui quello della Premier Meloni, che gli rivolge un pensiero riconoscente. La sua voce, aggiunge, rappresenta un punto di riferimento a livello globale per i cristiani e non solo. Il Papa a breve è atteso a Napoli, dove intorno alle 5 incontrerà i fedeli in piazza. Allora andiamo proprio a Napoli dalla nostra inviata Maria Chiara Grandis.
4: Ed è tutto pronto qui in piazza del Plebiscito per la visita di Papa Leone, che sarà qui nel pomeriggio per l'abbraccio con i fedeli di Napoli. Migliaia lo attendono già da questa mattina presto e abbiamo visto moltissimi striscioni con la scritta pace. L'arrivo del pontefice è previsto intorno alle 17. Prima Papa Leone incontrerà il clero nel Duomo di Napoli. Lì ad attenderlo ci sarà anche la mamma del piccolo Domenico, il bimbo morto dopo aver ricevuto in trapianto un cuore danneggiato, una storia la sua che ha commosso l'Italia intera. In tutta la città le misure sono state rafforzate, le misure di sicurezza. Al lavoro ci sono centinaia di uomini delle forze dell'ordine, sono state posizionate le transenne lungo tutto il percorso che farà la Papa Mobile per arrivare qui, e si accede alla piazza solo attraverso appositi varchi di controllo. Ma qui a Napoli adesso, come sentite, si respira soprattutto gioia e grande emozione in questa giornata di visita del Papa, che è iniziata questa mattina da Pompei, come vediamo con Vania De Luca. Poi a voi.
5: Augusta Regina.
6: A Pompei, nel giorno della supplica, che coincide con il suo primo anniversario dall'elezione a Papa.
5: Dovevo dunque venire qui a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa.
6: Qui al Santuario Mariano, che sulla facciata in alto sotto la statua della Vergine con il bambino porta la scritta Pax.
5: La pace messa a repentaglio dalle tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana.
6: Pace e famiglia, richiama il Papa, che invoca la misericordia divina in mezzo a odi fratricidi, mentre l'umanità, dice, è sempre incline a sopraffazioni e guerre.
5: Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono.
6: Intercedi per la pace nel mondo, la preghiera, firma Leone, sulle immaginette distribuite tra i fedeli. Alcuni sono qui dall'alba, 20.000 nell'area intorno al santuario, che il Papa si spinge a salutare.
5: Buongiorno Pompei!
6: Il primo incontro è con il Tempio della Carità, sulle orme di Bartolo Longo, canonizzato lo scorso ottobre.
5: Niente potrà fermarci nel compiere il bene e la speranza in un futuro di pace.
6: La pace che nasce nel cuore.
3: E parliamo invece della guerra in Iran. Malgrado la tregua, gli Stati Uniti hanno bombardato alcune postazioni iraniane. Per il presidente Trump il cessate il fuoco resta comunque in vigore. Facciamo il punto nel servizio di Romana Fabrizi.
7: In un'operazione speciale, la marina iraniana sequestra una petroliera nel Golfo di Oman, la Ocean Koi, accusata di ostacolare l'export di petrolio di Teheran. Se la tregua viene violata, rispondiamo, il ministro degli esteri Araghchi aggiunge su X. Ogni volta che si presenta un'opportunità diplomatica, gli Stati Uniti optano per un'avventura militare. Gli iraniani non cedono sotto pressione. E sbaglia la CIA sulla nostra capacità missilistica, non è

0: 75 ma al 120%. Nella notte, tre cacciatorpediniere lanciamissili della Marina statunitense sono stati presi di mira dall'Iran con droni kamikaze e missili antinave. E ordigni sarebbero stati intercettati anche dagli Emirati Arabi, che hanno attivato i propri sistemi di difesa. La tensione rimane altissima nello stretto di Hormuz. Washington spinge per chiudere un accordo subito, mentre Teheran prende ancora tempo per studiare l'ultima proposta americana. Il cessate il fuoco tiene, dice Trump, che su Truth però scrive: se non firmeranno, colpiremo ancora più forte. Getta acqua sul fuoco dal Pakistan il primo ministro Sharif. Credo fermamente che la tregua diventerà permanente, dichiara. Islamabad continua a lavorare perché non si cancellino settimane di progressi.
1: In tutto questo, da Bruxelles arrivano le linee guida per i viaggi aerei dopo i forti aumenti dei carburanti di queste settimane. I dettagli dall'inviato a Bruxelles Gerardo Vitali Rosati.
2: Non siamo di fronte ad una carenza di carburante, lo ha chiarito poco fa la Commissione europea presentando le linee guida con i diritti fondamentali dei passeggeri in questa crisi energetica. Le compagnie, si dice, stanno cancellando i voli soltanto perché cresce il costo del carburante, non perché questo non ci sia, cosa che sarebbe invece considerata una circostanza straordinaria. E dunque chi viaggia mantiene tutti i propri diritti. In caso di cancellazioni si avrà dunque diritto ad un rimborso, ma anche ad un risarcimento se questo avverrà all'ultimo minuto, esclusa la possibilità di un aumento retroattivo per i biglietti già venduti. E per quello che riguarda i pacchetti di viaggi, che includono ad esempio volo e albergo, gli operatori turistici potranno sì aumentare anche retroattivamente i costi, ma soltanto fino a un massimo dell'8%. Infine ci sono delle clausole per aiutare le compagnie, ad esempio non saranno più costrette a riempire ad almeno il 90% i serbatoi dei voli. Studio.
1: E adesso il conflitto russo-ucraino, bombardamenti incrociati malgrado l'annuncio della tregua alla vigilia della celebrazione domani a Mosca della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Vediamo con Alessandra Bortoloni.
3: Pioggia di droni russi stanotte sull'Ucraina, 850 velivoli di vario tipo hanno colpito le zone del fronte ed il resto del paese, 140 gli attacchi sulle posizioni in prima linea. La Russia dichiara dal canto suo di aver abbattuto oltre 250 droni ucraini in una decina di regioni, tra cui quella di Mosca. Della tregua unilaterale decretata da stanotte dal Cremlino per le celebrazioni del 9 maggio non vi è traccia. Kiev e Mosca continuano le loro offensive reciproche. Da parte russa non c'è stato il benché minimo tentativo, anche simbolico, di un cessate il fuoco sul fronte, dichiara Zelensky, e anche oggi risponderemo con la stessa moneta. Alla vigilia della grande parata russa per celebrare la vittoria sul nazismo, le minacce tra i due paesi si moltiplicano. Nonostante l'annuncio del cessate il fuoco, dichiara il Ministero della Difesa russo, le forze ucraine hanno continuato a colpire e noi abbiamo solo risposto in maniera simmetrica a queste violazioni della tregua. Poi Mosca avverte: se l'Ucraina interferirà nelle celebrazioni di domani, colpiremo massicciamente la capitale, invitando anche i diplomatici stranieri e gli abitanti stessi a lasciare Kiev sin da ora. Sul fronte diplomatico, passato in secondo piano dall'inizio della guerra in Iran, si registra qualche passo. L'inviato di Zelensky Umerov è arrivato in Florida per colloqui con rappresentanti americani. Negoziati sostanziali, dice Zelensky. Aspettiamo a Kiev gli inviati di Trump a cavallo tra la primavera e l'estate.
1: Torniamo in Italia per la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Dopo la chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio, si va verso la revisione del processo per Alberto Stasi. Gli aggiornamenti con Maria Teresa Palamà.
4: Sì, la conseguenza di questa chiusura di un'indagine durata oltre un anno è stato il deposito degli atti degli inquirenti e oggi i legali stanno studiando questi atti. È veramente il momento della riflessione anche difensiva, soprattutto da parte degli avvocati di Andrea Sempio. Qui in Procura Generale a Milano è arrivata poi la corposa informativa dei carabinieri, che riscrive completamente la storia di questo delitto, portando nuove prove, intercettazioni, anche la rilettura di dati che erano già presenti. Vediamo allora adesso se tutto questo porterà a una richiesta di revisione del processo per Alberto Stasi, e facciamo il punto di quanto emerge di nuovo da questa inchiesta nel nostro servizio. Non solo la chiacchiera tra sé e sé, parlando di telefonate a Chiara, rifiuti, pendrive con video, gli atti dell'inchiesta appena chiusa su Andrea Sempio, ci sarebbero altri soliloqui interessanti per l'accusa. Il 12 maggio 2025 Sempio parla ancora una volta da solo e dice: quando sono andato io il sangue c'era. Ragiona del perché Stasi non l'abbia calpestato, allora non se n'è reso conto e senza accorgersene ha evitato le macchie, forse era secco. La corposa informativa dei carabinieri è ora sul tavolo della Procura Generale di Milano, che dovrà valutare se veicolare a Brescia la richiesta di revisione del processo per Alberto Stasi, anche solo alla luce della rilettura del caso. Stasi però, dopo la prima commozione in privato coi legali, mantiene il suo sangue freddo, non cambia linea e non si sbilancia. Agli atti anche l'intercettazione in cui il 22 ottobre il padre di Sempio dice alla madre: lo scontrino lo hai fatto tu, dimostrando di sapere che quello scontrino del parcheggio, che avrebbe dovuto dimostrare che Sempio la mattina del delitto era Vigevano, in realtà apparteneva alla madre di Andrea. Nelle oltre 300 pagine di informativa dei carabinieri si leggono poi i diari di Sempio, suggestioni inquietanti sulla sua personalità, non prove, lui che parla di immagini intime cercate nei WhatsApp di altre amiche, è più bello rubarle che ottenerle, le sue ricerche sul DNA mitocondriale e il caso Stasi seguito ossessivamente.
1: Inchiesta su appalti e concorsi truccati nella sanità siciliana. Totò Cuffaro non si presenta in aula e chiede il patteggiamento. Vediamo con Riccardo Porcu.
5: Ha paura di tornare in carcere?
6: Stavolta non ci sono domande da chiudere fuori. Totò Cuffaro oggi ha preferito non venire in tribunale qui a Palermo. All'udienza preliminare ha lasciato che ci fossero solo i suoi avvocati per presentare un'istanza di patteggiamento, 3 anni per sanare la sua posizione, accusato di corruzione, e 15.000 euro a disposizione dell'azienda sanitaria di Siracusa e dell'ospedale Villa Sofia come compensazione. Da 5 mesi l'ex governatore è ai domiciliari, qui dove i carabinieri sono entrati più volte, anche per sequestrargli 80.000 euro, poi restituiti per decisione del Tribunale del Riesame. L'inchiesta lo scorso autunno. Appalti e concorsi pilotati. Cuffaro, intercettato, si mostrava sicuro di riuscire sempre a trovare una strada per piazzare i suoi amici, sfruttando la posizione di ex leader della DC e di governatore, figura chiave della politica regionale. 10 anni fa era uscito dal carcere dopo aver scontato 5 anni per favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra. Insieme a lui, 8 le richieste di rinvio a giudizio. Dal direttore generale dell'ospedale Villa Sofia ai manager e ai primari della stessa struttura, che ora è stata ammessa come parte civile. Coinvolto nell'inchiesta anche il deputato di Noi Moderati, Saverio Romano. La sua posizione però è ancora in corso di valutazione. Se la richiesta di patteggiamento dovesse essere accolta, Cuffaro potrebbe accedere a una pena alternativa.

Comunque, Attilio ha anche una bancarella decisamente professionale. Un tripudio di cipolle intrecciate disposte a tendina e molti altri frutti armoniosamente esposti alla vista. È un punto vendita con i fiocchi, allestito con la stessa cura con cui è solito lavorare la terra. Ed è la sua casa. Ha mille ragioni per esserne orgoglioso.

0: Durante l'estate, sull'isola c'è abbastanza movimento, ma non così tanto da stravolgere la vita quotidiana. In epoca fascista, questo scoglio è stato luogo di confino per molti prigionieri politici ed è probabile che i loro fantasmi siano la schiera silenziosa che tiene a distanza i grandi numeri del turismo.
1: Buongiorno! E sto come prima, solo quanti appelli di dolori.
2: Perfetto.
1: Come stanotte?
3: A stomaco pieno.
1: Allo stomaco pieno, esatto. Qualche parola l'hai in bocca, questo lo so.
2: E io per questo.
1: Ecco. Ma non tutto riesco a capire quando parlo con una persona a leggere in bocca. Qualche cosa tira. 4:25. Pronto. Hanno pagato tutto, 4:25. È tutto quanto costa.
2: Sacchettino.
1: No, ho capito, che dottore. E il calcio sta diventando chiaro.
2: Questa non so niente.
1: Ecco a lei.
0: L'estate scivola nell'autunno piano piano, portandosi dietro la solita spiazzante routine da teatro povero, che è la forma più estrema di rappresentazione della vita. Nessun elemento scenico superfluo. Conta solo il rapporto sacro tra l'attore e gli spettatori. Ma i ruoli sono così invischiati che non si capisce chi è l'uno e chi sono gli altri.

Il teatro povero fa spettacolo dell'esistenza nuda e cruda e nel rigore della pratica cerca la libertà. Per questo assomiglia alla vita di Attilio e un po' anche a quella degli animali.

Il mese migliore per lavorare in campagna è ottobre. Non fa né caldo né freddo e la terra beneficia ancora del sole che ha incamerato. Per un contadino questo momento dell'anno presenta sfide molto interessanti. Per esempio, la messa a dimora delle piante di capperi. I capperi sono i fiori non ancora sbocciati di un arbusto spontaneo, di per sé rustico e resistente, ma poco incline ad accettare che sia qualcun altro a decidere dove deve stare.

0: ottobre, in autunno, si vede una moschella e si mette in profondità più di mezzo metro. E adesso la tipa fuori. E aspetta primavera quello che succede, o nasce o non nasce. E sono piante delicate, puro. Bisogna stare vicino e stare attenzione. Domani io devo cucinare un po' di baccalà e quindi ci metto un po' di cappone dentro, che vi piacciono. Buonissime sono, capito? Un po' di capperi. O fare lo spaghetto, olive e capperi.
1: Qualche volta, dopo aver fatto rendere la giornata nel suo campo, invece di tornare a casa, continua a far rendere la giornata nell'appezzamento di qualcun altro. Più di un isolano ha affidato alle cure di Attilio il proprio pezzetto di campagna. Il bello in via Parata Grande è che appena Attilio apre il cancello, i gatti cominciano a fargli festa. Una punta di utilitarismo c'è, non si può negare, ma il legame che Attilio ha generato con loro, nutrendoli ogni giorno, è autentico e reciproco.

I gatti vedono in lui una strana madre e lui è appagato dalle attenzioni che riceve a sua volta. Per tutto il tempo che Attilio passa nel campo, i gatti continuano a girargli intorno e questo gli piace. Così, oltre alla soddisfazione di aver tirato su cicorie floride belle, si gode anche il piacere, una volta tanto, di lavorare in compagnia.

0: L'autunno diventò tene e generoso, una specie di regalo deciso dagli esseri ancestrali per compensare la diminuzione dell'inverno. Ed è costume sull'isola condividere l'abbondanza con gli altri isolani. Il dono, dove le persone non se ne approfittano, genera un circolo virtuoso che fortifica i vincoli della comunità. E se si estendono i confini di ciò che si considera comunità, come Attilio insegna, donare può costruire legami significativi con qualsiasi creatura, addirittura con l'universo.
1: Gli animali non mollano le persone che li trattano, non mollano.
0: Il problema a Ventotene è la comunità umana che si riduce sempre di più. È già tanto se in inverno si arriva a 300 persone e i pochi ragazzi, appena si fanno grandi, scelgono quasi sempre di vivere sul continente. Quando Attilio era piccolo, invece, di abitanti ce n'erano quasi 1500 e l'isola era piena di bambini. Soltanto lui aveva 9 fratelli.
1: Da quando sono nato io, ho visto tanto di consumare tutto intorno all'isola. Pedazzi di terra che sono cascati giù, anche la spiaggia parata grande, andato a posto del cimitero, i terrazzi non ci sono più, tutto a mare. Allora praticamente l'isola si impiccolizza. Ma si impiccolizza. Quanto arrivato nel centro urbano, tocca abbandonare Ventotene.
0: Stai tranquillo, Attilio. La tua isola non scomparirà. C'è solo un problema di frane e smottamenti per via dei cavalloni che sbattono sulle falesie, di cui tu, contadina, senti il dolore. Gli scienziati se ne stanno occupando della costa che si sbriciola e hanno in mente tante possibili soluzioni. Ventotene è nata da un vulcano. La sua bellezza è anche la sua fragilità. Sui bordi la forza del mare si scarica a ogni onda e qualche volta la roccia non ce la fa. È la natura delle cose.
1: Il gatto sta aspettando a me. Vedi come mi guarda, sente la mia voce, mi tiene sotto controllo.
0: Natura, come le stagioni che corrono e non si fermano mai.

Gli aborigeni australiani, mentre percorrono i sentieri tracciati nel tempo del sogno, cantano. Sono versi sacri che celebrano la creazione del mondo. All'appuntamento quotidiano con gli animali dell'isola, Attilio ci va in silenzio. E nessuno può sapere quali pensieri lo accompagnino. La carriola, invece, geme a ogni suo passo. Forse è il canto che Attilio non esprime. La voce di quell'originale mondo del sogno in cui abita da solo, insieme ai gatti e ai gabbiani di Ventotene.

Sull'isola gira voce che Attilio sia morto. Un pugno di giorni prima che fosse di nuovo primavera. Ma gli aborigeni assicurano che nel tempo del sogno nessuno muore.

0: Questo programma è stato presentato da Tende da Sole Tempotest, Pro Life, alimenti per cani e gatti.
1: Il mare di Cagliari diventa arena. Il vento apre la sfida. L'America's Cup è tornata. Tre giorni, una sola direzione. Napoli 2027. La leggenda riparte dalla Sardegna. America's Cup, regata preliminare, dal 22 al 24 maggio, su Rai 3.
2: Il San Donato, il gruppo della sanità privata convenzionata più importante d'Italia, ha chiesto un finanziamento per i debiti di 1,5 miliardi e ha messo in pegno gli ospedali. E poi, come arriva il petrolio e il carburante raffinato dall'Italia ad alimentare la guerra di Israele? Domenica alle 20:30, Rai 3.
3: Torniamo con le nostre inchieste anche per mostrarvi le alternative spesso taciute perché vogliono guadagnare sulla nostra salute. Non permettiamolo.
4: Indovina chi viene a cena. Martedì alle 21:20 su Rai 3.

0: La bellezza della mia pelle è fatta di piccoli gesti. Come questo. San Benedetto Skincare, il rituale di bellezza. Con collagene, zinco e acido ialuronico.
1: San Benedetto. My secret.
2: Pubblicità.
3: Che cosa disegni, amore?
4: La nostra casa.
5: La casa che cerchi è su casa.it.
6: Ci sono scoperte che avvicinano, altre che ispirano, altre ancora che emozionano. La prossima scoperta dipende anche da te.
7: Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca del San Raffaele di Milano.
8: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia. Per questo non la cambio.
9: Cambiare è difficile se si tratta della tua famiglia. Passare a Fineco invece è semplicissimo. Basta scuse. Fineco. Change is good.
10: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa, a portata di click.
11: Per avere il lieto fine basta impegnarsi, giusto? Quindi, sii produttiva, ma non in burnout. Punta in alto, ma metti su famiglia! Se essere sempre all'altezza ti sembra follia, parlarne con uno bravo non lo è. Uno bravo, il tuo psicologo online.
12: Tanto lo riparano gratis, giusto?
13: Tanto ce lo riparano gratis, giusto?
14: Giusto! Sul tuo nuovo poltrone sofà la riparazione di danni accidentali
15: è gratis per 5 anni.
16: E in più c'è il risparmio del 50%. Come Amaretto a 999 euro, Muradello a 799 euro o Pavignane a 999 euro.
14: Poltrone sofà,
15: solo divani
14: di qualità.

0: dichiarazione di Andrea Sempio: quando sono andato il sangue c'era. Le lacrime dei genitori, i dubbi sull'alibi, le inquietanti ricerche su DNA, stupri e delitti. Assolto in appello Lauel Esteban Calderon, presunto killer del capo ultra della Lazio e boss della mala romana Fabrizio Piccitelli, detto Diabolic. I familiari, una vergogna. Il Giro d'Italia parte dalla Bulgaria. Sulle rive del Mar Nero, Francesco Magnè, prima maglia rosa dopo una maxi caduta, tre quarti dei concorrenti a terra, 600 metri dalla fine. Buonasera dal TG3. Ancora tensioni e rappresaglie tra Stati Uniti e Iran mentre si attende una risposta alla proposta USA per una tregua. Da Roma, dove ha incontrato Meloni e Tajani, il segretario di Stato Rubio ribadisce inaccettabile che Teheran mantenga il controllo su Hormuz. E poco fa Trump ha parlato alla Casa Bianca, era circondato dalle madri di soldati caduti e di giovani uccisi da immigrati illegali. Sono pronti in collegamento i nostri inviati. Cominciamo da Laura Pepe da New York.
1: Sì, poco fa il presidente Trump ha accolto nel giardino delle rose della Casa Bianca per la festa della mamma le madri di soldati caduti e delle vittime di reati commessi da immigrati illegali. Dunque ha parlato soprattutto della sua politica sull'immigrazione, ma in primo piano naturalmente resta la guerra in Iran. L'esercito statunitense ha annunciato di aver neutralizzato due navi battenti bandiera iraniana che tentavano di raggiungere un porto nel Golfo dell'Oman. Trump ieri, dopo gli attacchi incrociati nello stretto che ha liquidato come sciocchezze, ha detto che il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, che l'accordo con Teheran potrebbe esserci da un giorno all'altro, ma poi ha aggiunto potrebbe anche non esserci, come al solito ha minacciato, avranno grandi problemi se non firmano. E ai giornalisti ha anche detto: quando il cessate il fuoco salterà ve ne accorgerete, perché ci sarà un grande bagliore sul cielo di Teheran, devono capire che non possono fare i furbi, ora devono sbrigarsi a firmare. Intanto alla Casa Bianca il vicepresidente J.D. Vance è impegnato col premier del Qatar, lo sceicco Al Thani, a discutere proprio dei negoziati in corso con l'Iran, lo riferisce il sito Axios. La linea torna a voi.
0: Dopo la visita di ieri al Papa, come abbiamo accennato, oggi il segretario di Stato USA ha incontrato Meloni e Tajani. C'era attesa dopo gli attacchi di Trump alla Premier, i contrasti sui dazi, l'annuncio del ritiro dei militari USA dall'Europa. Un confronto franco tra alleati, lo ha definito poco fa Meloni, ognuno fa i suoi interessi. A Palazzo Chigi c'è Jacopo Matano.
2: Eh sì, quello che emerge da questo faccia a faccia sono effettivamente due elementi: la franchezza di questo confronto e la volontà da parte di ciascuno di difendere i propri interessi nazionali. Chiaramente dopo il gelo con Trump degli ultimi mesi il canale con l'amministrazione americana si è certamente riscaldato, però da entrambe le parti sono stati messi dei punti fermi, dalla Presidente del Consiglio sulle tariffe, sui costi della guerra, da Rubio sul fatto che secondo lui l'Occidente deve fare di più per proteggere i propri interessi economici. Tradotto, deve dare una mano in questa situazione. Rubio ha anche fatto il punto da Roma della situazione in Iran, dicendo che è inaccettabile che gli iraniani controllino lo stretto di Hormuz. È arrivata anche la risposta di Teheran. Allora vediamo tutto nei due servizi che abbiamo preparato con Alessandra Bortoloni.
3: Stiamo registrando grossi passi avanti nelle trattative con l'Iran e attendiamo entro stasera una risposta alla nostra ultima proposta negoziale. Così il segretario di Stato americano Marco Rubio prima di lasciare il nostro paese. Spero davvero che quella di Teheran sia un'offerta seria, dichiara, sottolineando però un ostacolo non di poco conto. Oggi Teheran ha istituito un'autorità nello stretto del Golfo Persico incaricata di autorizzare il passaggio delle navi e di riscuotere i diritti di navigazione. Inaccettabile, dice Rubio, che l'Iran controlli Hormuz. Quanto al rifiuto di alcuni paesi europei di far utilizzare le loro basi NATO per la guerra in Iran, per Rubio è un problema da analizzare. Schierare forze in Europa per impiegarle in altre situazioni è uno dei motivi per il quale gli Stati Uniti fanno parte della NATO, dice. Ora, almeno per alcuni membri, non è più possibile contare su di loro. A Teheran intanto si studiano le ultime proposte americane, ma il ministro degli esteri iraniano Araghchi avverte: ogni volta che si profila una soluzione diplomatica, gli Stati Uniti scelgono un'avventata azione militare. La risposta comunque è la stessa: l'Iran non cede alle pressioni. Continuano poi le rappresaglie. Teheran accusa Washington di aver violato la tregua prendendo di mira una petroliera iraniana e risponde attaccando tre navi lanciamissili americane con razzi e droni. Le forze statunitensi hanno al

0: ora colpito installazioni militari in Iran.
1: Incontro lungo, un'ora e mezza, stringato, è invece il post con cui nel pomeriggio la Premier ne dà conto, con quel termine, dialogo franco. Passa qualche ora ed è lei a rimarcarlo, arrivando a Milano a un evento di Confagricoltura. Il confronto, premette, è stato ampio e costruttivo, a spiccare la postilla.
2: Entrambi comprendiamo quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi allo stesso modo comprendiamo quanto sia necessario per ciascuno difendere i propri interessi nazionali. Quindi l'Italia difende i propri interessi nazionali, esattamente come fa gli Stati Uniti, ed è bene che insomma su questo ci si trovi d'accordo.
1: La Premier diretta e chiara, sottolineano fonti italiane, su dazi e costi della guerra, ma restando costruttivi e pragmatici sui diversi dossier sul tavolo. L'Italia è pronta a partecipare a una missione nello Stretto di Ormuz quando ci saranno le condizioni, ma la strada maestra per il nostro paese è quella di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU, su cui Rubio ha espresso dubbi per i no che potrebbero permanere da Russia e Cina. E poi gli scenari che già impegnano il nostro paese, la stabilizzazione in Libia e in Libano, su cui ci saranno nuovi incontri più tecnici. Solo sfiorato il tema caldo dell'utilizzo delle basi, Meloni e Rubio hanno parlato anche di Cina, col prossimo viaggio di Trump, mentre una visita del presidente in Italia al momento non è prevista. Sul palco di Milano, con il pubblico degli agricoltori, insiste.
2: Per decenni abbiamo pensato di poter vivere comodi in un'Europa nella quale appaltavamo la sicurezza agli Stati Uniti, l'energia alla Russia, le materie prime alla Cina. Poi ci siamo dovuti svegliare.
1: Tempi duri e imprevedibili, dice, anche per chi governa.
3: Su questo i ministri Tajani e Crosetto riferiranno in Parlamento la prossima settimana. Per il centrodestra, Italia leale con gli USA, l'opposizione, governo in balia di Trump. Serena Mautone.
4: Disponibili a prolungare la presenza italiana in Libano, ma no a dazi e guerre commerciali. Tema centrale, l'unità dell'Occidente. Tajani apre alla possibilità di inviare la marina militare per sminare lo stretto di Hormuz. Di questo lui e Crosetto riferiranno mercoledì in Parlamento. Senza dimenticare l'Alleanza Atlantica, il cui futuro, dice, non va messo in discussione.
5: Noi dobbiamo rinforzare il pilastro europeo della NATO, l'esercito europeo e l'esercito europeo, che deve essere parte della NATO. La NATO è un'alleanza transatlantica, c'è l'Europa e ci sono gli Stati Uniti.
4: Tutto il centrodestra guarda con fiducia alla visita di Rubio. Alleati leali ma franchi, ribadisce la Lega, che si definisce fiera sostenitrice dell'asse euroatlantico e dell'interesse nazionale. In questa visita i centristi vedono la conferma della centralità italiana sul piano internazionale, anche se le opposizioni bocciano la linea del governo, a partire dalla segretaria del PD Schlein, in partenza per il Canada, dove vedrà Carney e Obama.
6: Giorgia Meloni si conferma totalmente subalterna nei confronti di Donald Trump, e questo è un problema perché le scelte dell'amministrazione americana a partire dai dazi colpiscono pesantemente le famiglie e le imprese italiane.
4: La stessa bocciatura che arriva da tutto il centro-sinistra, le 5 Stelle e Italia Viva, solo una farsa per AWS gli incontri di oggi. Meloni e Tajani obbediscono all'amministrazione Trump, dice Fratoianni, patrioti, a giorni alterni.
3: Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte. Anche da Pompei e da Napoli, nel primo anniversario della sua elezione, Papa Leone rilancia l'impegno per la pace, una visita segnata da grande entusiasmo e calore. In diretta l'inviata Maria Chiara Grandis.
7: È stata una lunga ed emozionante giornata per Napoli, dove da poco si è conclusa la visita di Papa Leone con il grande abbraccio della città al pontefice, che ha risposto: siete amore, siete mille colori, citando la canzone di Pino Daniele. Grandissima la partecipazione dei fedeli, migliaia lo hanno atteso già dalla mattina presto. La Papa Mobile poi è arrivata qui in piazza del Plebiscito nel pomeriggio, tappa finale della sua visita questa. Prima il pontefice ha incontrato il clero in Duomo e lì ad attenderlo c'era anche la mamma del piccolo Domenico, il bimbo morto dopo aver ricevuto in trapianto un cuore danneggiato. Un viaggio, quello di Papa Leone, iniziato, come dicevate, questa mattina da Pompei. E allora con Vania De Luca ripercorriamo tutta questa giornata, poi nel nostro servizio l'accoglienza di Napoli.
8: Una festa di popolo, l'arrivo di Leone a Piazza Plebiscito, centro di una città che conosce disuguaglianze e povertà, criminalità e disoccupazione e che desidera riscatto.
9: In questa città scorre un anelito di vita, di giustizia e di bene che non può essere sopraffatto dal male, dallo scoraggiamento e dalla rassegnazione.
8: Presenza e azione dello Stato, invoca il Papa, per dare sicurezza e fiducia ai cittadini e togliere spazio alla malavita organizzata.
9: Napoli, capitale di umanità e di speranza.
8: in Duomo. L'omaggio a San Gennaro.

0: denaro, il bacio dell'ampolla che ne contiene il sangue, Napoli dai mille colori, di fragilità e bellezza.
1: Segnata da tante sofferenze e perfino insanguinata dalla violenza.
0: Cura, chiede Leone appena arrivato da Pompei, nel giorno della supplica e suo primo anniversario delle elezioni a Papa. Dovevo venire qui, confida, a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine. Tra conflitti e odi fratricidi è più di un appello la parola pace.
1: Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono.
0: A sua firma e sua grafia, l'invocazione pace sulle immaginette distribuite tra i fedeli. Niente potrà fermarci, promette il Papa, nel cercare il bene e la speranza in un futuro di pace.
2: Un momento indimenticabile per Patrizia. Oggi anche lei era in Duomo insieme alla figlia per incontrare il Papa. Gli ha donato la foto del suo Domenico, morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato. Il loro incontro è una delle immagini simbolo della visita del Pontefice qui a Napoli.
3: Forza Papa! Sei un grande! Viva il Papa!
2: Vi siete fatti anche le magliette?
4: Sì, per il Papa Leone, come ricordo di questo grande giorno.
2: La città lo ha accolto con tutto il suo calore e grande entusiasmo.
5: Bella emozione, bella esperienza per l'emozione vedere il Papa, unica.
6: Lo stavamo aspettando.
2: Da che ora aspettate?
7: Mezzogiorno siamo venuti, sì. È un onore avere qui il Papa.
2: Sicurezza potenziata, centinaia di uomini e donne delle forze dell'ordine, le transenne e i varchi per entrare in piazza del Plebiscito. Ma oggi qui si notano di più i sorrisi e l'orgoglio di una comunità intera.
8: È molto importante che il Papa sia voluto venire qui a Napoli e a Pompei e penso che questo sia un segno anche molto importante per la città.
2: In attesa del Papa ingannate il tempo?
9: Sì.
2: A cosa giocate?
9: Assi e mazzi, per sette a perdere.
2: Una visita, quella del Pontefice, che sorprende con piacere i molti turisti arrivati da tutto il mondo.
10: Yes, we come from Poland.
2: Speranza, fiducia, ciascuno ha una sua preghiera personale da rivolgere a Papa Leone, ma ce n'è una condivisa da tutti i fedeli.
11: Per noi il Papa è un simbolo di pace e noi giovani non possiamo che annunciare e proclamare la pace per il mondo.
12: Europa alle prese, come abbiamo sentito, anche con le nuove minacce USA sui dazi, e domani a Roma si celebra la festa dell'Unione. Andiamo in diretta a Valentina Antonello.
13: Sì, buonasera da Piazza del Campidoglio, cuore di Roma, una piazza, lo vedete alle nostre spalle, affollata di giovani, sono quasi 2000, ci sono le scuole italiane ambasciatrici del Parlamento Europeo, ci sono licei ucraini gemellati con istituti italiani, ci saranno momenti canori, tra poco lo sentirete anche alle nostre spalle per questo evento che di fatto apre il calendario delle celebrazioni dedicate alla giornata per l'Europa, che in realtà accade domani, 76 anni dopo la dichiarazione Schuman dal nome dell'allora ministro degli esteri francese, il cui discorso è considerato un po' l'atto fondativo dell'Europa come la conosciamo noi. Un'Europa che, ha detto poco fa la presidente dell'Europarlamento Metsola, arrivando, ha in sostanza bisogno di uno scatto avanti, di rendersi indipendente anche nel negoziato con gli Stati Uniti. Inevitabile pensare al rischio di questa guerra commerciale, all'ultimatum lanciato sui dazi da Donald Trump. L'Europa farà l'Europa, l'auspicio è quello di un dialogo costruttivo, sono state anche le parole del commissario Fitto. E allora il punto sul negoziato in corso nel servizio di Rebecca Samonà, poi la linea a voi.
14: Possiamo essere un po' più prevedibili, anche avere fiducia in noi stessi, anche quando noi negoziamo con i nostri partner, inclusi gli Stati Uniti.
15: In Italia, per una breve visita alla Piaggio e poi in Campidoglio, la Presidente dell'Europarlamento ribadisce anche l'impegno europeo al rispetto degli accordi sui dazi con gli Stati Uniti, ma ammette la situazione non è facile. È un accenno all'ennesima fumata nera uscita dall'incontro dei giorni scorsi fra i rappresentanti della Commissione, del Parlamento e del Consiglio europeo per mettere a punto i dettagli sull'accordo sui dazi siglato lo scorso luglio in Scozia. Perentoria la reazione di Trump, che per tutta risposta ha scandito un ultimatum. O si finisce entro il 4 luglio oppure ci saranno nuove tariffe commerciali per l'Europa. Oggi rincara la dose Jameson Greer, capo dei negoziatori. Sono passati 8 mesi e l'Unione Europea non ha rispettato alcuno degli obblighi derivanti da quell'accordo. Ma in attesa che le istituzioni europee trovino una soluzione nei prossimi giorni, sulla Casa Bianca cade l'ennesima tegola. La Corte del Commercio Internazionale, un tribunale federale che ha giurisdizione in materia, ha decretato

0: illegali anche i nuovi dazi globali del 10% in scadenza a luglio che l'amministrazione aveva imposto in sostituzione di quelli già bocciati anche dalla Corte Suprema.
1: Ancora contestazioni alla Biennale di Venezia, scontri al corteo pro-Palestina e contro la presenza di Israele. Salvini visita il padiglione russo e torna ad attaccare l'Europa. Luciana Parisi.
2: Il corteo si snoda da Viale Garibaldi e raggiunge l'Arsenale, dove il padiglione israeliano è aperto, mentre chiudono una ventina di altri spazi per lo sciopero del personale.
3: Oggi sono qui per dire no alla presenza di Israele.
2: Ci sono momenti di tensione quando i manifestanti cercano di sfondare il cordone della polizia. Una mobilitazione organizzata dal collettivo Hanga contro il genocidio, la militarizzazione dell'economia. Per l'ambasciatore israeliano Jonathan Peled, Israele partecipa alla Biennale per creare ponti e non per alimentare conflitti. L'altro fronte aperto, quello russo. Il ministro Salvini visita la mostra organizzata da Mosca, The Tree is Rooted in the Sky.
4: Penso che l'arte non debba conoscere né censure, né bavaglio, né boicottaggio.
2: Non la pensa così questo artista e fotografo moscovita.
5: Art not connect to politics.
2: Gli italiani dicono che arte e politica sono separate, non ha senso. Sono un dissidente russo e soffro nell'accorgermi delle manovre degli oligarchi anche qui a Venezia. Con un bisturi incide sulla sua pelle la parola art nella scuola Piccola Zattere, fondazione d'arte di Victoria Mikkelson, figlia di Leonid Mikkelson, presidente della società russa del gas Novatek, colpito dalle sanzioni europee per il sostegno alla guerra in Ucraina. Lo vediamo nelle immagini di repertorio del TG3. La fondazione sottolinea la propria estraneità a ogni iniziativa politica legata a governi stranieri.
1: E a Mosca alta tensione alla vigilia della parata che celebra la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Russia e Ucraina si scambiano accuse sulla violazione della tregua. Diretta la corrispondente Liana Mistretta.
6: Sì, buonasera. Intanto c'è un'ultima ora. È arrivato a Mosca il premier slovacco Fico, che ha detto di avere un messaggio da consegnare a Putin da parte di Zelensky e secondo lui la fine del conflitto potrebbe essere vicina, ma l'atmosfera qui a Mosca è totalmente diversa. Lo dicevate, un clima di altissima tensione in attesa della parata di domani 9 maggio, giorno in cui si ricorda la vittoria russa sul nazifascismo nella Seconda Guerra Mondiale. La parata di domani sarà in forma ridotta, senza la sfilata dei mezzi. I russi minacciano di colpire l'Ucraina se verrà il centro di Kiev, se verrà colpito il centro di Mosca, perché c'è un'alta allerta di attentati e di droni. Intanto da Kiev il presidente Zelensky dice che cosa accadrà domani in Russia dipende da cosa fa oggi Mosca. Zelensky, che aveva proclamato la tregua 5-6 maggio, che però Mosca non ha rispettato. Intanto sono stati anche revocati gli accrediti della stampa straniera, non si potrà essere nella Piazza Rossa a testimoniare, ci saranno soltanto i media russi. Mosca ha proclamato a partire dalla mezzanotte una tregua di 48 ore, ma denuncia violazioni da parte di Kiev e disagi in tutto il paese, anche negli aeroporti. E Kiev invece dice che Mosca ha violato la sua stessa tregua attaccando l'Ucraina. Per Mosca si tratta soltanto di una risposta speculare. Linea a voi.
1: Le elezioni amministrative nel Regno Unito, con il crollo di laburisti e conservatori, il trionfo di Farage, il premier Starmer resta però per ora al suo posto. La corrispondente Natalia Augias.
7: L'ultima temuta notizia è la sconfitta in Galles, che il partito laburista ha guidato ininterrottamente per 27 anni. Il crollo del Labour è ovunque, nel voto locale inglese, da Londra fino a Birmingham, ma anche in Galles e Scozia. La più ampia tornata elettorale dalle politiche a oggi fotografa poi lo scatto di Reform. L'ultradestra di Farage, che guadagna oltre 800 consiglieri comunali, ha scrutini ancora in corso, con l'autore di Brexit che esulta: il meglio deve ancora arrivare.
8: The best is yet to come. I'm very excited.
7: Reform vince anche a spese dei conservatori, mentre a mangiarsi un pezzo di consenso laburista sono i Verdi, gli ecopopulisti. I populisti di Zach Polanski, crescono, anche se non dappertutto, i liberal democratici. Per tanti la giornata segna anche la fine del tradizionale bipartitismo britannico. Nonostante il quadro, la scelta del primo ministro Starmer non cambia.
9: No, I'm not going to walk away.
7: È un esito che fa male, dice, me ne prendo la responsabilità ma non mi dimetto, guiderò il paese fino alle prossime politiche.
10: I mercati apprezzano, dopo le sue parole la sterlina si stabilizza e almeno sulla carta gli equilibri parlamentari lo consentono, 165 deputati in più, i margini della sua maggioranza.
7: Bisognerà capire nei prossimi giorni se non saranno proprio i laburisti a decidere di cambiare leader e scommettere su qualcun altro per recuperare consenso.

0: Renzi prima delle prossime politiche.
1: La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, altre intercettazioni secondo l'accusa proverebbero la colpevolezza di Andrea Sempio. Maria Teresa Palamà.
2: Non solo il discorso tra sé e sé in auto, che per chi indaga è la confessione del movente, per la difesa solo il commento a un podcast. Andrea Sempio riempiva diari e parlava spesso da solo, di nuovo a maggio 2025 fa riferimento al sangue in casa di Chiara. Il tema è come ha fatto Stasi a non sporcarsi le scarpe, non lo ha visto? Eppure c'era sangue quando sono andato io, dice Sempio, e aggiunge, era estate, forse era secco. Secondo la consulenza dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo, le impronte delle scarpe erano 42-43 compatibili col piede di Sempio e il modello Frau, mai trovate in possesso di Stasi. L'ora della morte di Chiara, in due fasce orarie, tra le 9:12 quando disattiva l'allarme e le 9:58 quando Sempio chiama un amico, o dalle 9:58 alle 11:25 quando viene chiamato dai genitori. Genitori che si preoccupano tantissimo di questo fragile alibi, lo scontrino di Vigevano. La mamma piange e dice, con quello scontrino ho rovinato Andrea, il marito la consola, ma no, pensa se non lo avessi tenuto. Ma in un altro momento le dice, lo scontrino lo hai fatto tu. C'è poi tutto lo spaccato della personalità di Sempio, che però non costituisce una prova, il fatto che abbia detto di aver rubato immagini intime da WhatsApp di sue amiche, che facesse ricerche su stupri, assassini e ossessivamente sul DNA, e ripercorrendo le chiamate a Chiara nella settimana dell'omicidio dice cose che nessuno poteva sapere, ha riattaccato, bella stronza.
1: Il processo per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capoultra della Lazio, assolto in appello, Raul Esteban Calderón, condannato all'ergastolo in primo grado. Riccardo Porcù.
3: Non è lui l'uomo dietro questo sparo, almeno non per la Corte d'Assise d'Appello di Roma.
4: Assolve l'imputato dei reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto.
3: Pochi secondi per ribaltare la sentenza di primo grado. Calderón non è videocollegato. Sono i suoi avvocati a informarlo tra gli abbracci.
5: Questa è la conclusione. Giusta, l'unica possibile alla luce delle prove in atti.
3: Questo frame, un cerotto a coprire un tatuaggio, le testimonianze e il video non sono stati sufficienti per la Corte, che oggi ha decretato che quel 7 agosto di 7 anni fa al Parco degli Acquedotti non fu Calderón a uccidere Fabrizio Piscitelli. Diabolico, come lo conoscevano tutti nei suoi ambienti di riferimento, la curva degli ultras della Lazio e i narcotrafficanti. Piscitelli conosceva la violenza e sapeva usarla in ogni contesto.
6: Adesso
3: la rabbia verso un automobilista che suonava per far spostare la macchina in seconda fila e quella negli stadi.
7: I giornali riportavano che il tifoso laziale lasciava feriti su ogni campo, su ogni stazione che attraversava.
3: Al suo funerale c'era il mondo ultras sulle note di Fenomeno di Califano, tra i fumogeni bianco-celesti. Ora i legali della sua famiglia sono pronti ad impugnare tutto.
8: Non solo non abbiamo i mandanti, ma ancora non abbiamo neanche l'esecutore materiale in base a questa sentenza. Quindi noi continueremo a chiedere giustizia.
3: Nonostante la decisione clamorosa della Corte d'Appello, Calderón non uscirà dal carcere. È già stato condannato all'ergastolo per un altro omicidio.
1: L'inchiesta sugli appalti in Sicilia, nella sanità, l'ex presidente della regione Totò Cuffaro, accusato di corruzione, non si è presentato in aula e ha chiesto di patteggiare una pena di 3 anni. Ancora un femminicidio, una donna trovata senza vita in casa a Piacenza, il marito ha chiamato le forze dell'ordine e ha confessato. Elisa D'Alto.
9: Lo hanno trovato al termine di una fuga durata alcune ore dentro il cimitero. Si era rifugiato lì con l'intenzione di togliersi la vita. I carabinieri lo hanno fermato poco fa. Hako Vitanov è accusato di femminicidio. Le indagini erano iniziate poche ore prima, intorno alle 15:30, con una telefonata al 112. Un uomo confessa di aver assassinato la moglie, poi attacca e fugge. I carabinieri si precipitano in questa palazzina alla periferia di Piacenza. Al sesto piano arrivano grazie a un'autoscala aiutati dai vigili del fuoco. In un appartamento c'è il corpo senza vita di Milena Vitanova, 55 anni, di nazionalità macedone.
10: Lo conosco, un bravo persone, mai visto una cosa. Qualche volta mi saluta e basta.
9: Ferite da armi da taglio, ma anche traumi alla testa. Vicino al corpo un coltello, l'arma con cui è stata uccisa. I militari si concentrano subito sulle ricerche del marito. La sua fuga dura solo un paio d'ore. In casa non erano presenti 2 figli della coppia, rintracciati, stanno bene e sono in un luogo sicuro. Ora resta solo da capire il movente.
1: L'aggressione a Prato a un sindacalista

0: che difendeva gli operai rimasti senza stipendio dopo le botte e le scuse del datore di lavoro, Francesca Maraguti.
1: Scusa tutto, scusa il mio operaio, io non ho pagato lo stipendio.
2: È finita così, con il datore di lavoro che chiede scusa al megafono dopo questo pestaggio a uno dei sindacalisti che manifestavano pacificamente insieme ai suoi operai davanti alla stamperia di Prato. Non ricevono lo stipendio da 2 mesi. Calci, pugni, sferrati anche quando la vittima è già a terra. Ma i manifestanti non demordono dopo l'aggressione e spingono il datore di lavoro a scusarsi e a promettere che pagherà gli stipendi dovuti.
3: Non puoi picchiare la gente che sta scioperando! Non puoi picchiare i sindacalisti!
4: A uno sciopero legittimo, il titolare dell'azienda ha risposto con calci e pugni, buttando a terra me e aggredendo tutto il picchetto.
2: Gambassi era già stato picchiato un'altra volta a novembre scorso durante un picchetto, episodi ricorrenti da quando il sindacato si batte per trovare rappresentanza in queste fabbriche.
5: Sono stati tantissimi in questi anni gli episodi di violenza, di aggressioni, a volte con vere e proprie squadre mandate a picchiare chi stava scioperando per i propri diritti. La buona notizia è che questa violenza non ha mai funzionato. Sono più di 200 le aziende che si sono sindacalizzate, sono aziende in cui prima si lavorava 12 ore al giorno per 7 giorni alla settimana e in cui grazie agli scioperi ora i lavoratori possono lavorare 8 ore al giorno per 5 giorni la settimana.
0: L'inchiesta sugli arbitri pilotati in Serie A, sentito dai PM un dirigente dell'Inter, Alvise Losi.
6: Un'audizione durata più di 3 ore per Giorgio Schenone, prima e dopo i carabinieri a evitare al dirigente dell'Inter contatti con i giornalisti. Oggi le domande erano solo quelle del PM Maurizio Ascione, che guida l'inchiesta sulle presunte designazioni arbitrali pilotate in Serie A e B. Né Schenone né la società sono comunque indagati, mentre tra i 5 arbitri iscritti nel fascicolo per frode sportiva ci sono l'ex designatore Gianluca Rocchi e l'ex supervisore VAR Andrea Gervasoni, convocati una settimana fa, solo il secondo aveva deciso di rispondere. Sentiti oggi anche il nuovo designatore Dino Tommasi e l'ex presidente dell'associazione arbitri Antonio Zappi, da poco interdetto proprio per pressioni indebite sulle designazioni di Serie C e D. Quella di Schenone, che per l'Inter si occupa proprio dei contatti con la classe arbitrale, era una convocazione attesa perché, secondo la procura, Rocchi, ora autosospeso, avrebbe accordato un anno fa designazioni gradite ai nerazzurri. Il tutto sarebbe avvenuto dopo un incontro il 2 aprile 2025 allo stadio San Siro. Rocchi, intercettato, diceva al telefono di aver appena incontrato Giorgio e aver discusso con lui, appunto, degli arbitri più o meno graditi. Sul fatto che il Giorgio citato da Rocchi fosse proprio Schenone, peraltro ex guardaline e spesso nella terna arbitrale con Rocchi anche in ambito internazionale, gli inquirenti hanno pochi dubbi. Da chiarire però se quell'incontro abbia rispettato i confini dei due ruoli. Certo è che l'audizione di oggi potrebbe aver allargato i confini dell'inchiesta. Altre attività all'inizio della prossima settimana.
0: Una maxi caduta nella prima tappa del Giro d'Italia, partito oggi dalla Bulgaria. Massimo Veneziani.
7: La Corsa Rosa sul Mar Nero. L'inizio dell'edizione 109 del Giro d'Italia con partenza dall'asfalto bulgaro. Iniziare oltre confine era già successo dal 65 a San Marino, tantissime grandi partenze, questo è il nome del giorno 1 del Giro, dalla Grecia all'Albania, da Israele all'Olanda, quando il ciclismo va a braccetto col marketing e i milioni, visto che i paesi ospitanti sborsano non poco. Il grande assente è Pogacar. Tutti allora a puntare sull'altro super favorito, Jonas Vingegaard, danese 29 anni, grande scalatore, che saluta e manda baci in camera. 2 vittorie al Tour de France, una Vuelta di Spagna, gli manca giusto il Giro. Poi Giulio Pellizzari e Ben O'Connor qui con cuffie mentre sgranocchia barrette. Oggi 147 km in piano, perfetto per i velocisti. Da Nessebar a Burgas, tra bandiere e classiche richieste di reliquie ciclistiche come la borraccia di un corridore.
8: E intanto al povero bambino che aveva...

0: al di fuori di zone specifiche, inizia la volata. Il traguardo è a 600 metri, ma succede questo.
1: Sidia, caduta, no, caduta!
0: Un tappo di bici e atleti sull'asfalto. Davanti restano in 11. Paul Magnier brucia Andresen e si aggiudica la prima maglia rosa.
1: Ed è Magnier!
0: Altre due tappe in Bulgaria, poi si comincia qui da noi.
2: Tra proteste e diserzioni annunciate per la presenza di Israele, si prepara l'Eurovision Song Contest. La serata finale sarà affidata a Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi. Elisabetta Margonari. Con la mano
3: su. Hanno ancora pochi giorni Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi, che condurranno l'Eurovision Song Contest, per imparare bene la coreografia di Saldavinci, che arriva forte di 36 milioni di streaming, il più ascoltato tra i partecipanti. La sua canzone è diventata la base di centinaia di meme fatti per lo più da italiani, ma in tutte le lingue del mondo.
4: Ha sentito, cantato in giapponese, lo cantano in giapponese, e il presidente austriaco, ricevendo Saldavinci, ha fatto il balletto con Saldavinci.
3: Lui ha già iniziato le prove e alla conferenza stampa di presentazione si è collegato da Vienna.
5: Già Sanremo fa il suo, che ti fa tremare le gambe. Ieri si è aggiunta alle gambe, la testa, i piedi, le mani e tutto il resto.
6: Io la notte ogni tanto mi sveglio e dico: c'è una canzoncina qua, ed è lui, è proprio un tormentone.
3: Le semifinali del 12 e 14 maggio saranno su Rai 2, la finale sabato 16 su Rai 1, a cui non parteciperanno Spagna, Paesi Bassi, Slovenia e Irlanda, in protesta contro la presenza di Israele. Il consigliere Rai, Roberto Natale, chiede ci sia un rappresentante palestinese fuori concorso, ma l'ultima parola spetta agli organizzatori. Saldavinci sottolinea: io rispetto chi protesta, però la musica è inclusione.
5: Ho sempre visto la musica un bagno di pace. La musica non c'entra niente con la politica, la musica è musica. Punto.
2: Cinema nelle sale Antartica con Barbara Ronchi e Silvio Orlando, storia di un gruppo di scienziati a lavoro su una base isolata tra i ghiacci del Polo Sud. Martina Proietti.
7: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
8: Nel silenzio bianco dell'Antartide, un gruppo di scienziati italiani studia fenomeni climatici e biologici destinati a cambiare il futuro del pianeta. Antartica, quasi una fiaba, racconta con un tono sempre sospeso la storia di questa piccola comunità e la sua ricerca per l'umanità, quella di Maria, Barbara Ronchi e il suo mentore Fulvio, interpretato da Silvio Orlando.
9: Maria Medri è una criogenetista che ha l'ambizione di scoprire questa molecola ibernante, un corpo che oggi è malato, magari congelato, e tra 50 anni, quando magari viene trovata una cura, questo corpo potrebbe ritornare a vivere.
8: Una scoperta scientifica destinata ad aprire un conflitto etico.
10: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
8: Per la regista Lucia Calamaro, al suo primo lungometraggio, il ghiaccio diventa metafora di trasformazione, un'immagine che attraversa tutto il film.
11: L'Antartide è un continente, ma è ancora intatto, è l'ultimo avamposto dell'umanità.
8: Un modo anche per parlare di fondi alla ricerca.
9: Se tu interrompi questa ricerca, non l'umanità è destinata a non andare più avanti.
12: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
2: Ed è tutto, ora i TG regionali a mezzanotte, linea notte. Grazie per averci seguito, buona serata.

0: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Euronics, un mondo più avanti!
1: L'Istituto Nazionale dei Tumori è in prima linea per trasformare la ricerca in nuove cure e la speranza in realtà. Con il tuo 5 per 1000 sarai parte del cambiamento. Insieme possiamo dare più forza alla ricerca. Dona il tuo 5 per 1000 all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. L'oncologia italiana è nata qui e qui ne garantiamo il futuro.
2: È dalla bontà della nostra terra, dal senso di comunità e dal benessere dei nostri animali che nasce la bontà dei prodotti con marchio di qualità alto Adige Südtirol. Gusta lo Skyr Mila, tante proteine e pochi grassi. Buono per davvero.
3: Con Unica Unipol hai la migliore formazione anche per la tua assicurazione auto.
4: Attiva oggi la tua polizza su misura e hai fino al 35% di sconto. Fai un preventivo e acquista online in

0: in agenzia.
1: Unica Unipol, non c'è partita.
2: Eccolo Exquisa,
0: è per te
2: che ami il gusto genuino del latte fresco,
0: che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM.
2: Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa.
3: Exquisa.
2: La bontà va condivisa.
4: Settora là, stare tranquilli è così semplice per vivere in serenità.
5: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
6: Vuoi che tutto sia perfetto, ma non sempre la tua lavatrice dà il suo meglio. Potrebbe essere il calcare nell'acqua. Usa Calgon insieme al detersivo ad ogni lavaggio. Calgon previene il calcare ed evita i residui di sporco, così il detersivo lava al meglio e ottieni il risultato che vuoi. Con Calgon! Provalo insieme al detersivo. Acquistando un detersivo sole e un anticalcare Calgon, Calgon te lo rimborsiamo noi al 100%.
7: Ma il colesterolo?
8: Dai, la parmigiana è verdura.
9: Con il colesterolo non si scherza.
10: Prova Danacol.
11: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
10: Basta scuse, prova Danacol.
11: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
12: I costi? Ormai non li controllo più.
13: Quando si parla di costi, non dovrebbero esserci dubbi. Con Fineco hai tutto sotto controllo. Basta scuse. Fineco, change is good.
14: Dal latte di mucche che si nutrono di erba fresca e dal rispetto per una terra che dà le mele e le uve migliori, nascono i nostri prodotti. All'origine della qualità, Alto Adige Südtirol.
15: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico.

0: Tanto lo riparano gratis, giusto?
1: Tanto ce lo riparano gratis, giusto?
2: Giusto! Sul tuo nuovo poltrone sofà, la riparazione di danni accidentali
3: è gratis per 5 anni.
4: E in più c'è il risparmio del 50%. Come Amareto a 999 euro, Muradello a 799 euro o Pavignane a 999 euro.
2: Poltrone sofà.
3: Solo divani
2: di qualità.

0: una benedizione di Dio trovarci insieme.
1: Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri, viene a dimorare tra noi.
2: Napoli è una città dai mille colori, abitata da molta bellezza e nel contempo segnata da tante sofferenze e perfino insanguinata dalla violenza.

0: Viva Napoli!
1: Buonasera dalla TGR Campania, nella copertina curata da Lara Martino con il montaggio di Felice Iovino. Avete visto alcune immagini ed ascoltato alcune parole di Papa Leone XIV, che oggi, a distanza di un anno esatto dall'elezione a Pontefice, per la prima volta ha visitato la nostra regione. Meno di un'ora fa, alle 18.48, è ripartito in elicottero verso Roma. In mattinata era stato a Pompei, nel pomeriggio a Napoli, prima al Duomo e poi a Piazza del Plebiscito, dove in diretta c'è Francesca Ghidini. Buonasera Francesca.
2: Buonasera, Papa Leone è stato accolto da cori, da entusiasmo, da canti e da applausi qui in Piazza Plebiscito sulle note della canzone Gente, magnifica gente di questa città.

0: ringraziato tutti per la calorosa accoglienza, ha detto Napoli perla del Mediterraneo, baciata dal sole, bagnata dal mare, ma anche ferita da paure e da povertà. Ascoltiamo Papa Leone.
1: In molte zone si scorge una vera e propria geografia della disuguaglianza e della povertà, alimentata da problemi irrisolti da tempo, la disparità di reddito, le scarse prospettive di lavoro, la carenza di strutture adeguate e di servizi, l'azione pervasiva della criminalità, il dramma della disoccupazione, la dispersione scolastica e altre situazioni che appesantiscono la vita di molte persone. Dinanzi a queste realtà, che talvolta assumono dimensioni preoccupanti, la presenza e l'azione dello Stato è più che mai necessaria per dare sicurezza e fiducia ai cittadini e togliere spazio alla malavita organizzata.
0: Napoli meta di tanti turisti, ma anche un ponte tra le sponde del Mediterraneo per costruire la pace. Si parte proprio dalle città, ha detto Papa Leone. Ascoltiamolo ancora.
1: Napoli non deve restare una semplice cartolina per i visitatori, ma deve diventare un cantiere aperto dove si costruisce una pace concreta, verificabile nella vita quotidiana delle persone.
0: E bagno di folla per Papa Leone sul lungomare, per noi l'inviata Antonella Fracchiolla in diretta.
2: Sì, buonasera. La rotonda Diaz ha ripreso velocemente il suo aspetto abituale, ma alle 18.50 è da qui che l'elicottero del Papa si è elevato in volo per ripartire alla volta di Roma. Nel primo pomeriggio invece il Papa è arrivato in anticipo, un'ora prima del previsto, alle 14.15, e quindi in molti casi chi si apprestava a venire qui per poterlo vedere, per poter vedere il suo elicottero che atterrava, è rimasto deluso. Per cui dopo, per ore intere, molta gente è rimasta assiepata dietro le transenne per essere sicura di poterlo salutare al momento della partenza. Vediamo le interviste.
3: Vorrei rimanere fino alle 6 per rivederlo. Quando è passato mi ha colpito molto il cuore, perché è tipo un gesto molto importante per tutta Napoli.
4: È proprio una cosa grande vedere un Papa molto da vicino.
5: Io sono venuta già prima, volevo vederlo quando è arrivato. Ha anticipato di un'ora. Ora non so se per una sua scelta o perché forse è stato deciso di dire al popolo 15.15, mentre ha fatto 14.15.
6: Non ci sta più quella serenità, quell'amore di una volta, e deve cambiare. Come si fa se lui non ci aiuta tanto, tanto?
7: Io Sri Lanka.
2: Siete cattolici?
7: No, buddista.
2: Però siete interessati a vedere il Papa?
7: Sì, sì, sì, interessa, piacere.
2: E dal palco di Piazza Plebiscito ha parlato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Ascoltiamolo, poi la linea può tornare a Francesca Ghidini.
8: Io porto qui la voce di una comunità che ogni giorno resiste, lavora, si sacrifica, soffre, ma non si arrende. Napoli non si è mai arresa. È stata una città che ha sempre combattuto, che ha sempre combattuto le sue battaglie e le ha anche vinte. Una città che è davvero giusta, dove la porta è sempre aperta, il pane è sempre diviso, la diversità è un grande valore. Noi non abbiamo paura del diverso, per noi la diversità è un grande valore. E Napoli conosce queste ferite, le ferite della povertà educativa, della povertà economica, delle nuove esclusioni, ma proprio da queste ferite nasce la sua grande forza. La forza di non lasciare mai nessuno indietro, di non dimenticare.

0: Sul palco qui in Piazza Plebiscito anche il governatore della Campania Roberto Fico e il prefetto di Napoli Michele Di Bari, che hanno consegnato dei doni al pontefice, ma ad aprire le celebrazioni qui in piazza l'arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia. Lo ascoltiamo.
1: Qui parla la città, e Napoli quando parla non lo fa mai con una voce sola, parla con il mare che le insegna da sempre l'apertura, parla con i vicoli che custodiscono storie, nomi e legami. Napoli oggi non le consegna una cartolina, le consegna un volto. Santo Padre, questa città ha un'anima grande, un'anima fatta di accoglienza, di intelligenza, di creatività, di fede popolare, di bellezza che resiste anche quando tutto sembra difficile. Se poco fa, davanti alle reliquie del nostro santo, abbiamo invocato la pace, qui in questa piazza, quella invocazione scende nella vita concreta della città e diventa domanda più esigente: pace e giustizia. Pace e giustizia contro la camorra, che non è solo criminalità, ma menzogna educativa. E allora Napoli oggi deve dirlo con chiarezza nuova: nessun ragazzo nasce perduto, nessun quartiere nasce condannato, nessuna famiglia deve essere lasciata sola a combattere contro ciò che è più grande di lei.
0: Prima di arrivare in piazza Plebiscito, Papa Leone è stato in Duomo, dove ha incontrato i religiosi. Il racconto dell'inviato Ettore De Lorenzo.
2: È arrivato con 40 minuti di anticipo Papa Leone qui al Duomo per incontrare i fedeli e per incontrare il clero napoletano. È salito sulla gradinata del Duomo per rivolgere il suo omaggio a San Gennaro.
3: Voglio anche fare questo omaggio a San Gennaro, tanto importante per la vostra devozione e la vostra fede.
4: Il Santo Padre ha sollevato l'ampolla con il sangue di San Gennaro e l'ha baciata mostrandola alla folla dei fedeli che lo ha applaudito.
2: Il Papa poi ha incontrato il clero e con loro si è intrattenuto per qualche minuto. È stato uno scambio molto importante dal punto di vista ecclesiale, ce lo siamo fatti raccontare da Monsignor Alessandro Gargiulo.
5: Ha parlato della cura interiore, ha parlato della fraternità come non semplicemente rimedio della solitudine ma anche antidoto verso quello che è l'isolamento e l'individualismo, perché abbiamo tutti un'unica missione. Questo io penso siano delle pietre sulle quali possiamo continuare ad edificare il nostro cammino, sapendo che è in unione con tutta la Chiesa di Napoli.
2: Questa visita per il Papa però è stata anche l'occasione per incontrare gli ultimi, i più poveri e chi si prende cura di loro. Ma c'è stato anche un altro importante incontro di Papa Leone, quello con la signora Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo Domenico. È stato un momento molto toccante. La signora Patrizia ha chiesto al Papa una preghiera per il figlio, donandogli il libro che racconta la storia di Domenico, e il Papa ha promesso che questa preghiera sarà fatta.
0: Un clima di gioia qui in piazza Plebiscito, tanti i giovani. Vediamo il servizio dell'inviata Anna Teresa Damiano.
6: Sono stati il battito e il respiro di Piazza del Plebiscito che ha accolto Leone XIV, le ragazze e i ragazzi della Pastorale Giovanile 1200.
7: Il cardinale Don Mimmo Battaglia ci ha tenuto tantissimo che i giovani fossero in prima linea, quindi presenti, e che anche la piazza venisse animata da loro, da questa gioia e questo entusiasmo grande di accogliere Papa Leone qui a Napoli.
6: Hanno anche animato il coro cantando con l'ensemble del maestro Carlo Morelli.
8: È stato un momento di armonia, abbiamo pregato insieme, abbiamo cantato ed è stato incredibilmente formativo.
6: Sono i ragazzi che danno vita alle esperienze estive chiamate Grest. Quest'anno il titolo è lo stesso della canzone che ha accolto il Papa.
9: Mac innanzitutto è il titolo del Grestate 2026 ed è la sigla ballata dai ragazzi per accogliere il Papa.
10: Il testo di Smack vuole essere una denuncia e un messaggio di pace messo sulle labbra dei bambini e dei ragazzi che quest'anno saranno chiamati.

0: a vivere e ad animare l'esperienza estiva nella nostra diocesi.
1: La pace e la giustizia vengono considerate due sorelle nella nostra storia, nel nostro Crestate, proprio perché devono camminare insieme.
2: Rebecca della cooperativa La Sorte del quartiere Sanità ha raccontato a Papa Leone un percorso che può essere di tutti.
3: Una semplice ragazza con il suo coraggio, al stesso tempo con le sue fragilità, che ha scelto, nonostante sia nata e cresciuta in un quartiere difficile della città di Napoli, di restare e di contribuire al riscatto di casa propria. Ma questo è un racconto appunto che non è individuale, ma è collettivo.
4: Pace nel mondo, nelle città, pace nelle famiglie, giovani protagonisti del cambiamento, ha detto Papa Leone. E dopo il discorso alla città qui in piazza Plebiscito, le persone hanno molto riflettuto, un messaggio che è rimasto nei loro cuori. Vediamo le interviste. Cosa vi ha colpito di più del discorso di Papa Leone?
5: Le cose belle che ha detto di Napoli. E sulla sua semplicità.
6: E poi la sua presenza per noi è stata importante per Napoli, ecco, al momento giusto è arrivato.
4: Ha invitato le istituzioni a lavorare in rete con la Chiesa e la società civile contro il malaffare.
7: Sì, infatti ha parlato anche lui, come anche ha detto Don Mimmo, sulla cura del territorio e soprattutto per tutti. È stata una bella cosa anche questa, perché con l'istituzione anche lui ha detto soprattutto per la cura e non usare l'indifferenza.
8: Ha usato più volte la parola bellezza, più volte la parola passione e ci ha detto che ce la possiamo fare.
4: Papa Leone ha passato la mattinata a Pompei. Ripercorriamo questa giornata a Pompei nel servizio di Carlo Solimene. Poi la linea può tornare allo studio. Buonasera.
9: Buongiorno a tutti! Buongiorno Pompei!
10: Era scritta nel destino la visita di Leone XIV al santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei. Era scritta in quello che accadde un anno fa.
9: Quando mi è stato affidato il ministero dei successori di Pietro, era proprio la giornata della supplica della Vergine. Dovevo dunque venire qui a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa.
10: La città lo accoglie con una gioia e una devozione incontenibili. 20.000 fedeli lo ascoltano in piazza Bartolo Longo e proprio la figura del fondatore del santuario costituisce un ulteriore legame con questa terra.
9: È più che mai viva, soprattutto oggi alla sua presenza, l'eco della canonizzazione del nostro fondatore San Bartolo Longo. Siamo certi che dal cielo egli gioisce per Papa Leone.
10: Il Santo Padre non si sottrae all'abbraccio. Nel tragitto sulla Papa Mobile si ferma più volte per benedire bimbi e disabili. Poi ascolta le storie di speranza raccontate dagli assistiti dalle opere di carità. Durante la Santa Messa, però, il contesto internazionale prende il sopravvento. E all'indomani dell'incontro con il sottosegretario di Stato USA, Marco Rubio, il richiamo alla pace, turbata, dice il Santo Padre, da chi preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana, è ancora più potente.
9: Fratelli e sorelle, nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore.

Chiusa l'ampia pagina dedicata alla visita in Campania di Papa Leone, ora la cronaca. La Procura della Repubblica di Salerno, in accordo e condivisione con la Procura Generale presso la Corte d'Appello, ha depositato appello contro la sentenza del GUP del Tribunale di Salerno, che il 27 marzo scorso aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti del colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo, che era indagato di concorso nell'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Ippolica Acciaroli. Gli uffici guidati dal procuratore Raffaele Cantone hanno dunque richiesto di disporne il rinvio a giudizio. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Michele Lorenzetti, avvenuto nell'aprile del 2017 a Licola, i carabinieri hanno arrestato Rosario Marrone, 52 anni, avrebbe contratto un debito con la vittima per comprare della droga senza poi riuscire a saldarlo. Da qui la decisione di uccidere Lorenzetti nel parcheggio di un albergo con diversi colpi di pistola. Calcio, tra poco alle 20:30 la Serie B in

campo per l'ultima giornata. L'Avellino ospita il Modena con la concreta speranza di qualificarsi ai play-off, anche se il destino degli irpini non dipende solo dal risultato con gli emiliani, ma anche da quelli delle rivali dirette, in primis Cesena e Mantova. La Juve Stabia, invece, ospite del Sud Tirol, è già certa di disputare il primo turno dei play-off martedì prossimo a Modena. Ma intanto, oggi la Polizia di Stato ha sequestrato l'intero patrimonio aziendale del club per preservare l'impresa dal pericolo di dispersione, alienazione e sottrazione del patrimonio. Il decreto è stato emesso a carico di Francesco Agnello, che poco meno di un mese fa aveva rilevato la proprietà attraverso la società Stabia Capital. Ora sarà lo Stato, attraverso gli amministratori giudiziari che stanno già operando da mesi, a gestire il club. Bene, noi ci fermiamo qui salutandovi con la controcopertina di Lilli Viccaroteo montata da Felice Iovino con alcune delle immagini più significative della giornata di Papaleone fra Pompei e Napoli. Buona serata.

0: meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
1: Sulla Campania, peggioramento. In dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, nuvolosità in rapido aumento pomeridiano, con piogge anche estese dalla sera. Sull'Appennino campano poche nubi al mattino, in veloce intensificazione dal pomeriggio, con locali fenomeni dalle ore serali. Sul Salernitano inizialmente addensamenti sparsi, più diffusi e compatti dopo il tramonto con successivi rovesci nottetempo. Le temperature risulteranno in decisa diminuzione nei valori minimi, in marcato aumento invece in quelli massimi. La ventilazione si presenterà di debole intensità e per lo più dai quadranti occidentali. Mare generalmente poco mosso.

0: bontà o salute?
1: Bontà e salute.
2: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
4: La spesa intelligente!
5: 10 è il numero perfetto. 10 è talento di chi va oltre. 10 è forza, carattere. Fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Suzuki.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come lo Smart TV Samsung QLED 4K 55 pollici con 4K upscaling. Prende vita. Tuo a soli 239,50 euro. Troni, non ci sono paragoni.
7: Io all'Istat ho passato la mia vita.
8: Da 100 anni l'Istat racconta l'Italia. Prima

0: I sistemi digitali c'erano queste schede, piccoli fori che leggevano i dati del paese. In quei dati c'era un'Italia che cambiava e l'Istat testimoniava i cambiamenti. Oggi i dati viaggiano veloci, ma il lavoro è lo stesso: raccogliere, elaborare, capire per prendersi cura del futuro.
1: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
2: Andare in filiale può essere una scelta. Con Fineco decidi tu, fai tutto via app o ti affidi al tuo consulente per investire. Fineco, change is good.
3: La voglio efficiente, full hybrid.
4: La voglio comoda, spaziosa.
3: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio d'oliva Rio Mare a 6,59 euro. Latte Granarolo a 2,69 euro. Polpa fine Mutti a 1,85 euro. Lidl, vale davvero.
6: Questo hotel è fantastico.
7: Già. Solo 310 euro a notte.
8: Cosa? Io ho pagato 185. Non hai usato Trivago.
6: Devi usare Trivago.
8: Su Trivago puoi confrontare i prezzi presenti su vari siti.
6: Centinaia di siti.
8: Vedi? Stesso hotel a 100 euro in meno.
7: Avrei dovuto usare Trivago.
9: Avresti dovuto usare Trivago.
10: Cerca su Trivago per confrontare i prezzi e risparmiare fino al 40%. Hotel Trivago.
11: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Samsung Galaxy S25 da 256 GB a 699 euro! Euronics, un mondo più avanti!

0: già parlato dal primo momento di essere eletto e ormai siamo vicino all'anniversario. Ho detto pace con voi. E la missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
1: Saremo io e te a così, sarà sempre sì.
2: Si vis pacem para pacem. Ed è quello che dobbiamo a coio cuo.
3: Rosa! Leva! Vinícius, leva, sua!

0: qui c'è stato però tre macchiette di sangue.
1: No, qui da colluttazione. Il punto è che si sono trasferiti, lei ha cercato di scappare, sì, l'ha ripresa e ha iniziato qui il martellamento.
0: E ai qui, piedi delle qui, scale che portano al piano di sopra.
1: Queste sono le scale che portano al piano di sopra della villetta, sì. E qui abbiamo le macchie del primo martellamento.
2: Oggi tre caccia torpediniere hanno attraversato lo stretto. Abbiamo lanciato missili e droni contro quelle stupide imbarcazioni che si sono avvicinate. Sì, il cessate il fuoco è ancora in vigore. Se non ci dovesse più esserci, più che dirvelo, vedrete un grande bagliore provenire dall'Iran. E farebbero meglio a firmare l'accordo in fretta, altrimenti soffriranno molto.
3: Sorelle e fratelli, se il rosario è pregato, e oserei dire celebrato in questo modo, esso è anche per naturale conseguenza sorgente di carità. Carità verso Dio, carità verso il prossimo, due facce della stessa medaglia.
4: Un'altra profanazione da parte di un soldato israeliano di una statua della Madonna, cui infila in bocca una sigaretta in uno di quei villaggi cristiani del sud che sono nella zona che di fatto è occupata.

0: Il dramma umanitario a Gaza è pari ad un crimine orchestrato. Questa in sostanza l'accusa pesante che Medici Senza Frontiere rivolge ad Israele. Dati alla mano, l'ONG afferma che limitando l'accesso al cibo e la distribuzione degli aiuti, Israele provoca deliberatamente una crisi di malnutrizione artificiale dalle conseguenze devastanti.
1: Intanto un po' di fatti esistono già, perché io durante la presentazione dei premi di Davide Donatello ho annunciato un decreto che ho già firmato, di stanziamento di 20 milioni di euro che potremmo sintetizzare come decreto salva maestranze.
2: Oh, Ace,
3: che voi?
2: Vattela piander.
4: Come ben sa, io parlo l'espagnol, muy parecido all'italiano. Y estoy practicando el italiano, pero se me venció la suscripción a Babel, así que voy al...
5: Allora, la band degli infieri.
6: Infieri!
5: Infieri!
6: Cosa significa infieri? In diveni...
7: Ricordo quella foto drammatica del presidente Sergio Mattarella che prendeva in braccio suo fratello assassinato dalle Brigate Rosse e lo tirava fuori dalla macchina.
8: Andiamo bene, proprio bene.
9: Anche perché, ne avrete sicuramente parlato più di me, si parla di estensioni, perché uno che non è particolarmente attento all'idea della serie TV Netflix Chernobyl, quindi di una distesa, e hai bisogno di ettari di terreno, stiamo parlando di reattori modulari di piccole dimensioni che possono occupare un campo di calcio o poco più, quindi questo.
10: In questo istante esperti tecnici nucleari stanno tranquillamente correggendo un futile e insignificante malfunzionamento.
11: Aiuto!
12: In questo giorno
10: posso assicurare lei e i cittadini nel modo più assoluto che non c'è alcun pericolo.
13: Adesso invece il caso di quella nave a bordo della quale è scoppiato un focolaio di antivirus.

0: quando ho visto quel post, l'ho frainteso e ho pensato, è Salvini che fa autocritica. Ha detto romanamente, vedi Salvini che fa un post per scusarsi del fatto che frequenta poco il suo ministero. Dopodiché ho capito che invece non era un'autocritica sul suo assenteismo e...
1: Lo dedico ai palestinesi, a tutti gli altri popoli oppressi dalle plutocrazie terroriste che oggi insanguinano il mondo senza il minimo scrupolo e che hanno a cuore solo la miserabile volontà di dominio. Lo dedico a tutti quelli che hanno scelto di schierarsi in loro difesa, rappresentando concretamente il proprio pensiero di pace.
2: È la cosa più orribile che abbia visto in vita mia.
3: Solleviamo questo, la deve alzare a questo punto da altri martellamenti. Qui c'è un tavolino col telefono.

0: E qua c'è il famoso, come si chiama, cast off, cioè lo spargimento da brandeggio del martello, questo martello di cui il padre dichiara, ha dichiarato la scomparsa.
1: Gli avvoltoi, spesso incompresi, svolgono un ruolo vitale nei nostri ecosistemi. Questi rapaci, con la loro vista acuta e il volo maestoso, sono la squadra di pulizia della natura. Smaltiscono efficacemente le carcasse, prevenendo la diffusione di malattie.

Buonasera, buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Kong qui dalla Torre Branca, Parco Sempione di Milano. Questa sera parleremo di paura e lo facciamo col maestro della paura, Carlo Lucarelli, ma prima i Selton.